0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: per il nostro rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di un'avventura che arriva a Taranto, è un'avventura estiva imperdibile per i più piccoli, dove il nostro mare diventa una grande aula a cielo aperto fatta di racconti, giochi e scoperte straordinarie. Blu Taranto, avventure nel Mar Ionio, è il nuovo percorso educativo ideato dal Centro della Cultura per l'Infanzia Clavio Kids, pensato specificamente per bambini dai 6 ai 10 anni. E cosa aspetta? Cosa aspetta i piccoli esploratori? Cosa faranno? Cosa vivranno? Noi lo chiediamo all'assessore alla pubblica istruzione e tributi, Maria Lucia Simeone. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora, la Biblioteca Clavio e il Centro della Cultura dell'Infanzia non vanno in ferie, ma abbiamo predisposto un programma di attività per i bambini, ma qualcosa anche per gli adulti. Innanzitutto per confermare la biblioteca come luogo di incontro, di crescita, di apprendimento permanente, quindi un presidio culturale e sociale, luogo di aggregazione aperto e accessibile. Ma poi per dare continuità anche alle attività che facciamo durante l'inverno e quindi continuare a promuovere la cultura della lettura, continuare a fare attività di promozione della cultura. E questa Summer Day, la Blu Taranto Avventura del Mar Ionio, si inserisce proprio in questo filone. Innanzitutto un'esperienza dedicata al nostro mare, un'esperienza che vuole favorire la conoscenza della biodiversità marina e del patrimonio naturalistico della nostra città, del nostro territorio. Quindi attraverso un approccio ludico e didattico ogni bambino potrà diventare un piccolo esploratore. Delfini, tartarughe, cavallucci marini diventeranno i protagonisti di una narrazione che intreccerà sia un percorso esperienziale, sia momenti didattica e momenti di apprendimento.
0: Che bello! È rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni e poi l'orario è la mattina dalle 9:30 alle 12:30 e poi ci sono, diciamo, due momenti, due periodi, dal 15 al 19 giugno e poi dal 22 al 26 giugno, giusto?
1: Esatto, queste attività sono attività gratuite, come giustamente hai detto tu, sono destinate a 15 bambini che possono fare l'iscrizione sul sito, trovate il modulo, oppure andando direttamente al Centro Culturale dell'Infanzia di Via Pisa, la Clavio Kids, e possono compilare il modulo di iscrizione, quindi 15 bambini, due turni diversi, uno dal 15, quindi dal lunedì al 19 gennaio, l'altro turno è dal 22 al 26 febbraio, sempre nelle ore antimeridiane. Ci saranno anche altre attività come zampine curiose e gli origami presso la biblioteca a Clavio, destinata più per un pubblico più adulto, ma tutti incentrati prevalentemente alla promozione della lettura.
0: Bello, molto
1: quindi i bambini attraverso il gioco, attraverso attività ludiche, attraverso momenti di confronto, di letture tematiche, uniranno appunto divertimento, gioco, intrattenimento, naturalmente abbigliamento molto comodo per i bambini perché si devono anche divertire. E comunque ci sarà la presenza anche di alcuni esperti in materie naturalistiche, ambientali, che seguiranno i bambini in questo percorso di apprendimento, in questo percorso di gioco.
0: Quindi, bellissimo, bellissimo.
1: Naturalmente cerchiamo anche di dare delle attività che possono insegnare attraverso il gioco. Naturalmente è uno degli obiettivi della nostra, una delle filosofie, insomma, della nostra libro, della Clavio Kids.
0: Poi il nostro territorio è tutto da scoprire, quindi lo ricordiamo, il periodo è 15-19 giugno e poi dal 22 al 26 giugno, e possiamo prenotare anche andando direttamente in via Pisa 14 a Taranto al Centro di Cultura per l'Infanzia Clavio Kids. Assessore, io voglio ringraziarla tanto per questo collegamento e per tutte queste attività per i bambini che sono, ripetiamo, gratuite e che quindi, insomma, potete andare a fare la richiesta e partecipare a questa esperienza imperdibile. Grazie a Maria Lucia Simeone, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi, grazie.

amici, detto questo, mi raccomando, potete anche andare direttamente in via Pisa, numero 14 di via Pisa, Taranto, al centro della cultura per l'infanzia Clavio Kids. Adesso continuiamo con la musica. C'è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit. This

Piaga, Businessman, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana, è andato molto sull'elettronico, edito nella Piaga, ci piace moltissimo amici, e adesso è arrivato il momento della stagione in cui diciamo ma andiamo in palestra, non andiamo in palestra, poi andiamo in palestra, fa caldo, però voglio andare in palestra perché voglio tenermi in forma, insomma siamo a giugno, per agosto, luglio, agosto sarò in splendida forma, quindi cosa facciamo? Andiamo, ma facciamo l'abbonamento, non facciamo l'abbonamento, facciamo ingressi, perché quando facciamo l'abbonamento, ragazzi, non andiamo mai. Allora, conviene davvero abbonarsi? Per la stragrande maggioranza degli utenti la risposta è no. Sebbene inizialmente la formula all inclusive possa sembrare economicamente vantaggiosa, dato che la quota mensile è spesso decisamente più bassa rispetto alla somma dei singoli ingressi, in realtà la realtà dei fatti smentisce quasi sempre questa convenienza, perché il fenomeno, non lo dico io, è stato analizzato nel dettaglio in un celebre studio accademico condotto dagli economisti Stefano Della Vigna e Ulrich Malmendier della Università della California, della Stanford University. La ricerca mostra che molti nuovi iscritti sono vittime di una proiezione ottimistica, cioè siamo degli irrecuperabili ottimisti riguardo alle proprie intenzioni future. Quindi sopravvalutiamo drasticamente che frequenteremo la palestra, che agiremo in base a tutto quello che noi vorremmo, insomma, piuttosto che guardare la realtà. C'è la trappola dei costi, perché quanto ci costa ogni singolo ingresso? Allora, un'analisi approfondita su migliaia di membri di centri fitness, i cui dati sono stati incrociati con delle evidenze pubblicate poi su una rivista specializzata, ha confermato un trend impietoso. La media di presenze mensili crolla da 7,5 durante il primo mese a meno di una singola presenza al 12° mese. Sono io! Questo significa che, a conti fatti, il costo medio per ogni sessione di allenamento effettivamente, insomma, lievita fino a superare 17 o 20 euro, rendendo paradossalmente molto più conveniente l'acquisto di ingressi singoli. Oggi vado, pago, domani non si sa. Gli studiosi definiscono questo comportamento come distorsione del presente. Siamo disposti a pagare un sovrapprezzo oggi per l'illusione di impegnarci domani, finendo però per soccombere alla pigrizia non appena questo entusiasmo svanisce. Un altro fattore determinante identificato dagli esperti è la cosiddetta inerzia contrattuale. Molti utenti continuano a pagare l'abbonamento per mesi pur non mettendo mai piede in sala pesi, semplicemente perché il processo di disdetta richiede uno sforzo burocratico, emotivo, e devo andare a parlare, devo andare a dire, insomma, poi lo faccio dopo, intanto noi paghiamo il mensile senza mettere piede in palestra. Lo fate anche voi? Vi rivedete in questo atteggiamento? In sostanza, le palestre traggono profitto anche da questa discrepanza tra le nostre aspirazioni e il nostro comportamento effettivo. Paghiamo in un certo senso, come si potrebbe dire, definire, tra virgolette, non me ne voglia nessuno, una tassa sulla speranza. Questo io sto spiegando un fenomeno e non sto dicendo delle palestre, cerchiamo di capire quando parliamo. La chiave per evitare questo spreco di denaro, secondo i ricercatori, sottolineo non secondo me, secondo i ricercatori, non risiede

nella forza di volontà, ma nella formazione di abitudini solide e meccaniche. Quindi a sfruttare davvero l'abbonamento sono esclusivamente coloro che riescono a costruire una routine ferrea, stabilendo giorni e orari precisi che non lasciano spazio alla negoziazione quotidiana. Io domani, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 palestra, punto, basta, finito, si va, andare, veloce, perché questo è, amici, quindi questo dobbiamo fare, crearci una bella routine, dire ok, io quei giorni là blocco tutto, vado in palestra, lascio il telefono e mi concentro e faccio su e giù.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Liverpool. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questo è il pezzo per i nostri Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. E adesso vi voglio parlare di un appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Factory and Made in Italy. Ci sarà un incontro, un aperitivo, un ascolto condiviso, un momento per stare insieme e per ascoltare Nostra Signora del Buio, il brano pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio, che anticipa il nuovo lavoro di Giorgio Consoli, e io sono qua in collegamento con lui. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, ciao. Ogni tanto ci dai delle novità. Io ho visto questa cosa e ho detto: ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? Raccontaci.
1: Questa cosa è il mio ritorno al canto, alla musica. So che da lavorando canzoni dopo Coralli Cotti a colazione, delle canzoni che non avessero la forma citativa di music che avevano quelle di Coralli Cotti a colazione. Questa è la prima di un disco che, lo posso dire, si chiamerà Panico, che uscirà a settembre 2026 per Nos Records Lab. Questa canzone è la...
0: Allora Giorgio, noi purtroppo ti sentiamo purtroppo proprio a tratti. Allora noi ti chiamiamo il telefono, così ti sentiamo benissimo, va bene? Perché sono troppo importanti le cose, okay, che stai dicendo, bene. E vogliamo capirti bene, sentirti bene. Allora, questa sera 12 giugno alle 19.30 noi alla Factory, che è in via Niceforo Foca 30 a Taranto, alle 19.30 ci sarà questo aperitivo. Ci sarà ovviamente Giorgio Consoli, questo attore, performer, regista, musicista, e che presenterà e ascolteremo Nostra Signora del Buio, questo brano che ha pubblicato in anteprima. Però ci stava raccontando proprio che a settembre, e adesso glielo chiediamo bene, a settembre uscirà il suo nuovo lavoro, e ci ha detto anche il titolo, però non ho capito bene che cosa ha detto, quindi vorrei proprio sapere come si chiamerà il nuovo album, il suo nuovo lavoro e tutto quanto. Tengo a dire, lo dirò anche insieme a Giorgio, che abbiamo per Nostra Signora del Buio, per questo singolo, per questo brano nuovo, una immagine che è molto bella, questo disegno che io vedo che è molto molto bello, e voglio chiedergli, perché so, se non sbaglio, che qualcuno lo ha disegnato, e quindi voglio chiedergli anche questo. E lo stiamo raggiungendo telefonicamente, e l'occasione, insomma, per parlare anche di questo percorso che ha portato fino a questo punto, e chissà, magari si potrebbe. Allora Giorgio, sei qua al telefono, vero?
2: Sì, voi mi sentite adesso?
0: Perfettamente. Allora, ci stavi dicendo una cosa molto importante, che a settembre uscirà?
2: Che a settembre uscirà un album completo. Il 18 settembre esce Panico Park.
0: Panico Park, welcome to Panico Park.
2: Esatto.
0: Che bello, che bello, sì, che curiosità, guarda, una curiosità incredibile. Cos'è un po', qual è il concetto di Panico Park, anche se più o meno lo posso intuire? Però...
2: Esatto. Le parole dicono già tutto, no? Ma è un disco, Panico Park, il concetto è che stiamo vivendo il panico, la concezione di panico sia fuori di noi che dentro di noi, in questa società scissa, moderna, piena di guerre, genocidi e tutto quello che sta succedendo, e soprattutto priva di, praticamente, secondo me, di contatto, di comunità, di contatto con gli altri, che avviene solo in una forma. Pensavamo di essere entrati in un'epoca individualista, siamo andati nell'iperindividualismo, no?
0: Certo.
2: E però tutto questo, il concetto di parco è bello, è un momento di comunità, il parco, in
0: certo,
2: fondo, se ci pensi.
0: Certo.
2: Però questo parco l'abbiamo, diciamo, disseminato di panico, però c'è la speranza, che non è mai, insomma, è che è sempre l'ultima a morire, che è il nostro vero motore. E quindi nel disco ci sono anche delle tematiche che provano a spezzare questo panico.
0: Che bello.
2: Nostra Signora del Buio parla in realtà di questo, cioè Nostra Signora del Buio è un brano indicativo del disco, perché io, Annette, un paio di anni fa ho letto in un libro che una delle forme per i bambini di scacciare la paura più alta e più forte è cantare al buio. Mm. I bambini hanno paura del buio. Mm. E hanno fatto una specie di esperimento e hanno visto che i bambini, molti piangevano, ma o dopo aver pianto al buio, la reazione principale era quella di cantare al buio, che era una cosa ancestrale per scacciare le paure.
0: Bellissimo.
2: Questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Poi tu sei una cantante, voglio dire, sì, puoi capire meglio di chiunque altro questa cosa.
0: È meraviglioso, quindi, sì, è meraviglioso.
2: E quindi Nostra Signora del Buio è un po' quella cosa, l'arte che ti salva.
0: Sì,
2: ecco,
0: sempre. È sempre così, Giorgio, è sempre così. È l'arte, quindi, la musica che ci salva, e questo,
2: esatto,
0: è un lavoro, esatto, sicuramente, conoscendoti, di introspezione, di ricerca, di vedere un po', no, le cose. E ti sei, insomma, associato, i tuoi soci cari sono...
2: Sì.
0: Chi sono?
2: Allora, il brano è scritto a quattro mani. Io ho scritto il testo e la melodia vocale, ma il brano l'ho arrangiato e scritto con me Domenico Cartago.
0: Grande Domenico, che salutiamo. Certo, che salutiamo.
2: Certo, è che Domenico per me è una sicurezza, ormai, sì, andiamo in live insieme da tanti anni.
0: Bellissimo.
2: Ci troviamo benissimo, stiamo scrivendo ancora insieme, insomma.
0: Bene.
2: Mi ci trovo benissimo.
0: Invece,
2: e il disco è prodotto da Nos Records, volevo dire questa cosa.
0: Bene,
2: importante.
0: Nos Records. E una cosa, c'è un'immagine bellissima in Nostra Signora del Buio.
2: Sì.
0: Chi l'ha fatta?
2: Allora, esatto, stasera tra l'altro la svegliamo anche in stampa, quindi in formato cartaceo, e l'ha fatta quell'illustratore meraviglioso, Tarantino, anche lui, che è Gabriele Benefico, che vi invito ad andare a... insomma, spulciare su Instagram, cioè Gabriele Benefico Art, insomma,
0: fa delle cose molto molto interessanti, molto belle. Giorgio, io ti ringrazio, ti do l'appuntamento questa sera alla Factory alle 19:30 per vederti,
2: sì,
0: per ascoltarti e per stare insieme a te.
2: Poi grazie mille dello spazio.
0: Noi ci rivediamo, grazie, qua per il disco, ti invito già da adesso, va bene?
2: Grazie, che Nostra Signora del Buio vi accompagni tutti.
0: Va bene, grazie, un abbraccio, ciao Giorgio, a presto.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio, ciao. Amici, detto questo, quanti ospiti oggi, ma quante cose, adesso è arrivato il momento del relax, eh? Weekend, va bene? Posso? Ma io posso rilassarmi nel weekend? Grazie a Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica. Passate un bel weekend con le persone che amate. Sempre dico questa cosa perché è molto importante. Mi raccomando, dedichiamoci alla famiglia, anche ai nostri amici, ai nostri piccoli animali da compagnia, a tutte le persone che amiamo. Noi ci rivediamo con calma lunedì. Ciao ciao!

0: Cittadella.it.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della polizia municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
3: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
2: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
3: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
2: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro fronte nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lancio di coltelli e altri oggetti, e come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento giuridico e professionale.

0: della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAP ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti, il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23esimo anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
3: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
2: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
4: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche

0: la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e questo, e per questo siamo qui.
1: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center, sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: USB ha chiesto un registro tumore dedicato ai lavoratori dell'ex Ilva per conoscere con criteri scientifici l'incidenza delle patologie, il numero di decessi e l'eventuale collegamento con l'attività svolta all'interno della grande fabbrica.
3: C'è pericolo perché negli ultimi tempi tanti colleghi sono venuti a mancare proprio per patologie tumorali. Noi vogliamo capire, scoprire, diciamo, la verità, se c'è correlazione, ovviamente, e secondo noi c'è. Ovviamente con tutto quello che produce all'interno dell'ILVA, per quanto riguarda le polveri sottili, per quanto riguarda tutte le sostanze cancerogene che sono all'interno dell'ILVA. Abbiamo chiesto, diciamo, questi dati che, diciamo, dal 2019 ad oggi, anche perché dobbiamo capire effettivamente reparto per reparto cosa vanno incontro i lavoratori.
1: Com'è possibile che non ci sia già un registro, comunque un'attenzione nei riguardi dei lavoratori dell'ex Ilva?
3: Io ricordo nel lontano 2016, quando ci fu praticamente lo studio Sentieri e gli ISS che fecero praticamente uno studio su Taranto, il quale già lì emerse che c'erano praticamente 13 patologie tumorate, anche del 100% sulla media nazionale. Allora, secondo noi è tutto fermo al 2016, ecco perché, diciamo, stiamo cercando di affrettarci ad avere questa documentazione, perché la media di esposizione di un lavoratore della nostra generazione è arrivata già a 28 anni. Siccome all'interno di quella fabbrica della vecchia generazione quasi mai nessuno ha superato 28 anni di stabilimento, allora ci desta molto preoccupazione capire cosa ci può succedere se dovessimo rimanere 43 anni all'interno di quello stabilimento, se mai dovessimo arrivare.
1: Con l'ASL di Taranto però diciamo che sarebbe troppo poco probabilmente, perché non tutti gli operai vivono a Taranto.
3: C'è la necessità della regione, che possa ovviamente accelerare anche su tutte le province per questi dati. Fa male ricordarlo che solo in quest'anno sono morti 6 colleghi ovviamente per patologie tumorali, e siamo all'inizio di giugno. Parecchi si sono ammalati, parecchi ovviamente stanno all'inizio di questo brutto processo, diciamo, di questo brutto percorso che porta ovviamente alla distruzione sia della persona che delle famiglie e quant'altro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Vogliamo capire un po' di cose sull'ex Ilva, perché in questi giorni sta succedendo un po' di tutto, e per farlo non possiamo che non parlarne con il giornalista Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico.
4: Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori.
1: Insomma Domenico, ci sono tante cose in questo momento, tantissime cose tutte insieme. Ieri De Caro ha chiesto, partiamo da questo, De Caro chiede l'intervento dello Stato, l'ha chiesto dal congresso della UILM a Bari, e mi sembra che fosse piuttosto perentorio.
4: Sì, De Caro ha ribadito una cosa che ha già detto, ovvero che questa partita si risolve solo se lo Stato assume un ruolo significativo e importante e si fa carico dell'azienda. Ma direi che già prima di De Caro anche il mondo dell'impresa, e cito Federmeccanica, che è la federazione di Confindustria che raggruppa le aziende del settore metalmeccanico, chiede l'intervento dello Stato. Anzi, Confindustria chiede che la proprietà la gestione di questa azienda resti in mani italiane, pur non facendo nomi, e dice: lo Stato ha già l'energia, ha già alcune cose importanti in mano, perché non anche l'acciaio, visto che l'acciaio è il primo anello della filiera industriale che riguarda poi la metalmeccanica, la lavorazione dei prodotti e la manifattura italiana. E la verità è però che di una possibilità di cordata italiana ancora non si vede l'ombra, perché nelle ultime due gare che ci sono state le imprese italiane hanno partecipato, ma soltanto per degli impianti all'atere dei grandi stabilimenti. È il caso di Marcegaglia, che per esempio è interessato agli impianti di Racconigi, che sono i più piccoli del gruppo Ilva. Però diciamo gli stabilimenti grandi, importanti, Taranto e Genova, Novi Ligure, su questi non sono arrivate offerte di gruppi italiani, tant'è che nella gara di un anno fa si presentò Baku Steel, si presentò Jindal, poi nella gara ultima si è presentato Flax. E poi
1: a proposito di questo, Flax sembra essere tornato in un'altra veste, ma sembra essere tornato.
4: Sì, Flax ha annunciato due giorni fa come sarà fatto il tavolo tecnico industriale per l'Ilva, ha detto anche alcuni nomi, ma io francamente in questa notizia vedo soltanto una esplicitazione di cose che Flax aveva già annunciato già un mese fa, più o meno. Flax aveva annunciato la costituzione di questo tavolo, all'altro ieri ha precisato quale sarà la mission di questo tavolo, cosa farà, chi ne farà parte. Il punto è, non è costituire tavoli che possano anche andare bene. Il punto è, Flax da investitore interessato all'ex Ilva, quanti soldi metti, che investimenti fa, come li fa, con quali tempi? E questi sono rimasti dei punti interrogativi irrisolti. Con i commissari il discorso con Flax si è arenato ai primi di aprile, quando Flax, invitato e sollecitato a chiarire la parte finanziaria della sua operazione, ha sempre nicchiato, non ha mai fornito risposte chiare, anzi aveva chiesto anche 500 milioni di prestito allo Stato, che avrebbe restituito in 6 mesi/1 anno, dicendo che la situazione dell'azienda è tale per cui lui aveva difficoltà poi ad accedere a linee di credito bancario. In questo c'è anche un po' di contraddizione, perché andando indietro nel tempo Flax aveva sempre detto il mio fondo ha soldi, siamo abbastanza liquidi, lo gestiamo io e mia moglie, non abbiamo sì abbiamo coinvolto le banche, però possiamo affrontare queste operazioni. In realtà poi queste garanzie finanziarie che sono state chieste
1: non sono mai
4: chieste, come giusto che sia, a tutti gli imprenditori, gli operatori che dovessero affacciarsi sul dossier Ilva, non sono mai state fornite.
1: Sì, non si è mai concretizzato. E poi c'è la questione dell'indotto, che insomma in questa situazione arranca fortemente ancora.
4: Sì, ci sono ancora delle criticità per l'indotto, anche se una parte di imprese, diciamo quelle che stanno più in salute discretamente, quelle che hanno meno problemi di affidabilità bancaria, dovrebbero avere i soldi da Sace, perché a valle dell'ultimo decreto legge convertito in legge, quello che ha assegnato i 149 milioni di euro qualche mese fa, i soldi che sono arrivati ad aprile ad Acciaierie d'Italia, Sace ha riattivato poi il meccanismo di sostegno verso le imprese. Poi ci sono anche gli altri 100 milioni di prestito che il governo ha assicurato ad Acciaierie d'Italia nelle scorse settimane, quindi 149 e 100 siamo già a 249, però un'azienda come l'Ilva brucia un sacco di soldi.
1: Non se ne bastano mai. Quindi continuiamo a rimanere in questo limbo, mi sembra.
4: Diciamo che già a metà estate si porrà nuovamente il problema delle liquidità. Attenzione però, perché l'Unione Europea, quando ha dato il via libera al prestito da 149 milioni, probabilmente consapevole che la partita non sarebbe stata chiusa né a maggio né a giugno, come al momento è, aveva alzato l'asticella del prestito ponte e aveva detto: va bene, potete dare soldi, voi Italia, potete dare soldi a ex Ilva sino a un massimo di 390 milioni. Quindi abbiamo ancora un margine rispetto a quanto abbiamo dato e quanto potremo ancora dare nei confronti dell'ex Ilva, però non è un margine amplissimo.
1: No.
4: E quindi una volta esaurito quest'ultimo budget,
1: che si fa?
4: Poi il problema finanziario diventerà pressante e significativo, quindi bisogna tirare una linea, anche perché dopo due anni di amministrazione straordinaria continuare ad immettere soldi nell'azienda, avere ancora una produzione bassissima, avere migliaia di lavoratori in cassa integrazione, poco più di 3.000 a Taranto, e non vedere una linea di approdo, non vedere ancora una conclusione, una soluzione,
1: non è nemmeno sostenibile
4: dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché si ingenera, diciamo, l'idea che questa azienda sia sussidiata, assistita dallo Stato e con essa anche i lavoratori, ma non si vede nessuna soluzione. Vanno bene gli aiuti, i sostegni, però per una prospettiva temporale limitata, circoscritta, non all'infinito.
1: Certo, grazie Domenico Palmiotti per averci elargito la tua saggezza.
4: Buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 40 milioni di disavanzo e un futuro tutto da decifrare. E questa è la fotografia di Chimambiente emersa nell'incontro che si è tenuto nella quinta commissione del Consiglio regionale, commissione presieduta da Loredana Capone. Una situazione che mette a rischio la natura pubblica della società, sulla quale pesa la spada di Damocle dell'autorità garante della concorrenza. Se non si risolvono i nodi finanziari, si dovrà esternalizzare il servizio. Le direttrici individuate per superare la crisi sono due: un intervento finanziario da attuare entro un anno per ristabilire l'equilibrio economico dell'azienda e il rilancio degli asset industriali, a partire dagli impianti di trattamento dei rifiuti. In quest'ottica si inseriscono il potenziamento dell'impianto di compostaggio, il revamping degli impianti esistenti e il recupero del termovalorizzatore fermo dal 2013. Due sono le proposte di project financing per il rilancio del termovalorizzatore. La prima proposta è coerente con l'attuale pianificazione regionale e prevede il conferimento di combustibile solido secondario oltre a 25.000 tonnellate annue di rifiuti ospedalieri trattati, rispetto alle 6.000 tonnellate oggi autorizzate. La seconda proposta si basa invece sul trattamento di rifiuti urbani residui e di ulteriori rifiuti speciali, una ipotesi che però non sarebbe compatibile con l'attuale pianificazione della regione. I sindacati hanno tuttavia ribadito che il fattore tempo rappresenta l'elemento più critico. La realizzazione di qualsiasi progetto richiederà infatti diversi anni, mentre la situazione economica dell'azienda impone risposte immediate. Per questo le organizzazioni sindacali tornano a chiedere un intervento di ricapitalizzazione o l'ingresso di un nuovo socio pubblico, individuando nella regione il soggetto più idoneo a sostenere questo percorso. Intanto le opposizioni attaccano. Secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, il comune si sarebbe limitato a chiedere alla regione 20 milioni per garantire liquidità all'ex AMIU, senza tuttavia prospettare una reale progettualità per uscire dalla crisi e rilanciare l'azienda. Un secco no alla riattivazione dell'inceneritore arriva dal coordinamento provinciale ionico tematico sui rifiuti. La soluzione, quella della riattivazione dell'inceneritore, a detta del comitato, aumenterebbe il carico ambientale sul territorio di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Confermata la chiusura di 3 stabilimenti, il trasferimento di volumi produttivi in Romania. Non ha avuto gli effetti desiderati il vertice al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. Nel corso dell'incontro è comunque emersa la novità della procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione per l'avvio della composizione negoziata della crisi. Il 24 giugno però il governo si è impegnato a presentare alle parti coinvolte nella vertenza un protocollo che dovrebbe tenere in considerazione le necessità espresse dall'azienda e le garanzie di stabilità dell'occupazione e rilancio della produzione in Italia, richiesta dalle organizzazioni sindacali. Per Fenial UIL, Filca CISL, Fillea CGL, Filcams CGL, Fisascat CISL e UIL TUX, la presenza al vertice del ministro e il ruolo assunto dal ministero rappresentano un elemento importante di autorevolezza istituzionale e di garanzie per tutte le parti coinvolte sul rispetto dei piani. Proprio per questo, affermano le sigle sindacali, il protocollo non può limitarsi a registrare le misure necessarie ed attraversare la fase di emergenza d'emergenza nei prossimi 6 mesi. Deve invece diventare lo strumento attraverso cui definire un percorso chiaro, verificabile e condiviso per il futuro industriale e occupazionale del gruppo Natuzzi in Italia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Alta tensione nell'assemblea dei lavoratori della vigilanza del Ministero della Difesa dell'area ionica, alla presenza del segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica Umberto Renna e di Massimo Ferri del Coordinamento Nazionale Difesa della stessa organizzazione sindacale. I dipendenti hanno denunciato l'assenza di un serio piano di ripianamento dell'organico, che per la prima volta ha portato alla temporanea chiusura di alcuni posti di guardia. Un sistema che viene definito surreale perché con organici ridotti della metà, i lavoratori sono costretti a intensificare le attività di controllo a seguito della congiuntura internazionale. Tuttavia da 8 mesi non vengono pagate le indennità di turno e di straordinari necessari per garantire la continuità del servizio. È grave la condizione di centinaia di lavoratori monoreddito colpiti prima delle altre categorie dalla riduzione degli organici, riferisce Umberto Renna. Le condizioni di lavoro già insostenibili sono acuite da un ingiustificato ritardo nei pagamenti che vede l'inerzia dell'amministrazione della difesa. È necessario un interpello straordinario anche nazionale, prosegue Renna, unitamente alla richiesta di prevedere un adeguato numero posti nel territorio nei prossimi concorsi. Per Massimo Ferri si tratta di un fallimento annunciato, figlio della sciagurata riorganizzazione del 2018. Dopo l'assemblea, una delegazione è stata ricevuta da Marina Sud, che si è mostrata sensibile alle problematiche sollevate e disponibile a ricercare soluzioni. I lavoratori hanno poi denunciato come personale di Maristanab sia sottratto alle proprie mansioni per essere impiegato in ufficio, così come le ferie sarebbero calcolate in violazione del contratto nazionale di lavoro. E infine che personale di vigilanza è discriminato nello straordinario e da quella che viene definita una inspiegabile ripartizione nazionale che colpisce tutto il territorio ionico. A ciò si aggiunge, secondo l'organizzazione sindacale, che l'arsenale è al palo rispetto agli investimenti previsti negli altri stabilimenti e appare ora confinato in una attività turistico-museale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: esplorare il processo creativo nella sua forma più libera, l'improvvisazione come ascolto, relazione e gesto collettivo. Il film documentario Tutta vita di Valentina accenna a raccontare attraverso la macchina da presa un tempo sospeso dove la musica diventa terreno di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse. Presentato a Taranto per la prima volta nella masseria Battaglia a Lama in occasione della rassegna del MAP Festival, la regista Cenny ha mostrato il lavoro del pianista Stefano Bollani con una serie di artisti jazz di fama internazionale per valorizzare e rendere uniche le composizioni create.
1: Tutta vita arriva proprio dal mio desiderio di voler raccontare l'improvvisazione nella musica jazz, perché mi è sempre sembrata qualcosa di molto interessante, di molto consapevole, che fosse un po' una metafora della vita, il loro modo di vivere la musica, per cui tutto è nato da questo amore. Io ho amato tutto il percorso, quindi dall'ideazione alla scrittura, al set, quindi mentre giravamo in questo palazzo meraviglioso di Gorizia, e al montaggio, fino alla distribuzione nel cinema, quindi presentare il proprio film nel cinema, e per cui ho amato tutti i passaggi, proprio come una parte di me tutta vita.
0: Un documentario necessario per il pianista Stefano Bollani, che entra in una realtà poco conosciuta, quella delle collaborazioni e della condivisione dell'arte, che permette poi ai musicisti di creare i propri brani.
2: Beh, non siamo abituati a star fermi così a lungo, e non siamo abituati a star fermi così a lungo con altri musicisti, ed è molto interessante e divertente perché finalmente facciamo famiglia, facciamo comunità, facciamo tribù, e questo Valentina è riuscita a catturarlo molto bene. Mi emoziona tutto di questo documentario, perché anche la musica che viene suonata, che spesso è su richiesta espressa di Valentina, ma anche tutte le cose che vengono dette, perché la magia è questa, che qualsiasi cosa dica uno dei protagonisti io la firmerei, insomma, sono d'accordo su tutto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Scoprire la bellezza paesaggistica e la biodiversità dell'isola di San Pietro tra una bracciata e l'altra. E questo è l'obiettivo dello Swing Around San Pietro, l'evento che domenica 28 giugno vedrà circa 60 nuotatori amatoriali percorrere tutto il perimetro dell'arcipelago delle Keradi nel Mar Grande di Taranto. L'iniziativa promossa dal Club Panathon Taranto Principato e dell'ASD Swing il Salento unisce i valori dello sport, dell'inclusione sociale e della sostenibilità ambientale, come ha spiegato il presidente dell'associazione Giorgio Frigoli.
4: La città di Taranto, dopo la prima edizione, ci ha chiesto a gran voce di bissarla, proprio perché l'isola di San Pietro è sempre stata vissuta qui a Taranto con qualcosa di bello, ma che non si può toccare pienamente, e noi con questo evento cerchiamo di farlo vivere veramente appieno, sia dal mare.
0: Una nuotata collettiva in acque libere di circa 5 chilometri, che rientra negli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo e permetterà a tutti i partecipanti di scegliere un percorso adatto alle loro esigenze, come ha raccontato Esther Annunziata, segretaria dello Swing in Salento.
5: Chi si sente di farle ed è più allenato può fare l'intero giro, chi invece si sente meno allenato può fare la frazione della staffetta divisa per tre, quindi ogni staffettista può fare un miglio. Il percorso è divertente perché in realtà a un certo punto ci sarà anche un guado, come potete vedere qui, e quindi ci sarà un tratto da fare anche a piedi. Poi ci saranno delle barche di supporto per gli staffettisti, e nel caso in cui non si potesse fare il giro intero per problemi di vento, abbiamo comunque un piano B per un giro a staffa.
0: Un'esperienza che consentirà alla cittadinanza di vivere appieno le emozioni legate alle discipline agonistiche e di avvicinarsi così alla competizione sportiva che coinvolgerà la città dei due mari dal 21 agosto al 3 settembre. Come hanno raccontato Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, e l'ex pallavolista italiano e leggenda della nazionale Luigi Mastrangelo, testimonial della manifestazione.
6: Tutto ciò che si fa per il sociale per me è sempre ben voluto, perché fa capire quanto lo sport possa essere vicino al sociale, quanto lo sport possa essere integrante.
7: Ma comunque sono eventi che servono a valorizzare il territorio, le nostre bellezze. L'isola di San Pietro è una nostra bellezza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sold out in appena 2 minuti, un dato che racconta meglio di qualsiasi parola l'entusiasmo della piazza rossoblù in vista della sfida decisiva di domenica prossima contro il Gladiator. Gli italiani riservati ai tifosi del Taranto sono andati esauriti praticamente all'istante, confermando l'attesa e la voglia di sostenere la squadra in una partita che può valere il ritorno in Serie D. Sul fronte tecnico invece nessuna novità particolare, massimo riservo sulla formazione che scenderà in campo, con il gruppo concentrato sulla preparazione di un appuntamento fondamentale per il futuro del club. Un Taranto blindato che continua a lavorare lontano dai riflettori con l'obiettivo di arrivare pronto alla sfida più importante della stagione. Le certezze però non mancano. In difesa il Taranto si affida all'esperienza di Rizzo e Guastamacchia, due protagonisti dell'ultima promozione dalla Serie D alla Serie C, conquistata nel 2021 con Giuseppe Laterza in panchina. La storia rossoblù offre precedenti che alimentano poi la fiducia. Dall'inizio degli anni 2000 il Taranto ha conquistato la promozione nel 2001 con Massimo Silva, con Aldo Papani attraverso i playoff e con Giuseppe Laterza vincendo il campionato di Serie D nel 2021. E proprio i playoff riportano alla mente un ricordo speciale, quello del 2006. Il Taranto conquistò la promozione superando il Rende, pareggio 1-1 all'andata fuori casa, successo 1-0 lo Iacovone con gol decisivo di Vincenzo De Liguori nei minuti finali. Un precedente che permette ai tifosi rossoblù di sperare, anche perché tutto si deciderà davanti al pubblico di casa. È domenica con il verdetto finale ed uno stadio già pronto a fare la sua parte.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ci sono 2 novità sulle panchine di basket tarantino. La Santa Rita Taranto riparte da Stefano Mineo, confermato allenatore della prima squadra di divisione regionale 1 e responsabile del settore giovanile della Virtus Taranto. Il tecnico ha ringraziato la società per la fiducia rinnovata dopo la semifinale playoff raggiunta nella scorsa stagione e ha ribadito l'obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità. Mineo ha annunciato novità in vista e ha spiegato che la società è già al lavoro per allestire un roster competitivo. Intanto si chiude un ciclo in interregionale per la Valentino Basket Castellaneta. Dopo 2 stagioni Giuseppe Luisi lascia la guida della formazione biancorossa. Sotto la sua direzione sono arrivati la promozione in B interregionale e la successiva salvezza al primo anno dopo il ritorno in categoria. La società ha ringraziato il tecnico per professionalità, impegno e risultati ottenuti che hanno segnato una delle pagine più significative della recente storia del club. Club stesso che è al lavoro per dare continuità a quanto fatto nella passata stagione. In B femminile invece la Support aiuterà ancora una volta la formazione dell'RPNet Dinamo Taranto. È un passo che segna anche la conferma di Fabio Palagiano verso la panchina delle rossoblù.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: La New Taranto Calcio a 5 maschile ha comunicato l'addio a coach Angelo Bommino, ringraziandolo per la professionalità, la dedizione e la competenza dimostrata durante il suo percorso in rossoblù. La New Taranto lo scorso anno, così come anche nell'anno precedente, aveva sfiorato soltanto il sogno della promozione in Serie A. 2 stagioni da protagonista. Adesso bisognerà comprendere, visto che è al lavoro per la prossima stagione, se si vorrà fare un salto in più e magari provare ad andare direttamente in Serie A vincendo il proprio girone, come si fece anche in passato, ossia in quel 1993 lontanissimo. Ricordiamo che Taranto fu la prima formazione pugliese a raggiungere la massima serie. Quest'anno ci saranno 2 club pugliesi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: 9. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale

0: e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo, presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine, di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con

0: pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua, se necessario, per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto, ti la

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Pop up. Pop up. Musica e notizie.

0: principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita, ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni, in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabri Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabri Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta

0: sta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm, ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità, le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: cane.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza

0: L'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca, fa fare un salto all'IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili, semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere e costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime-drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, Andre mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla 1ª stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita.

0: esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventusky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNews nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana

0: Siciliana, nel 1984 divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani e

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di la

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Tane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Your radio. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
2: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
2: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingoni hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
3: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
2: Il calcio mondiali 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, bello, veloce. Un tempo, ovviamente, sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Cazzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Cazzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti, la cenere, diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino, e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna, di fatto, che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due due, tre nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui, mo con la cenere Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando adesso, perché anche lui sta bello, bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

storia, la tradizione, l'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate nel presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però... non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino? Mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto. Diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiate

Innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiara grattacul, si sta facendo un'operazione di recupero culturale, non ce lo dimentichiamo. Quindi quando si lavora tanto si dice fatiar a grattacul. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiator a grattacul. Linea alla regia.

0: 21 alle 22, i più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Sono le 8:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto alla redazione, in studio Francesco Friuli. Al forum in masseria torna al centro il futuro dell'ex Ilva di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone ha spiegato che il governo continua a cercare una soluzione industriale per l'impianto, tenendo conto dei vincoli ambientali e territoriali e garantendo al tempo stesso il sostegno ai lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali. Calderone ha inoltre rivendicato il calo della disoccupazione ai minimi storici, pur sottolineando la necessità di investire ancora su giovani, donne e mezzogiorno. Sul fronte europeo, il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, ha annunciato possibili revisioni del sistema ETS, nuove misure di semplificazione per sostenere competitività e investimenti. A Taranto dal 15 giugno al 15 settembre entra in vigore un'ordinanza del sindaco Piero Bitetti per contrastare il degrado urbano e migliorare la gestione dei rifiuti anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Le disposizioni riguardano cittadini e attività commerciali che dovranno rispettare le regole della raccolta differenziata, mantenere puliti locali e aree esterne e dotarsi di contenitori per i rifiuti. Per chi viola le norme sono previste sanzioni da 200 a 500 euro con pagamento ridotto di 400 euro e la possibile chiusura temporanea dell'attività fino a 15 giorni. Il comune invita tutti a collaborare per una città più pulita e accogliente. Dal 15 al 18 di giugno Taranto ospiterà una tappa del Marina Militare Nassau Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a Vela. Su Corso Due Mari sarà allestito il Villaggio della Vela con ingresso gratuito, attività per famiglie, incontri formativi, spazi dedicati al mare e allo sport. La manifestazione è giunta, la sesta edizione vedrà in gara 10 equipaggi italiani e internazionali nelle discipline offshore e altre. Tema della edizione 2026, giovani, mare e futuro, valore, paese, Italia, con iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente marino. Lo sport e il calcio, il Taranto alle 16, la conferenza stampa di Ciro Danucci, l'ultima pre-gara prima di Taranto Gladiator, partita valevole come finale di ritorno per la promozione in Serie D. Domani, radiocronaca diretta a partire dalle ore 16:25 su Radio Cittadella. Ed è tutto per questa edizione, risentirci alla prossima.

Progressive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 20.

0: siamo ritornati in studio, momento dell'accadde più o meno oggi, perché noi ovviamente non è che becchiamo proprio il giorno del passato in cui è accaduto qualcosa. Oddio, la settimana scorsa siamo riusciti a proprio a scacchiare il giorno preciso. Stavolta, ahimè, abbiate pazienza, non ce l'ho fatta. Accadde il 27 gennaio del 1928 una visita, perché spesso abbiamo parlato di queste visite che c'erano a Taranto da parte dei reali. Beh, in questo caso venne qui a Taranto il principe ereditario Umberto di Savoia. Perché arrivò a Taranto? Venne ovviamente sì in visita alla città, ma il suo intento non era fare la solita visita istituzionale, quella dove c'erano sempre tutto da accoglierlo in pompa magna, le feste e quant'altro. In questo caso l'intento era imbarcarsi, perché proprio da Taranto si doveva imbarcare per partire per una sua crociera. Era una crociera mix piacere e dovere, ed era una crociera su tutto il Mediterraneo orientale, sulla regia nave San Giorgio. Una crociera che, come vi dicevo, è stata tanto per piacere quanto per dovere, perché venivano utilizzati spesso questi escamotage, questi viaggi, anche per rinsaldare un po' i rapporti con gli altri regni, con le altre nazioni. Beh, questa crociera durò diversi mesi, per un totale di circa 75 giorni di navigazione, più qualche giorno che stava insomma lì su qualche porto. Ovviamente, come partito da Taranto, ritornò sempre da Taranto il 14 aprile dello stesso anno. Però, per farmi perdonare che questa settimana non ho beccato l'accadde più o meno oggi preciso, vi faccio un accadde più o meno oggi doppio, e ci riagganciamo anche a quello che dicevamo prima dei giorni della merla. Più o meno un anno dopo dell'accadde più o meno oggi che vi ho appena detto, siamo al 3 febbraio del 1929. Taranto, secondo le cronache dell'epoca, si sveglia sotto una coltre di neve incredibile, cosa abbastanza insolita per la nostra città. Io non mi ricordo quando ha nevicato l'ultima volta qua a Taranto, cioè nevicato nel senso non acqua neve, cioè nevicato che si è poggiata la neve. Sono passati un po' di anni, ma sono veramente degli eventi. Beh, per l'epoca fu veramente una rarità, una cosa mai vista. Addirittura le cronache riportano che la temperatura era scesa a meno 4, cioè ragazzi, meno 4, noi qui a Taranto iniziamo ad andare a mare a marzo, quindi il 3 febbraio avere un meno 4 è abbastanza rigida come cosa. Tra l'altro noi ora come allora non siamo attrezzati, ecco, ad affrontare il freddo. Magari abbiamo le pinne, abbiamo le barche, abbiamo 260 ombrelloni, 86 stuoie, però ad esempio non è che proprio abbiamo le catene in macchina, ecco. Già all'epoca non erano attrezzati per una nevicata del genere, quindi la città si svegliò tutta imbiancata, però era una città deserta. Quella giornata fu una, praticamente rappresentò per Taranto un giorno praticamente perso, perché a scuola non andò a nessuno, negli uffici non andò a nessuno, i negozi anche non aprirono. Perché? Perché ovviamente non c'erano i termosifoni né negli uffici né nelle scuole, quindi tutti si rintanarono a casa intorno al braciere, e più di qualcuno ci lasciò le penne, perché ansiati, ecco, per la paura di non far uscire il calore, quindi rimanevano chiusi in casa, serrati in casa con questo braciere che insomma, con le esalazioni che non facevano proprio bene. Quindi più di qualcuno, ci fu anche più di una vittima per questa cosa qua. E i pochi temerari che riuscirono ad uscire, anche loro non gli andò benissimo, perché presero degli scivoloni, ci furono ossa rotte, cioè distorsioni, una tragedia. E niente, noi non siamo una città di neve, assolutamente no, noi siamo una città di mare, non siamo portati per il freddo. Linea alla regia.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti

0: patologie retinica, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.
1: Cinema a Taranto. E avete visto anche questa notte degli Oscar, ha dato tanti spunti di riflessione, un pochino di polemiche per aver proibito all'attore palestinese Motaz Males di partecipare, c'è stato Javier Bardem che ha lanciato il suo messaggio di pace, Sean Penn che non si è proprio presentato e l'ha vinto l'Oscar. E il tema della libertà di espressione attraverso il cinema e Taranto, c'è un collegamento fra le tre cose, è del 1951 e riguarda il regista Joseph Losey che è a Taranto per girare un film, Imbarco a mezzanotte. Abbiamo detto che dal 40 ai giorni nostri sono stati girati tantissimi film a Taranto. Imbarco a mezzanotte, dove Taranto è Taranto, stranamente, uno dei pochi film, quindi non è Napoli, non è Capri, non è il Medio Oriente, Taranto è Taranto, Imbarco a mezzanotte. Perché questo film è importante? Perché durante le riprese di questo film Joseph Losey fu richiamato negli Stati Uniti per partecipare a un processo. All'epoca negli Stati Uniti c'era un discorso un po' particolare, venivano create le liste nere di attori e registi e sceneggiatori di Hollywood che non dovevano, che non potevano più lavorare. È il cosiddetto maccartismo, dalla legge di del senatore McCarthy, che praticamente era colui che creò questa commissione delle attività anti-americane. Tutto ciò che secondo questa commissione era anti-americano non poteva essere veicolato, e quindi furono banditi tantissimi registi, tantissimi attori, cioè finire sulla lista nera non era proprio una bella cosa. Tant'è che c'era anche lo sceneggiatore di Vacanze Romane che non apparve mai nei titoli, perché fece la sceneggiatura di Vacanze Romane in gran segreto e vinse anche l'Oscar, ma ovviamente essendo una cosa segreta non andò a ritirarlo, gli fu riconosciuta questa cosa addirittura negli anni 90, quindi dal 54. Pensate voi che guai ha combinato il maccartismo. Tornando alla nostra Taranto, Losey era a Taranto quando fu chiamato per il processo e praticamente lui scelse di rimanere a Taranto, quindi a godersi la bella luce e il bel sole di Taranto, perché non voleva rispondere a queste accuse che gli venivano mosse. Morale della favola, il film fu girato, il film uscì con il nome Joseph Losey e non si sottomise Losey a questo comitato, si trasferì, non tornò mai più in America, si trasferì in Inghilterra sotto lo pseudonimo di Victor Humphrey, iniziò a girare altri film, quindi fece tutt'altro che quello che avevano deciso gli americani e i maccartisti per lui, quindi continuò a fare il regista, però non fece con uno pseudonimo e non fece più ritorno negli Stati Uniti. E questo è stato il film della svolta di uno dei registi ritenuti fra i più liberi della storia della cinematografia. Tra l'altro un altro è proprio Dalton Trumbo, che è stato fatto il film su Trumbo proprio su questa storia, insomma, del maccartismo. Continuando a parlare di cinema, non si può non ricordare che Taranto era una città molto viva, soprattutto fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista cinematografico e teatrale. Aveva così tanti cinema e teatri che superava di numero addirittura non solo Bari ma addirittura Napoli, quindi è una delle città di riferimento dell'Italia per quanto riguarda il cinema. E a Taranto, ad esempio, negli anni 20 c'era il Cinema Sant'Angelo, Cinema Teatro Sant'Angelo, che era vicino più o meno alla Discesa Vasto, tra Vico Sant'Agostino e la Discesa Vasto in Città Vecchia. Questo cinema era famoso perché fece una cosa che era fighissima per l'epoca: i film muti, ovviamente negli anni 20 stiamo parlando di film muti, i film muti erano piccolini, erano corti, andavano da mezz'ora al massimo un'ora, quelli lunghissimi un'ora e venti, un'ora e mezza. Che cosa fece questo cinema? Per fidelizzare gli spettatori decise di mandare i cosiddetti i film lungometraggi, che non è il fatto che i film erano lunghi, a lungometraggio, perché li spezzettava quanto durava, prendeva soltanto i film lunghi, quindi duravano un'ora e mezza, tre parti, quattro parti, cinque parti, di modo che lo spettatore doveva comprare più biglietti per vedere il film come andava a finire. Praticamente questo aveva inventato le miniserie Netflix negli anni 20, quindi un genio. E se si parla di cinema, non vuoi che si parli anche del mitico Alhambra, Cinema Teatro Alhambra, 1909, si trovava praticamente dove oggi si trova Palazzo degli Uffici, ed è proprio per far posto al Palazzo del Governo, questo cinema teatro di ben 2000 posti a sedere fu abbattuto. 2000 posti a sedere, non ce l'abbiamo oggi un cinema teatro così. E come se non bastasse, a fianco al cinema teatro Alhambra, tra l'altro caratterizzato da queste pareti rosse che le cronache riportano come bellissime e suggestive, a fianco c'era anche l'arena, quindi all'aperto. E niente, quando si parla di cinema, anche stavolta abbiamo ribadito il concetto che Taranto è veramente tanta tanta roba. Linea alla regia.

Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afro

0: americani in totale impunità.
1: Tre uomini hanno fatto irruzione in una banca di Sassuolo mascherati da personaggi di Breaking Bad. Le maschere in lattice indossate dai tre di 42, 63 e 67 anni servivano a renderli irriconoscibili agli occhi delle telecamere della banca. I tre malviventi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso, hanno tutti i precedenti e sono stati arrestati in flagranza di reato.
0: Oggi è in programma uno sciopero degli aerei che riguarda principalmente la compagnia aerea EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il Ministero dei Trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori, anche se l'ENAC ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l'intera giornata.
1: Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridimensionare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
0: Siamo uno sport, il tennis. Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, col punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Per quanto riguarda i motori, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona Catalogna di Formula 1 vola sul giro secco la McLaren. Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1:15.426, più veloce di soli 9 millesimi rispetto a George Russell su Mercedes, di 57 rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Più staccati Leclerc quarto e Antonelli quinto, con una sola sessione all'attivo.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: appunto della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui come benvenuto, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti ho
1: dato. Mamma mia,
0: eh? Cheradi.
1: Auer.
0: Auer. Come dicono sempre
1: allora.
0: In Alta Italia.
1: Le nostre isole Cheradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo su da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo,
0: sì,
1: questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
0: erano tre.
1: Una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina sfossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non c'è dato saperlo.
0: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tutto, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità,
1: perché
0: cioè,
1: erano ricche di pini. Okay,
0: esatto.
1: Ricordiamoci, il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E, si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che per questo si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, quante isole ci sono?
0: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
1: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli a Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te, chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà, però attenzione, Hirosco vuol dire maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare, un po' più tozzi, un po' così. Quindi
0: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
1: nell'isola di maiale. Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita
0: che
1: viveva appunto.
0: Nessuno ricorda mai di questa. Abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
1: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma Palagiano, Palasciano, Punta Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano come le conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro, anche qui non due santi a caso, soprattutto San Pietro. sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
0: qualcosina la conosco
1: benissimo,
0: su questa cosa qua.
1: Io ho sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro e di Taranto sia un'idea propagandistica.
0: Beh,
1: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi no? Stamattina
0: sì,
1: fai l'altro.
0: Cioè, infatti.
1: Assolutamente. E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
0: San Nicolicchio.
1: Anzi, Usquegge. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa
0: San
1: piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola
0: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
1: Vabbè.
0: Però c'era, quindi
1: c'era.
0: Quindi Taranto, città di due mari,
1: due isole, oggi due
0: isole.
1: Purtroppo
0: due ponti, tre ponti. Insomma,
1: tre.
0: I numeri, siamo messi bene a numeri. Grazie.
1: Assolutamente.
0: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri.
1: Contento.
0: E in dialetto. Tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte della città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto, due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, mo ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei

sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città. Ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo, Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Tara scomparve. Taras scomparve lì nel mar grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che parla, racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza? Sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare, via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, c'è, cioè questi oracoli, non a caso erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: ma quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè stanno gli iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva. E come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi siamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che flash, Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto alla redazione in studio Francesco Friuli. Al forum in masseria torna al centro il futuro dell'ex Ilva di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone ha spiegato che il governo continua a cercare una soluzione industriale per l'impianto, tenendo conto dei vincoli ambientali e territoriali e garantendo al tempo stesso il sostegno ai lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali. Calderone ha inoltre rivendicato il calo della disoccupazione ai minimi storici, pur sottolineando la necessità di investire ancora su giovani, donne e mezzogiorno. Sul fronte europeo, il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, ha annunciato possibili revisioni del sistema ETS, nuove misure di semplificazione per sostenere competitività e investimenti. A Taranto dal 15 giugno

0: al 15 settembre entra in vigore un'ordinanza del sindaco Piero Bitetti per contrastare il degrado urbano e migliorare la gestione dei rifiuti anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Le disposizioni riguardano cittadini e attività commerciali che dovranno rispettare le regole della raccolta differenziata, mantenere puliti i locali e aree esterne e dotarsi di contenitori per i rifiuti. Per chi viola le norme sono previste sanzioni da 200 a 500 euro con pagamento ridotto di 400 euro e la possibile chiusura temporanea dell'attività fino a 15 giorni. Il comune invita tutti a collaborare per una città più pulita e accogliente. Dal 15 al 18 di giugno Taranto ospiterà una tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a Vela. Su Corso Due Mari sarà allestito il Villaggio della Vela con ingresso gratuito, attività per famiglie, incontri formativi, spazi dedicati al mare e allo sport. La manifestazione è giunta, la sesta edizione vedrà in gara 10 equipaggi italiani e internazionali nelle discipline offshore e altre. Tema della edizione 2026, giovani, mare e futuro, valore, paese, Italia, con iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente marino. Lo sport e il calcio, il Taranto alle 16, la conferenza stampa di Ciro Danucci, l'ultima pre-gara prima di Taranto Gladiator, partita valevole come finale di ritorno per la promozione in Serie D domani, Radio Cronaca Diretta, a partire dalle ore 16.25 su Radio Cittadella. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: siamo ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui ci si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca anche di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top

0: 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo arrivati al termine di questa puntata di Non è mai troppo tardi, puntata romanticissima. E allora, come favola della non buonanotte, vi dovete beccare la favola romantica, perché anche Taranto ha i suoi Romeo e Giulietta. Ce lo ricorda Alessandro Criscuolo nel libro Ebali e Bali, che nel 1887, e parla di Calimera, figlia di Archita Tarantina e innamorata di Tumulo, figlio di Lucio Menillo, romano. Il problema di questi due Romeo e Giulietta di tanto tanto tempo fa è che la storia d'amore si svolge durante l'assedio di Taranto, quindi siamo nel 276 a.C., quindi Taranto viene assediata dai romani. Cosa succede? Lui, vabbè, Criscuolo dice che questa storia addirittura è narrata da Tito Livio, insomma, nelle sue storie, insomma, sulla storia di Roma, quindi è narrata anche da Tito Livio. La verità, non è narrata da Tito Livio, però non fa niente, voleva nobilitarla. La leggenda vuole che Taranto, assediata dai romani, vive in momenti un po' particolari, e c'è lei, bellissima Calimera, che si affaccia alla finestra e vede al di là delle mura, pensate che vista che tiene, vede al di là delle mura appunto Tumulo, quindi questo soldato romano. Questi due si innamorano, sempre a distanza ovviamente, sempre dalle mura e tutto, quindi una vista straordinaria avevano questi due ragazzi, solo che a un certo punto, giustamente, loro volevano anche incontrarsi fisicamente, non limitarsi a continuare a scambiarsi questi lunghissimi sguardi. Allora cosa succede? Che Calimera apre le porte della città per far entrare Tumulo e incontrarsi di nascosto. Però insieme a Tumulo entrano tutti quanti gli altri romani e c'è un primo tentativo di assedio proprio della città, si combatte duramente, vengono respinti i romani, però Calimera viene catturata e viene incolpata di alto tradimento. Però a nulla valevano, insomma, le spiegazioni, non gliene fregavano niente Tarantini, cioè sì, va bene, ti sei innamorata, tutto molto bello, però ci fai entrare i romani a casa, anche meno. Quindi che cosa succede? Viene condannata a rogo. Siccome era stato catturato nel frattempo anche Tumulo, Tumulo, nel vedere la sua amata che bruciava lì, si gettò anche lui nelle fiamme e i due finalmente si unirono in un abbraccio, solo che stavano morendo. È una cosa molto molto triste. Vi dicevo che Alessandro Criscuolo dice che questa storia è narrata da Tito Livio in Aburbe Condita, però non è vero sostanzialmente. Tuttavia Tito Livio parla di una storia riguardante una donna che è stata utilizzata come escamotage per far entrare di soppiatto i romani e tentare un assedio su Roma. Però è tutt'altro che romantica la storia narrata da Tito Livio, diciamo che è meglio la storia di Alessandro Criscuolo, perché l'amore è sempre una cosa meravigliosa. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
2: Intanto l'esercito israeliano ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano del Sud di abbandonare le case. I militari di Israele hanno ordinato di lasciare immediatamente le loro abitazioni e di spostarsi il più velocemente a nord del fiume Zanani. L'ordine di evacuazione immediato di una vasta area del sud del Libano è stato riferito dalla televisione Al Jazeera.
3: L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo

0: discorso dal profondo valore sia politico sia concreto, con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'UE.
1: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà.
0: Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4.061 metri di quota.
1: Dopo il Messico a Toronto e Los Angeles sono andate in scena la seconda e la terza cerimonia d'apertura di questo mondiale 2026. Dopo la festa però il calcio giocato, nel gruppo B l'esordio del Canada, paese ospitante, inizia con un pari e 1-1 contro la Bosnia. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi invece in campo Stati Uniti e Paraguay, finita 4-1.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Wow, here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Da gran assiduo lettore di Dylan Dog ricordo un album che si chiamava Freaks, che faceva commuovere un po' anche i cuori più duri. Beautiful Freaks invece è la new hit di Nick che abbiamo scelto per iniziare queste due ore insieme e che devo dire ci accompagna molto bene a questo weekend di sole, di mare, ma anche di vento che si prospetta. Noi siamo arrivati praticamente a mo' di aquilone qui in radio, chissà se riusciremo ad arrivare a casa poi alla fine della trasmissione con lo stesso vento, magari contrario.
1: Di sabato, il radio blog di Cittadella, la radio.
0: Ridendo e scherzando, il prossimo giovedì, dico bene, sì, giovedì inizieranno gli esami di maturità, che se ci pensate sono molto più di un semplice esame, una data sul calendario, magari una di quelle cose che ti vuoi togliere di dosso subito. E no, perché maturità è il nome che diamo a una soglia. In questo momento, mentre ci ascoltate, mentre appunto magari vi state preparando per andare al mare, centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi stanno per iniziare una settimana strana, quella in cui non si riesce a pensare ad altro, in cui si apre il libro e lo si richiude, in cui si fissa il soffitto e si aspetta che passi. E insieme, però, si vorrebbe che non passasse mai. Poi c'è quella canzone di Venditti che conoscono anche loro, la conoscono a memoria come la conosciamo noi nati molti anni prima di loro. E forse in questi giorni qualcuno se la ritrova in testa senza nemmeno averla cercata, perché quella canzone non parla solo di una notte, ma parla dell'attesa, del tremore, di quella strana leggerezza che si ha quando si è ancora in tempo per tutto. Come i film, i libri, le storie, che da sempre raccontano quell'età come se fosse un paese straniero in cui ci abiti, sì, ma una volta sola. E forse è proprio così. Ci abiti una volta sola e per il resto della vita ci torni, anche se solo con la memoria. Noi adulti lo sappiamo bene. Noi che di esami ne abbiamo fatti tanti, che di soglie ne abbiamo attraversate tantissime. Probabilmente noi daremmo qualsiasi cosa per tornare lì, qualcuno per fare scelte diverse, qualcuno, e forse sono i più fortunati, per rifare esattamente le stesse scelte che sono state fatte all'epoca. Perché da quella parte c'è ancora tutto, il futuro è ancora intero, non si è ancora assestato in una forma più o meno definitiva, da quella parte si è ancora in tempo. Quei ragazzi forse non lo sanno ancora, ma quello che attraverseranno giovedì è il primo di una lunga serie di esami, già perché la vita non smette mai di interrogarti, cambia solo la commissione e non ti avvisa sempre con anticipo, non ti dà sempre il tempo di prepararti, per questo conta così tanto imparare a stare dentro l'incertezza, senza fuggire e a sentirsi dire «Eccomi, ho studiato, ho sbagliato, ho imparato, eccomi». E allora noi da questa parte della radio ve lo diciamo con tutto l'affetto che abbiamo. In bocca al lupo ragazzi, sabato prossimo il più sarà fatto, almeno gli iscritti quelli saranno andati. Nel frattempo però godetevi anche questi giorni d'attesa, godetevi anche l'ansia, godetevi la paura, perché quella paura strana, quella paura piena di luce, si chiama crescita. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro. Questa settimana con me Gis Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radio blog del weekend di Cittadella, la radio.

0: dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire. Perché mi sentivo strano, sai perché?
1: A proposito di date, la settimana scorsa ho finito il 49esimo giro attorno al sole e devo dire sono rimasto piacevolmente colpito da tutti i miei amici che mi hanno riempito di auguri. Ho pensato, ma sai, qualcosa di buono forse nella vita devi anche averla fatta se poi ti vogliono bene, tranne che poi c'è stata una persona che invece boom se n'è scordata e ce l'ho qua a fianco, capito? Allora oggi io ero seriamente tentato di dire: scusa, ma tu oggi non trasmetti.
2: Allora, a parte che, insomma, lasciamo stare, questa è una illazione nei miei confronti. In realtà c'è una motivazione più profonda. La prima è che stai invecchiando in maniera devastante e non voglio
1: non
2: sottolineartelo,
1: notare, insomma,
2: perché
1: insomma,
2: arrivati a un certo punto non si festeggia più perché sei un vecchio di me.
1: Detto questo,
2: tra l'altro c'è un'altra cosa importante. È facile farti gli auguri il giorno del tuo compleanno. Tutti invece, quanti, gente che non ti pensa mai, non ti ha mai pensato, ti fa gli auguri il compleanno.
1: Ho ricevuto auguri di gente che non so mai, ma chi è questo?
2: Esattamente. La cosa che io ti chiedo oggi,
1: chi ti ha fatto gli auguri oggi?
2: Oggi, chi è che ti ha fatto?
1: Solo tu, ma d'altronde, ragazzi, è maestro di vita non a caso.
2: Solo uno ti ha fatto gli auguri oggi. Tutti gli altri, anche la tua tua moglie, insomma, quella che dorme con te, anche oggi ti ha fatto gli auguri?
1: No,
2: vedi?
1: Niente.
2: Vedi, perché non ti vuole, non ti consente, ti tiene lì solamente perché sei appetibile.
1: Io posso dire che però è il king del ribaltamento della frittata. Cioè, ragazzi, meraviglioso. Non lo becchi mai in castagna, il maestro di vita.
2: Ditemi grazie.
1: Non lo becchi mai in castagna.
2: Ringraziami, tranquilla, me lo puoi fare dopo.
1: Generale, perché abbiamo dato anche una sorta di, come dire, scusa da fornire a tutti quelli che si dimenticano una data.
2: Esattamente. Quando dovete fare gli auguri a qualcuno, fatelo quando non è una festività, quando non se lo merita.
1: Perché là.
2: Lì.
1: Vabbè. Facciamo che ci fermiamo un attimo.
2: Grazie.
1: Era un preview di quello che verrà tra pochissimo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il sound degli anni 90 dei Placebo, sempre molto piacevole, sempre molto bello, si chiama Every You, Every Me. Buon weekend da quelli del sabato barra della domenica di Cittadella la radio, ma soprattutto, oltre che dal sottoscritto, che ormai l'abbiamo detto, si sta invecchiando pericolosamente, quindi ha anche dei vuoti di memoria, non ricorda più le cose, non ricorda le
1: canzoni. Stato di degrado, il tipico stato di degrado.
0: Certo, ma devo dire che peggiora, poi dopo un po' è proprio esponenziale.
1: Sì. Andrà peggio.
0: Anche dal maestro di vita che
1: buongiorno
0: sta
1: a tutti, buongiorno ai reduci degli anni 90, buongiorno ai reduci dei concerti di ieri sera, buongiorno ai reduci
0: buongiorno in generale.
1: Sì,
0: buongiorno
1: assolutamente
0: a quelli che in questa settimana magari si trovavano, non lo so, per lavoro barra per piacere, in un borghetto della Basilicata che si chiama Bernalda, che oltre ad aver dato i natali a parecchi dei miei amici, ha ospitato anche Dua Lipa e pubblicizzato ovunque Dua Lipa insieme al nuovo marito, che non so come si chiami, sono sposati da poco, credo in Sicilia, a Bernalda, in giro con una Porsche Cabrio. Cioè, tu sei lì di settimana a Bernalda, guardi la macchina a fianco a te, che è una bella macchina, voglio dire, una Porsche Targa era nelle fotografie, e dici ma questa la conosco, ma sta figona la conosco.
1: Ora vogliamo spiegare per un attimo
0: Dua Lipa
1: a chi ci ascolta magari un po' da più lontano, no? Da chi non è magari della zona, no?
0: Certo.
1: Bernalda è una di quelle località, ridenti località, in cui se magari una sera un amico ti dice che facciamo stasera, sai che sta, andiamo a Bernalda, la risposta dall'altra parte, ma sei cretino?
0: E invece no, perché Bernalda, io ho scoperto che ha una vita notturna pazzesca, al di là di aver dato i
1: quattro
0: natali
1: abitanti
0: a Francis Ford Coppola. No, ma guarda che io sfato questo mito perché
1: 5 abitanti.
0: Sono 10.
1: No,
0: è una delle delle mete estive di quelli che bazzicano la costa, diciamo, cos'è quella occidentale, quella di Castellaneta Marina e
1: sì,
0: compagni.
1: Sì,
0: quando hai finito di girare i lidi che stanno là attorno e sei arrivato, lo fai presto, insomma, tipo al 10 luglio hai già finito il giro dei ristoranti, fai e ma dove andiamo stasera?
1: Sì.
0: E allora cominci a pensare, ma che c'è nei dintorni? Allora, a Bernalda è nato Francis Ford Coppola. Dici, ma vado a Bernalda.
1: A tutti gli amici latitanti in giro, insomma, se volete un posto tranquillo in cui nessuno vi verrà a cercare,
0: guarda, ti manderò,
1: potreste andare a Bernalda.
0: Cioè, al di là che si mangia una carne spettacolare, si paga 2 lire. Forse per quello.
1: Sì, perché Dua Lipa ultimamente sta vivendo un momento di crisi, quindi
0: sì,
1: ha detto andiamo
0: a mangiare
1: una
0: carne
1: low cost, una vacanza low cost. Facciamo una vacanza low cost.
0: Sì, io vorrei sapere cosa ci faceva Bernalda Dua Lipa in Porsche per che fa presagire che stesse camminando, insomma, fosse.
1: Allora, Bernalda è uno di quei posti, ecco, sempre per chi ci ascolta magari non è della zona, in cui puoi ancora trovare quelle radici profonde. Sapete quando al sud, fuori da casa, dall'abitazione, ci sono le signore, quelle magari con qualche anno, che sono sedute sulle loro seggioline e stanno praticamente commentando il territorio.
0: Le signore della CIA sono quelle.
1: Esattamente. Allora io mi immagino che Dua Lipa che passa, no? E il commento in lingua autoctona,
0: certo,
1: di queste
0: in lucano stretto
1: di queste signore che cosa potranno dire, quale sarà il commento di
0: guarda, ci devo pensare. Non lo so, ci devo pensare.
1: Dovete immaginare questa scena, perché in realtà è proprio così. Poi per carità, ci sono anche magari ci sarà anche il bar dove magari un po' più giovanile, dove
0: ma ti dico che è pieno di gente. Guarda, adesso ci sarà la rivolta dei bernaldegni.
1: Vai,
0: come si chiamano?
1: Bernalda vive, faremo una no, ma salutiamo tutti gli amici di Bernalda, perché noi ci scherziamo, ma
0: chiaramente
1: insomma,
0: ci scherziamo, però incontrare Dua Lipa in mezzo alla strada non è tutta sta cosa che capita quotidianamente.
1: Assolutamente.
0: Perché tu stavi parlando di un altro, chi è Yogi,
1: l'orso Yogi.
0: Che invece insomma gira dalle nostre parti.
1: Gira dalle nostre parti, pare che sia molto insomma seguito.
0: Che ci sono dei youtuber locali che hanno tantissimi follower, dei quali io non conoscevo neppure l'esistenza.
1: I follower?
0: Sì. No, ma guarda, credo che tra un po' forse dobbiamo mandare musica. Gisberto mi faceva segno. Mandiamo una canzone di un duo improbabile, che è Blanco e Gianluca Grignani.
1: Sì, vai.
0: E quando torniamo vi racconto sta storia di questi influencer che non te l'aspetti proprio.

0: Diavolo.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: per chi viola le norme sono previste sanzioni da 200 a 500 euro con pagamento ridotto di 400 euro e la possibile chiusura temporanea dell'attività fino a 15 giorni. Il comune invita tutti a collaborare per una città più pulita e accogliente. Dal 15 al 18 di giugno Taranto ospiterà una tappa del Marina Militare Nassau Saturn 2026, il Giro d'Italia a Vela. Su Corso Due Pali sarà allestito il Villaggio della Vela con ingresso gratuito, attività per famiglie, incontri formativi, spazi dedicati al mare e allo sport. La manifestazione è giunta, la sesta edizione vedrà in gara 10 equipaggi italiani e internazionali nelle discipline offshore e altre. Tema della edizione 2026, giovani, mare e futuro, valore, paese, Italia, con iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente marino. Lo sport e il calcio, il Taranto alle 16, la conferenza stampa di Ciro Danucci, l'ultima pre-gara prima di Taranto Gladiator, partita valevole come finale di ritorno per la promozione in Serie D domani, radiocronaca diretta a partire dalle ore 16.25 su Radio Cittadella. Ed è tutto per questa edizione, risentirci alla prossima.
1: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: new hit fresca fresca questa qui, la nuova di Alex Warren, si chiama Passenger. Tu sei stato passeggero tante volte. Stiamo parlando proprio un attimo fa di come più volte abbiamo rischiato di perdere aerei,
1: assolutamente,
0: coincidenze e quant'altro.
1: Io credo di essere, di avere una sorta di Guinness dei primati. Ogni volta che dovevo andare da qualche parte, specialmente oltreoceano, c'era sempre l'intoppo in cui chissà se ce la farò ad arrivare, chissà se riuscirò a tornare soprattutto.
0: Cioè, no, tutto questo. Mia sorella ieri è partita per gli Stati Uniti e io non ho più avuto notizie dopo che ha spento il telefono alle 14. Però il telegiornale non ha detto niente, quindi va tutto bene, non c'è problema. Ma noi stiamo parlando con il nostro maestro di vita, e non soltanto, perché insomma era un discorso

0: so che poi in fuori onda si allargava anche dall'altra parte, a come anche nel locale, anche in una città come Taranto, cominciano a venire fuori una serie di influencer.
1: Eh sì, eh.
0: Che si occupano appunto o delle loro attività.
1: Io direi li potremmo chiamare gli improbabili influencer.
0: Quindi non faremo nomi ovviamente, no. Perché altrimenti. Però ce ne sono tanti. Ci sono quelli che diciamo partendo dall'attività di famiglia o da cose similari si improvvisano food blogger.
1: Eh sì, perfetto.
0: Ci sono quelli che girano per locali, come dicevamo prima, e che fanno anche delle recensioni simpatiche dei posti che poi visitano.
1: Ma che prima di questo facevano tutt'altro, ecco, fondamentalmente.
0: Esatto. Che si occupavano veramente di altro. E il bello della democraticità della rete, che per citare Umberto Eco ha dato la parola anche ai cretini, ma non soltanto, nel
1: ma
0: senso
1: ecco,
0: che
1: bisogna capire, alle volte magari è una come posso dire, un desiderio, una passione inespressa, no? Quella che tu vai a manifestare, no? Magari hai sempre sognato di essere il Bruno Barbieri della rete e non hai mai avuto l'occasione, allora la rete ti ha dato questa chance. Tra l'altro il buon Bruno ieri, guardando un attimino Masterchef, commentavamo che i suoi abiti li può indossare solo lui.
0: No, decisamente, cioè,
1: perché
0: tu non saresti credibile vestito da Bruno Barbieri se tu non sei Bruno Barbieri.
1: Esatto, cioè potrebbero fare proprio un target, l'abito da Bruno Barbieri, perché è solo lui può indossare con un certo stile, una certa eleganza, un certo
0: magari
1: un certo aplomb.
0: Ce la possiamo inventare noi sta cosa, manca questo su
1: però
0: YouTube, perché poi se raggiungi un tot numero di visualizzazioni è fatta.
1: Eh sì,
0: ti ingaggiano e non devi più lavorare.
1: E come lo potremmo chiamare il canale? I Barbieri Boys? Potremmo fare...
0: Sì, magari ci scambiano per un barbershop, ma va bene lo stesso, come direbbe il mio amico Francesco, che sicuramente sarà in ascolto in questo momento. E tornando a noi, dal come dire, da YouTube alle pubblicità delle serate che poi ci sono nelle zone e quant'altro, il passo è brevissimo.
1: Assolutamente.
0: Se siete registrati ad un qualunque social, come ad esempio Facebook, e mettete per errore solo una volta mi piace ad un qualcosa che si svolge attorno a voi,
1: siete fregati.
0: È fatta.
1: C'è un calendario
0: della prossima estate di tutto ciò che dovrete fare.
1: Assolutamente. Noi ti devo
0: tu dove sei stato ieri?
1: Appunto, ti dico anche questa cosa. Proprio ieri noi ogni anno partecipiamo a una manifestazione che in pratica viene organizzata al tramonto, c'è questo concerto che viene fatto al tramonto. La location di ieri era la location della Mastuola,
0: che è una bellissima location.
1: In realtà non eravamo all'interno della struttura, eravamo all'esterno,
0: quindi con il vigneto a onde che si sviluppava davanti,
1: soprattutto con il mare diciamo di fronte, con qualche apparizione insomma anche di qualche stabilimento che magari non...
0: Pensavo che vi eravate dati a sedute spiritiche.
1: No, non c'erano apparizioni di quel tipo. Insomma, è una situazione molto simpatica. Alle volte chiaramente non è facile organizzare bene tutto questo. Io credo che potrebbe essere, secondo me, un'esperienza da sistemare, da replicare in maniera anche più frequente, perché secondo me l'idea di poter fare un concerto, soprattutto se si parla di musica un po' più ricercata, al tramonto in determinate location, potrebbe essere sicuramente una grande iniziativa. Tra l'altro devo salutare i cari amici Dana e Salvatore di Pizzeria La Nuvola, perché devi sapere che questi sono degli amici che io non vedo mai praticamente. Ieri ho avuto la fortuna di poterli chiamare e di dire per magia
0: si era liberato un tavolo
1: e ho detto sì.
0: E per magia stasera è ospite.
1: No che stasera è ospite, chi cacchio ci va più? No, li devo salutare perché ieri è stata una grande combinazione, sono amici che non vedo praticamente mai, e quindi dopo non lo so quanto tempo sono riuscito a riabbracciarli e mi ha fatto molto piacere.
0: Pure io
1: c'ho
0: da fare un saluto. Io volevo salutare il signor Rolex, che è tantissimo che non lo sai. Se vuole mandare qualcosa è l'indirizzo della radio,
1: per la radio 2 con un oggi, che fai?
0: No, niente.
1: No, comunque,
0: per favore, acciaio, non facciamo acciaio oro che è più facile da trovare, acciaio semplice. Daytona a fondo chiaro?
1: Sì,
0: Daytona,
1: grazie.
0: Daytona a fondo scuro. Ok, è fatta. La pizzeria è più semplice.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Sì.
0: E poi c'è un'altra cosa, ci sono gli influencer musicisti di strada. C'è un ragazzo che solitamente vedo tra Bari e Taranto, accompagnato dal papà, tra l'altro, che si porta questo pianoforte elettrico a batteria, che è una figata che mi comprerò anch'io, metterò sotto il letto perché sennò mia moglie mi caccia con tutto il piano.

0: E canta le canzoni italiane, sai, ed è seguitissimo dalle ragazzine, perché lui avrà tipo 20 anni e stanno tutte ste 15-16 anni che se lo guardano lì così, è un bel guaglione, come si dice.
1: Hanno tutti appreso dal, secondo me, il capostipite può essere stato Apicella.
0: Dici?
1: Colui che ha cominciato l'attività.
0: Sì. Poi sono migliorati con i Måneskin, anche loro suonavano in mezzo alla... Poi c'è un video bellissimo di Tananai che a un certo punto canta tango per le vie di Roma e viene ovviamente riconosciuto. Poi c'erano gli U2 che cantavano nella metro di New York.
1: Diciamo che loro erano abbastanza... C'erano i Beatles che cantavano sui tetti delle strade.
0: E poi ci sono i Pamplemousse che ho scoperto su YouTube, appunto, fare della musica molto bella, fare delle cover fatte veramente per bene. E stamattina magari ce ne ascoltiamo una, in particolare un mashup tra Jamiroquai e i Bee Gees.
1: Però...
0: tutto in presa diretta, eh? Sentite che bello!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cash, solo lei ha quel che voglio, versione iper remix di una canzone che ci siamo portati dietro per almeno un'estate, proprio per intero. Tra l'altro io non so cosa ne pensa il mio amico Double D, Danny Losito, che era la voce ufficiale dei Sottotono in Solo Lei è quel che voglio. Invece adesso c'è Tiziano Ferro
1: in questa, insomma, questa versione più... un po' da locale. Comunque, però è sempre la stessa canzone che qui è stata riproposta, insomma.
0: Ma perché funziona così? Lo stavamo dicendo anche prima. Cioè, oggi come oggi, se tu hai un gruppo e vuoi suonare in un locale, sei ancora, perlomeno da noi, legato alla logica del faccio la cover band di Tizio e Caio. Ah, Tizio e Caio è forte, ok, ti prendo.
1: Ce ne sono 4.000 che fanno la stessa cover band. Praticamente in Italia esistono, è come se esistessero due artisti. In alcuni casi voglio esagerare, ne metto tre.
0: Sì.
1: Proprio voglio essere proprio diverso. Verso da tre artisti di cui esistono 22.000 cover band.
0: Esatto. Ora, però io... c'è anche quella ufficiale.
1: C'è quella ufficiale, ma perlomeno quella è ufficiale. Allora,
0: cioè,
1: io
0: ricordo un fidanzato di mia sorella che faceva parte della cover band ufficiale dei Pooh, che aveva avuto anche tanto di distintivo, diciamo, proprio ufficiale, con le firme e tutto quanto, avevano avuto l'autorizzazione a fare la musica. Cioè, uno che ti fa da cover band, ragazzi, altro che autorizzazione, gli fa una statua. Cioè, e quella è tutta pubblicità gratuita.
1: Assolutamente. Ma io, allora, la cosa che facciamo un appello. Sì. Allora, ragazzi, la musica negli anni 70, negli anni 80, quella che poi è rimasta nella storia, spesso è nata nelle cantine, spesso è nata nei localini, spesso è nata proprio dalla voglia di qualcuno che ha voluto portare qualcosa di fresco, di nuovo. All'inizio quel fresco e quel nuovo è probabilmente un po' come il garage di Steve Jobs. Solamente io e te che conosciamo quella cosa nuova.
0: Bravo.
1: Ma se non la portiamo all'attenzione di nessuno, rimarrà in quel garage. Allora, la cosa bella di fare musica in maniera
0: gestori di locali,
1: in maniera indipendente,
0: diciamo.
1: Esatto, la cosa bella di fare musica in maniera indipendente è proprio quella di poter proporre qualcosa di nuovo, di poter andare ad ascoltare qualcosa che magari può piacere o no, ma è fresco, è nuovo, è diverso, è un'espressione diversa. È da lì che poi nascono, no, i gioielli. Ci sono sempre diamanti grezzi all'inizio,
0: esatto.
1: Poi piano piano vanno lavorati. Quindi sarebbe bello cambiare questa tendenza da parte dei gestori e da parte di chi propone musica. Facciamo qualcosa di nuovo, facciamo sì che la musica sia di nuovo arte.
0: Senti, non so, ma a me ha convinto. Non so gli altri, ma io sono assolutamente... adesso ti faccio sentire un giovane che si farà, secondo me. Si chiama Jeff Buckley.
1: Ah, il nome promette bene, ha una buona musicalità.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
3: La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera in vigore dal 2002, una modifica costituzionale che per il ministro della giustizia rischierebbe di provocare una sorta di Brexit svizzero.

0: isolando la Confederazione da Bruxelles.
1: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliano e a un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Per tutti e sei gli indagati, l'accusa di peculato con appropriazione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
0: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine, svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
1: Sull'isola d'Elba due giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente tra uno scooter e una vettura, due i feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani deceduti erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Uno è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Cause dinamica dell'incidente ora sono al vaglio dei carabinieri.
0: Veniamo allo sport. La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo DS D'Amico si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Giampiero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood, ma l'alternativa porta proprio in casa rossonera e a Christian Pulisic.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. New hit.

0: ansia a guardare il video di questa canzone, però,
1: cioè lui che è quando uno dice ho perso la testa,
0: sì.
1: L'ha persa proprio dalla mattina. C'è molta gente che si sveglia la mattina, lascia la testa sul cuscino e poi esce.
2: Ma sì, ma quello si fa perché così non si deteriora.
1: Ah,
2: cioè,
1: dici?
2: Così la puoi tenere più a lungo, la tieni un po' riservata, insomma, non.
1: Comunque questa new hit ha un titolo che è veramente emblematico: I'm out and I wanna go home. Sono fuori ma voglio tornare a casa. Molto bene, molto bene. Caro il mio maestro di vita.
2: Sì, continuava la discussione sull'idea, no? Sull'identità, sulla musica nuova.
1: Avere un posticino, uno scantinato come quelli che stanno dall'altra parte dell'oceano, no? In cui una volta a settimana dire oggi facciamo musica nuova. Allora, mettere dentro un po' di pochi posti, selezionare. Ragazzi, non tutto è per tutti. Mettiamocelo in testa, qui siamo diventati troppo democratici da certi punti di vista. Dobbiamo
2: necessariamente dire
1: che tutto è per tutti. No. Non mi ricordo chi diceva le cose alte agli alti, le cose. Ognuno. Facciamo una roba raffinata, facciamo suonare band che abbiano qualcosa da dire. Le cover, van bene anche le cover, ma le facciamo in una maniera nuova, magari. Poi ci sono le cover band, quelle che, come dicevamo prima di lì, godono anche nel riprodurre fedelmente
2: ma
1: la
2: ben
1: musica.
2: Venga, assolutamente.
1: Ben venga anche quello, però non deve diventare un solo, nel senso solo così, altrimenti non suoni.
2: Esattamente, non deve essere un'esclusiva, deve esserci la possibilità di crescere come in tutte le cose, in tutte le forme d'arte, ma non solo. C'è quella, diciamo, l'arte e la vita vivono, no, di contaminazioni, di qualcosa di nuovo che emerge, alle volte piace, alle volte meno, però da lì poi spunta quel qualcosa che rimane, no?
1: Bravo, bravo. Allora lanciamo un appello a chi ci ascolta. Se avete voglia di organizzare una cosa del genere, avete magari anche il posto giusto dove farlo, noi ci mettiamo la faccia e la prossima stagione si potrebbe pensare di organizzare qualcosa di interessante insieme. Abbiamo la radio, è un bel canale per avanti un'idea del genere.
2: Questa cosa.
1: Scriveteci al 339-680-6868, lasciateci i vostri recapiti, vi contatteremo noi. E poi chissà che da cosa non nasca cosa. Vedi, stamattina sta roba qua mica era scritta da nessuna
2: parte. Non era
1: parte.
2: Scritta,
1: siamo arrivati qui dicendo che oggi non avevamo alcun argomento. Invece, come sempre accade quando arrivi qui senza argomenti, poi gli argomenti ti vengono. Devo dire che anche Gisberto, dall'altra parte del vetro, è fucina di argomenti interessanti.
2: È propositivo. Noi ci siamo.
1: Tranne quando ci incontriamo da Zara. Vero, Gisberto? Là, diciamo, siamo tutti e due pesci un po' fuor d'acqua. Mettiamola così. È successo in settimana. Invece in settimana che arriva mi vado a vedere un concertone, caro Nicola.
2: Però.
1: Vado a rivedere per la 300ª volta Vasco. ma il bello di andare a vedere Vasco non è tanto andare a vedere Vasco, perché ci sta quello, insomma, lo conosci ogni anno, sei sempre vediamo dove arriva. Il bello è il parcheggio creativo vicino al San Nicola.
2: Parcheggio creativo non è male, questo.
1: L'anno scorso ho parcheggiato in un punto che ho detto sicuro che torno col taxi. Invece la macchina l'ho trovata e dietro la mia ce n'erano tantissime.
2: Allora, devi sapere che ti racconto questa storia. Io andai a vedere un concerto a Bari, eravamo allo stadio, forse era proprio uno di quelli di Vasco, insomma, io non ricordo. C'era questo parcheggio selvaggio.
1: Ma
2: no?
1: Più che selvaggio.
2: Allora io arrivai e c'era questo autoctono di Bari che, diciamo, era l'esperto della.
1: Fammelo in barese, però.
2: Era l'esperto della logistica.
1: C'è gente che ci ascolta apposta per sentire Nicola che parla in barese.
2: Allora, a un certo punto, questo qua mi fa un cenno con la mano. Io capisco, no?

0: quindi mi avvicino con la macchina, tiro giù il finestrino, lo guardo e faccio ma quello mi guarda mo parcheggio per me l'hai trovato. Lui mi guarda, ma com'è?
1: Eccolo.
0: Praticamente mi veicola, aveva un parcheggio nascosto per gli amici.
2: Ma c'è l'occupazione di suolo pubblico.
0: Capito? Mi veicola e mi trova nel giro di 30 secondi il parcheggio introvabile in quel marasma generale.
1: Sì.
0: Sono sceso, gli ho dato la mano.
1: Complimenti. Come,
0: per le amici facciamo questa. Questo è stato il commento che il ragazzo.
1: Mo esci 10 euro come minimo. E che ragazzi, mica tanto per dire.
0: Quindi è da apprezzare. Insomma, da apprezzare la volontà. È gente volitiva, sì. Gente che si mette a disposizione.
2: Decisamente. Chissà se Vasco farà cover, non credo. Ma a proposito di cover, ve ne facciamo ascoltare una che secondo me è fatta molto bene.
0: Ma sì.
2: Alanis Morissette che rifà. Seal, come la vedi?
0: Beh, la vedo bene.
1: Canzone da pazzi, si chiama Crazy, non a caso. And

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Silk and Soul.

0: Ma una cover band dei Beach Boys come la vedi? In questo periodo dell'anno poi
1: sicuramente potrebbe avere un grande successo sulle spiagge magari, no?
0: Allora, amici che stanno a mare in questo momento mi stanno mandando delle fotografie, adesso ti faccio vedere.
1: Maledetti.
0: C'è un'acqua oggi con la tramontana che c'è un'acqua da paura, quindi abbiamo detto facciamo una particina di trasmissione. Guarda qua, Nico, guarda.
1: Maledetti, non salutiamo gli amici che mandano le foto, non la salutiamo.
0: Momento, però la pensiamo.
1: Molto intensamente.
0: Vabbè, ti dico che io c'ho il costume in macchina, cioè finisco la trasmissione e... si dice una volta,
1: vedi via. Che da entrare in acqua da affogare un attimo,
0: Dici?
1: Sì,
0: ma io vado solo dove tocco. dove mi toccano. Comunque, ultimamente devo dire che nel nostro buon bacino del Mediterraneo si stanno avvistando un po' troppi squali. Che poi magari non sono squali, sono verdesche, ma pare che mordano.
1: Vabbè, chi non è stato mai morso da uno squalo? Voglio dire, è una cosa che succede a tutti. E, allora, nel parlare di squali e nel parlare di, quindi, di scenari apocalittici che si stanno
0: prospettando
1: l'orizzonte, c'è una notizia che mi ha molto colpito, che secondo me è spunto di riflessione importante questa volta,
0: notizia. Che ancora non era arrivato il momento della notizia.
1: Ma questa ti sorprenderà.
0: Dovete avere, ragazzi, fiducia, perché la puntata non è ancora
1: questa
0: finita.
1: Ti sorprenderà perché sarà un grande spunto di riflessione.
0: Vai, che ci abbiamo poi ancora un paio di interventi su cui dopo approfondire. Via.
1: Allora, esiste una cittadina in Alaska, che un piccolo centro abitato che si chiama Whittier, dove c'è una cosa molto particolare che ha colto la mia attenzione.
0: Sì.
1: È una città in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio.
0: Scusa, quanti sono?
1: Allora, ci sono...
0: È più grande di quel palazzo che sta in Cina, che mettono sui social.
1: No, in realtà è un complesso molto normale. Sono 14 piani.
0: Sarà morto ormai.
1: Esatto, sono 14 piani, 196 appartamenti, dove sono disponibili tutti i servizi di una città, praticamente vera e propria. Scuole, ospedale, supermercato, tutto all'interno di questo palazzone.
0: Ok.
1: Questa cosa mi ha un po'... Non lo so se...
0: Destabilizza.
1: Ma sì, perché...
0: Scusa, Nicola, ti posso interrompere un attimo? Mentre tu leggevi la notizia arrivavano dei messaggi. Dimmi che è il solito messaggio che qualcuno ha pagato qualcosa con la tua carta.
1: Ce l'ho.
0: Eccolo.
1: Ce l'ho.
0: Perfetto, possiamo continuare. Il sabato...
1: Ce l'ho. È il sabato di Poste Italiane. Io dovete sapere che sono il primo finanziario di Poste Italiane.
0: Il primo che vibrava il tavolo è lui. Quando è così, solitamente qualcuno...
1: Sì. Hai un movimento in uscita sul conto.
0: Floriano. Va bene. Allora torniamo alla notizia che un po' ti ha turbato.
1: Mi ha turbato perché ora è uno scenario
0: un po' da libro di Stephen King,
1: Blade Runner,
0: sì,
1: perché è un allora da un lato è affascinante il fatto che sia un complesso autosufficiente praticamente, no? Quindi è un palazzo in cui tu non devi mai uscire per poter fare qualsiasi cosa. Però dall'altra parte
0: palle,
1: ragazzi,
0: non si può.
1: Ci sono 270 residenti in questa, che
0: quindi anche una grossa azienda, se vogliamo, 270 persone, non lavoreranno tutte, diciamo che ne lavora la metà, è un'azienda da insomma 135.
1: Comunque sì, sono 14 piani, non è esteticamente
0: bellissimo,
1: un granché,
0: sì,
1: però io non lo so se prenderlo come spunto. Ecco, potrebbe avere un senso forse se dovessimo un giorno conquistare Marte, la Luna o quei pianeti in cui non si può stare all'esterno, ecco, mettiamola così.
0: Sì.
1: Però vissuto nel nostro, dove abbiamo la possibilità e la bellezza di tanto, no, intorno a noi.
0: Tra l'altro è anche un periodo in cui si torna a parlare dello spazio, perché il buon Trump, per distrarre un po' l'attenzione pubblica da quello che succede effettivamente nel mondo, tira fuori le notizie degli UFO. perché è uscito il film di Spielberg la scorsa settimana?
1: Sì, sì.
0: Quanti di voi aspettavano il ritorno di Spielberg che si occupa di alieni?
1: Assolutamente. Tra l'altro nel 2027 ci sarà una spedizione spaziale che vorrà tornare sulla Luna. Mm-hmm. E ci sarà un italiano che sarà all'interno di questa spedizione.
0: Che è Palmitano?
1: Che è Palmitano, esattamente.
0: Ovviamente.
1: Quindi, ecco, l'argomento spazio...
0: O spazi anche proprio chiusi, lascia un po'.
1: È molto presente, molto presente. E non lo so, io sentendo Palmitano l'altro giorno che parlava di questo viaggio che lui farà, lui era emozionatissimo, chiaramente era onorato di far parte di questa squadra.
0: Beh, certo,
1: e dentro di me pensavo, no? Chiuderti in una navicella e partire, dici a tua moglie, amore, vado sulla Luna e torno,
0: vado a prendere un po' di tintarella di Luna, come per rimanere in tema anni 60,
1: ecco
0: insomma.
1: Non lo so, ti crea un po' d'ansia, ti dà un po' di
0: io non potrei farlo l'astronauta,
1: cioè chiuso in una navicella,
0: bambini che fanno, ma io che cosa vuoi fare da grande, l'astronauta, ma tu sei scemo. Ma non esiste, ma posso capire il calciatore, cioè tanti benefit, ma qual è il benefit dell'astronauta? Si vedi la Terra da lontano,
1: cosa vuoi fare, il surfista da grande.
0: Il surfista. Io vorrei prendere questa grande onda, possibilmente non di ponte.
1: Eccola che arriva.
0: Scusa, qual è l'epigono italiano dei Beach Boys? Il Piotta, no?
1: Eh sì.
0: Il Piotta ha fatto tutta una serie di canzoni, tra cui Super Cafone, ma poi ha fatto questa canzone qua che secondo me è proprio l'emblema italiano dell'estate, capito?
1: Ci siamo arrivati.
0: Che ci sta. E beh, ormai l'estate è proprio alle porte. Senti che bella, si chiama La Grande Onda, non a caso, qui su Cittadella. A cavallo.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto alla redazione in studio Francesco Friuli. Al forum in masseria torna al centro il futuro dell'ex Ilva di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone ha spiegato che il governo continua a cercare una soluzione industriale per l'impianto, tenendo conto dei vincoli ambientali e territoriali e garantendo al tempo stesso il sostegno ai lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali. Calderone ha inoltre rivendicato il calo della disoccupazione ai minimi storici, pur sottolineando la necessità di investire ancora su giovani, donne e mezzogiorno. Sul fronte europeo, il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, ha annunciato possibili revisioni del sistema ETS, nuove misure di semplificazione per sostenere competitività e investimenti. A Taranto dal 15 giugno al 15 settembre entra in vigore un'ordinanza del sindaco Piero Bitetti per contrastare il degrado urbano e migliorare la gestione dei rifiuti anche in vista dei Giochi del Mediterraneo. Le disposizioni riguardano cittadini e attività commerciali che dovranno rispettare le regole della raccolta differenziata, mantenere puliti locali e aree esterne e dotarsi di contenitori per i rifiuti. Per chi viola le norme sono previste sanzioni da 200 a 500 euro con pagamento ridotto di 400 euro e la possibile chiusura temporanea dell'attività fino a 15 giorni. Il comune invita tutti a collaborare per una città più pulita e accogliente. Dal 15 al 18 di giugno Taranto ospiterà una tappa del Marina Militare Nassolo Saturn 2026, il Giro d'Italia a vela. Su Corso Due Mari sarà allestito il Villaggio della Vela con ingresso gratuito, attività per famiglie, incontri formativi, spazi dedicati al mare e allo sport. La manifestazione è giunta, la sesta edizione vedrà in gara 10 equipaggi italiani e internazionali nelle discipline offshore e altre. Tema della edizione 2026, giovani, mare e futuro, valore, paese, Italia, con iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente marino. Lo sport e il calcio, il Taranto alle 16, la conferenza stampa di Ciro Danucci, l'ultima pre-gara prima di Taranto Gladiator, partita valevole come finale di ritorno per la promozione in Serie D. Domani, radiocronaca diretta a partire dalle ore 16.25 su Radio Cittadella. Ed è tutto per questa edizione, risentirci alla prossima.
4: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.

0: perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: canto d'amore? Te lo dedica a qualcuno il canto d'amore, Nico? Visto che mi hai guardato con un occhio come a dire, ma che stai a dire?
1: Allora, a parte che questa canzone, canto d'amore, se io vedo i cognomi dei due artisti principali di questo brano, mi viene in mente un piatto di MasterChef. Mango e Mengoni.
0: Sì, sì.
1: Allora, cosa ci presenti oggi? Ha un nome questo piatto?
0: Mango e Mengoni. Ma io comunque, che poi sono nostalgico, Marco Mengoni mi piace, però per me Mengoni è sempre il mitico Mengoni di Elio e le storie tese.
1: Eh sì, assolutamente. Il grande Mengoni, colui che ha fatto la storia.
0: L'architetto.
1: Devi sapere allora, ora racconto questa storia perché abbiamo sempre qualcosa da dire, no? D'altronde stai invecchiando
0: e quindi qua, abbiamo sempre qualcosa da dire.
1: Allora, io avevo l'attitudine di ascoltare la sera il programma di Elio con Linus, che era cordialmente, che era una meraviglia. Lo facevano spesso la sera tardi, allora io magari
0: talmente raffinato che a volte lo dovevi sentire due volte per capire la battuta che avevano fatto. Ma
1: assolutamente. Allora, e mi mettevo le cuffie, mi mettevo nel letto la sera e lo ascoltavo. Una sera fanno la classifica dei brani più in voga del momento.
0: Sì.
1: E a un certo punto parte il ballo di Peppe. Sul ballo di Peppe ho iniziato a ridere, mi sono ribaltato e sono caduto dal letto. Perché praticamente c'era la hit, c'erano le tre hit. Mm-hmm. Una era Fon, non uso il Fon, pelato pelato. Questo era okay. Poi c'era il ballo di Peppe e poi c'era un altro brano di cui ho difficoltà a ricordare.
0: No, ma facevano tutte queste le famose hit Munnez, come si
1: sì,
0: può dire.
1: Esatto.
0: C'era anche un pezzo di Carmelo Zappulla che si chiamava Bancomat ogni mattina.
1: Ogni mattina, certo,

0: queste figlie che ha già fa. E la cosa, insomma, la cosa bella era che loro erano tutti milanesi, sì. Capito?
1: Diciamo che l'unico un po' estraneo era proprio Linus, che sì, aveva le origini delle nostre
0: esatto, anche se vabbè, poi anche lì c'è molto da dire, perché tu sei nato in Puglia ma poi trapiantato a Milano subito, di pugliese ti rimane poco, ma torni ogni tanto, e quindi diciamo la signora sulla porta di casa di cui parlavamo prima un po' te la ricordi,
1: un po' ti aspetta,
0: un po' te la ricordi.
1: Comunque sì, ricordo questa cosa bellissima di io ero a terra riverso sul pavimento con le cuffie che mi ero fatto un mare di risate.
0: Io del ballo di Peppe ricordo una versione fatta dai cugini di campagna in una trasmissione televisiva di quella gran sagoma di Fazio insieme a Claudio Baglioni, tutta sul periodo storico anni 70, tutta sulla rivisitazione delle canzoni, delle che si chiamava Anima Mia, meravigliosa trasmissione.
1: I mitici cercatela nelle teche,
0: esatto,
1: che mitici, tu hai visto dal vivo,
0: che io ho visto dal vivo recentemente e ne stavo parlando di lì in fuori onda, e era un po', come dire, mettevo un po' d'ansia perché loro stabilimento balneare Castellaneta Marina Albatros, non so se qualcuno di voi c'è stato, c'è una lunga scalinata un po' alla Sanremo se vogliamo, già che loro dovevano arrivare giù per questa scalinata noi eravamo sotto, io dicevo ma no, non ce la fanno, non ce la fanno, poi ce l'hanno fatta, e prima di iniziare a fare queste due o tre canzoni, perché erano ospiti di una serata, hanno raccontato di tutti i loro amici che nel frattempo erano morti. Si è creato il gelo, perché è un momento, sai, quegli attimi in cui dici ma che cazzo mi ha fatto fare come stasera sta qua, ma io non potevo stare a casa tanto bene, una partita burraco
1: tra l'altro mi viene in mente che l'Albatros è sempre fucina di eventi particolari, perché devi sapere che una volta abbiamo fatto un evento lì all'Albatros, e quando noi siamo arrivati c'era un mare di donne, no? Tant'è che a un certo punto ci siamo chiesti ma saranno tutti qui per noi, perché
0: non so perché ma mi sento di dire di no.
1: Quando noi abbiamo insomma fatto il nostro, abbiamo terminato, subito dopo di noi arrivava Tommy V.
0: Ah, ecco.
1: E quindi ho capito perché c'era un mare, non erano lì per noi.
0: Ma secondo me, guarda, loro possono star lì anche per il gestore, il mitico dottor Nino, il quale, benché piuttosto agé, è uno di quelli che mantiene uno di quel fascino, sai, anni 60 del Gino Paoli, della ecco, io
1: il pomicione di turno,
0: c'era
1: insomma,
0: Gino Paoli,
1: ecco.
0: In una degli ultimi concerti con Danilo Reali.
1: Quello
0: che, tornando al discorso che facevamo prima, un po' ci manca il club che
1: proponga qualcosa di qualità.
0: Che proponga qualcosa di qualità anche in un contesto che, se vogliamo, non è il contesto classico del club. Il Piper, nato così a Roma, è diventato quello
1: che è diventato. Certo.
0: La Patti Pravo, di cui parlavamo in fuori onda, quella che ha fatto squasciare i cosiddetti IPU, che poi adesso si sono ripresi a quel povero Riccardo,
1: Riccardo Fogli
0: a fine carriera. Beh, lei nasceva come la ragazza del Piper, cioè era una di quelle che all'epoca non conoscevano che però invece poi è diventata quello che è diventata. Quindi un pochino di lungimiranza, che ne dica Gino Castaldo che la musica è morta, perché la musica effettivamente è morta, ma secondo me è morta perché guardiamo sempre nella stessa direzione. Se guardassimo anche altrove, forse, chissà.
1: Sì, dovremmo forse imparare ad ascoltare con orecchie diverse,
0: quindi
1: a proporre con occhi diversi.
0: Quindi tu dirai, adesso quindi sentiamo un pezzo di un artista giovane che sicuramente darà tanto.
1: Assolutamente.
0: Lo è stato giovane anche lui.
1: Tu dici?
0: Sì, no, secondo me è già nato così. È già nato con il suo cappello, con gli occhiali, con la barba, vabbè, che dire, il principe Francesco De Gregori, non aggiungiamo altro, se non che vi facciamo sentire una canzone che forse non è tra le più note. E che si chiama Falso Movimento.
2: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dai, spacca una bottiglia.
1: Vai, vai, spacchiamo dai. Tutto, spacchiamo tutto.
0: Spacca una chitarra.
1: Spacchiamo tutto.
0: Spacca qualcosa.
1: Cioè, dovreste vedere, ecco, in questo momento vorremmo la telecamera puntata su un altro Gis dall'altra parte.
0: Sulla faccia di Gis, che è proprio...
1: è un uomo felice.
0: Sta godendo in questo momento. Ci stava raccontando della sua stanzetta con il 50% e anche
1: e
0: più,
1: anche più di poster
0: dedicati ai Kiss.
1: Sì, perché ragazzi, un tempo, magari oggi non si usa più, o forse si usa meno, un tempo nelle camerette si mettevano i poster degli idoli, che alle volte erano idoli musicali, talvolta erano idoli televisivi, sì, magari di qualche serie, che era diventata. Certo. Quindi era usanza avere questi poster, e ci diceva Gis una cosa simpaticissima.
0: Come li attaccavi sti poster?
1: Sì, li attaccavi allora, spesso con...
0: I primi tempi, sai, vendevano, tipo alla Ricordi a Bari, stavamo dicendo, vendevano le stecchette in cui infilare il poster, sì, ma lo facevi una volta, poi ti rompevi le scatole.
1: Poi c'erano lo scotch, quello girato, girato su se stesso, esatto, per poterlo fare...
0: Per non far vedere, sai, la copia.
1: Prima che facessero il nastro biadesivo.
0: Però poi faceva quella cosa gialla sul poster dopo sì, un po', perché sai, la colla passava dall'altra parte, allora,
1: e quindi
0: si
1: arrivavano
0: volgarmente alle punes.
1: Ma la cosa bella che diceva Gis, che poi dopo anni, se tu andavi a staccare quel poster, dietro c'era la sagoma, come...
0: Esatto, come i quadri quando non li spostavi mai, voglio dire, vabbè, ci sta. Poi Rock and Roll All Night è proprio il pezzo, è anche forse magari meno conosciuto di altri.
1: Sì,
0: però
1: sì, sì, sì.
0: Tu pensa che loro erano talmente famosi che gli Squallor gli dedicarono la canzone Hanno spodestati i Kiss, perché su pare, insomma, dicono, è una leggenda metropolitana, che in un periodo dell'anno la canzone degli Squallor, credo fosse Curnutone, era salita in graduatoria, insomma in classifica, aveva raggiunto quasi il numero di copie vendute dell'album dei Kiss che c'era in quel momento, quindi fu festeggiato
1: quasi superato
0: con apposito pezzo. No, credo non sia rimasto proprio più nessuno degli Squallor, sono morti tutti, credo.
1: Sì, torniamo al discorso di prima,
0: no,
1: che...
0: era il discorso che, no, lì erano un po', come dire, politicamente scorretti anche con quello del piano di sopra, che probabilmente a un certo punto ha detto: voi tornate a casa prima,
1: orario
0: no, orario. Quasi orario anche per noi,
1: quasi sì, orario, sì, anche.
0: Quanto ci abbiamo? Due minutini ancora? Quasi, sì. Beh, oggi è venuta fuori una bella trasmissione, mi sono rilassato, perché nel periodo che stiamo vivendo non è che sia propriamente scontato, e magari abbiamo fatto divertire e rilassare
1: ma,
0: anche
1: ma
0: chi
1: sì,
0: ci ascolta.
1: Sì, sì, anche perché abbiamo lanciato delle iniziative molto molto molto interessanti, secondo me, Quindi avrai argomento di cui diciamo di cui diffondere,
0: ma
1: il
0: certo,
1: verbo, ora che andrai al mare col tuo pantaloncino,
0: certo,
1: il tuo costumino.
0: È tutto in macchina, mi cambio,
1: quindi...
0: non lo so, devo prendere mia moglie al volo e poi,
1: e
0: poi
1: si va e quindi avrai motivo di cui discutere.
0: Apro e chiudo parentesi, con pizza alla cipolla che ieri è stata cucinata, e a un certo punto noi riusciamo a pranzare con mia madre spesso, siamo scappati da casa perché dovevamo fare cose nel pomeriggio, aperta la porta e è uscita proprio una cipolla intera che ci avevano regalato per giunta. Ho detto: ma come cazzo ci è venuto di fare?
1: Hai detto una cosa che mi ricorda ciò che è avvenuto la settimana scorsa. Sono stato per motivazioni varie dalle parti di Conversano, mm-hmm, e di lì mi sono diretto verso la Terza, e dovete sapere che la Puglia, come tante regioni d'Italia, è un percorso enogastronomico.
0: Sì,
1: quindi da Conversano verso la Terza mi sono fermato a Turi, ho fatto 2 chili di ciliegie
0: e vai così, ma almeno quelle non profumano.
1: E poi alla Terza focaccia con la cipolla.
0: E ci sta. Eccolo là. Quindi, insomma, buona cipolla a tutti, ragazzi. Noi ci risentiamo al prossimo weekend. Ma vi lasciamo con canzone che arriva così, dritta dritta, in versione strana, dalla serata di giovedì prossimo, di cui poi magari vi racconterò nel prossimo weekend, se sopravvivo. Ciao da Daniele.
1: Ciao da Nicola. Cosa facciamo stasera?

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: È mezzogiorno.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che era ormai attesa e che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
2: Sono 266 in tutto gli episodi di peculato contestati a 5 dipendenti del consorzio Autostrade Siciliano e un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, accusati di aver fatto la cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti che transitavano sull'autostrada Palermo-Messina. A renderlo noto è la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. A tutti e 6 gli indagati l'accusa è peculato con una azione del denaro versato dagli utenti a titolo di pedaggio autostradale.
3: La Polizia di Stato ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, utilizzata per la diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine è svolta nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dal Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. Era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di segnalazioni relative al sito, sul quale venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche attraverso tecniche di deepfake.
2: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa dal principio, il testo potrebbe già essere pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tre nodi ancora da sciogliere, però, ci sono la questione del nucleare, con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.

0: Il Dipartimento della Giustizia americana ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del controvalore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento, riunendo sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo.
1: Il tennis, ancora presenze abbastanza limitate per quanto riguarda il contingente italiano della stagione su erba nei tornei della prossima settimana, con Jasmine Paolini che ha deciso di prendersi qualche settimana di stop prima di Wimbledon, Jannik Sinner che ha tolto Halle dalla sua programmazione, l'accoppiata Lorenzo Musetti, Luciano Darderi ormai lontana dal Queens, e senza rivangare ulteriori vicende legate alla classifica, di fatto c'è un solo uomo che resta in piedi. Si tratta di Flavio Cobolli. Il finalista del Roland Garros parteciperà all'ATP 500 di Halle, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Bresci.

0: a ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, iniziamo una nuova settimana insieme alla carica, e proprio alla carica. È lunedì, cosa facciamo noi lunedì? Ripartiamo, cerchiamo di ripartire alla grande. Oggi vi ho preparato una puntatina, niente male, proprio per partire con una bella, bella, bella grinta. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, Piero Caffio, Michael Schino, come sempre pronti a qualsiasi cosa accadrà da qui in avanti. Scrivetemi 339-680-6868 099 47 30 144 per intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati sul sito radiocittadella.it, sui 96.5 FM le nostre frequenze, ma anche le nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, e sul canale 94 Puglia Basilicata Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la new hit.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.

0: che ci regala un altro pezzo molto molto bello, una new hit di questa settimana, Beautiful Freaks, questo pezzo e questa artista che ci piace molto. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 di Cittadella TV. Se volete scrivetemi anche sui nostri social Facebook e Instagram e al 339-680-6868. E adesso una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, eccoci dopo il nostro riguardo, siamo ritornati in onda Radio Gaga dei Queen. Eccoci qua, io ho il piacere di presentarvi un ospite speciale, un ospite particolare, un chitarrista e compositore a cui chiedo subito di suonarci un brano e vi presento, signore e signori, Miguel Zepe Diaz.

0: Mamma mia, io faccio un applauso qua a tutti.
1: Grazie.
0: Ti facciamo un benvenuto, benvenuto. Grazie per essere
1: grazie
0: qua
1: mille.
0: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
1: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90. Per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture fino
0: ecco, questa è una domanda che io ti volevo fare. Io so che tu hai fatto una ricerca in diverse parti del mondo, quindi tutto il Sud America oltre al tuo luogo, no? Di nascita, sì. Poi sei stato, non so, in Perù, in Bolivia, hai sì. vissuto lì in Andalusia. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quanto è importante portare e assorbire, imparare quello che è il tuo percorso, la tua carriera artistica sì. e di studio, di ricerca, quanto è importante per portarlo agli altri?
1: Sì, bella domanda. Quello è molto importante perché oggi, diciamo, la cultura, la musica è diventato un po' superficiale. Per questo, quando si fa musica di altre culture, dobbiamo avere attenzione, perché io vedo così: la cultura e la musica è come il mare. Possono dire io conosco il mare, però tu puoi vedere solamente la superficialità del mare.
0: Ok.
1: Invece, se noi vediamo il mare, che sotto mare c'è un'altra vita, ci sono frutti di mare, le alghe, no?
0: Sì.
1: Quello
0: c'è
1: la cultura.
0: C'è tutto un mondo sotto.
1: Quello è la cultura e quello è la musica. Per questo dobbiamo avere molta attenzione quando si dice io faccio questa musica, questa cultura, vedendo solamente la parte superficiale delle cose.
0: Cioè.
1: Per questo a volte non si impara bene, o si dicono cose che non ci sono, perché dobbiamo capire che sotto questa superficialità c'è il mondo vero.
0: Certo, no? Bisogna andare in profondità.
1: Dove c'è la vita. E questo percorso, diciamo, è vivere, diciamo, insieme alle culture, alle persone, che alla fine la musica, se non c'è questa passione, però pure le cose vissute, risulta
0: sì,
1: una cosa per me un po' superficiale, perché se io voglio suonare una cosa che ha un senso ritmico, per esempio della Bolivia,
0: sì,
1: un guaino, per esempio, se io voglio suonare un guaino, non posso dire io l'ho imparato da YouTube, se non sai che significa il senso ritmico di quello che sto dicendo. Per esempio, il guaino

0: Sì, tu hai vissuto in questi posti, no? Tu hai viaggiato perché la tua ricerca è stata proprio quella di andare in questi luoghi, certo, di vivere con la gente del luogo e di capire tutta la loro cultura, che non è solo, come dici tu, la superficialità, è proprio vivere quel sentimento.
1: Certo, certo. Pure penso che la musica dobbiamo... io parlo di quello che ho vissuto.
0: Certo.
1: No? È come leggere una notizia, sì, no? Senza sentire quello che stai dicendo. E per me la ricerca della culturalità, della musica, delle musiche dell'America Latina, dell'Andalusia, ha un senso diverso che ti fa sentire di più.
0: Certo.
1: Una connessione più profonda con quello che vuoi dire, no? Perché è quello vissuto.
0: Assolutamente.
1: Tra virgolette, è la verità.
0: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che tu hai conseguito il grado superiore di chitarra flamenco sotto la guida del maestro Carlos, sì, Lederman.
1: Un grande maestro che ha vissuto tanti anni pure con Vicente Amigo.
0: Mamma mia.
1: Vicente Amigo, che possiamo...
0: Vicente Amigo è qualcosa di... Bello, bellissimo. Poi tu hai completato, hai approfondito la tecnica, le armonie, le modulazioni tipiche del flamenco.
1: Certo.
0: Hai completato la laurea in musica e formazione per interpreti strumentali in chitarra latinoamericana con menzione in, sì, composizione musicale. Poi sei diplomato in chitarra jazz presso l'Istituto delle Arti del Cile e hai così, nonostante insomma tutti questi percorsi di formazione, la tua formazione, come tu dici, è andata oltre. Sì. Quindi vivere la vita all'interno di questo lavoro, sì, è nata questa tua necessità.
1: Certo.
0: Tu sei anche un docente, perché tu in Cile, in Patagonia, hai lavorato per tanti anni come docente per i ragazzi, sì, per proprio questo tuo, come dire, amore anche per i ragazzi, vero? Per l'insegnamento.
1: Certo, è importante. Penso che la musica, parlo come un bimbo di questi luoghi lontani, è un ponte veramente di trasformazione tangibile che tu puoi vedere. Oggi che sono un uomo, posso vedere che la musica è stata presente in ogni cosa che io faccio giorno dopo giorno.
0: Certo.
1: No? E questo si può capire quando un bimbo suona un strumento, canta una canzone, la loro famiglia non è lo stesso di prima.
0: Eh
1: no?
0: Beh. Certo.
1: Per questo è necessario oggi, in questo mondo un po' veloce, un po' loco, come si dice in spagnolo,
0: sì,
1: capire un po' il senso della cultura e della musica, che ti fa cambiare qualcosa all'interno. Penso che è molto importante. E per questo la musica per i bimbi è una cosa molto importante, che fa crescere non solamente le mani, pure il cuore e il pensiero, che è bellissimo, la condivisione.
0: È bello, è bellissimo. Infatti poi tra pochissimo parleremo, perché per fortuna tu hai adottato la Puglia come terra natale,
1: certo,
0: diciamo come terra adottiva, e quindi sei qua per nostra fortuna, e poi insegnerai, oltre che a Polignano a Mare, luogo in cui sei, anche qua dalle nostre parti nella zona di Taranto, quindi Taranto, Martina Franca e Grottaglie, ma lo diremo tra poco. Noi facciamo una piccola pausa,
1: certo,
0: mandiamo un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in un

0: Ed eccoci amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica, ospite in studio Miguel Zepedias. Eccoci Miguel, siamo tornati in onda. Allora, io so che adesso voglio chiederti un po' di cose tecniche, va bene?
1: Certo.
0: Perché ci hai parlato, insomma, di capire di tutta la tua ricerca, ma parlami un po' di quella che è la tecnica, se è possibile.
1: Certo.
0: Com'è la chitarra flamenca? Qual è la vera tecnica? Perché noi certe volte vediamo delle cose qui in Italia che però non sono proprio, proprio così.
1: Diciamo, quello che abbiamo parlato, no? Di la superficialità delle cose.
0: Esatto.
1: Adesso parlerò un po' delle tecniche che si utilizzano sulla chitarra flamenca. Per esempio, una delle tecniche molto particolari si chiama alza púa. L'alza púa si fa con il pollice. Quello che dobbiamo fare è sulla melodia che fa, per esempio, così. Ogni melodia io sul pollice faccio. Questo in velocità si ascolta così.
0: Okay.
1: No? La prima tecnica, dopo abbiamo la tecnica del piccato, no? Dopo abbiamo la tecnica del rasgueo. Il rasgueo più conosciuto è anulare medio indice, no? No? Fa

0: quello che si chiama bulleria, che ha 12 tempi. Ok, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però questo non si sente a nulla, no?
1: No.
0: Allora, quello importante, dobbiamo capire il senso ritmico di questi 12 tempi. 12 tempi che si marcano i tempi forti sulla casa armonica, il tempo è 3, 6, 8, 10, 12. Come faccio questo? Faccio 1, 2, il 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, e metto quello che abbiamo visto, pollice, rasgueo e picado. Questa è una composizione mia che si chiama Bulleria del Sur. Marco.

0: Mamma mia, ragazzi, qua siamo tutti con gli occhi. Va bene, un'emozione ascoltarti, una grande, profonda emozione. Allora, io manderei in onda un attimo velocemente le immagini dello scorso festival che hai fatto l'altra sera qui a Taranto, il festival Le Corde che Suonano degli Amici della Musica Arcangelo Speranza. È un grande festival, una grande associazione, ed è stato un trionfo incredibile perché c'è stata, a parte gli applausi che non finivano mai e che vi chiedevano, il pubblico vi chiedeva di tornare sempre,
1: è
0: no?
1: Stato bellissimo.
0: Insieme a Nico Berardi, ovviamente, che salutiamo. E poi c'è una cosa pazzesca a fine concerto, tutti in piedi, la standing ovation, insomma, veramente meritato, e noi stiamo sentendo con le nostre orecchie tutto quello che accade.
1: Grazie.
0: Io adesso, in ultimo, è stato bello per te il festival l'altra sera?
1: Certamente, perché la condivisione della musica, delle culture è bellissimo. Con Nico Berardi ci siamo conosciuti 3 anni fa. Lui è un musicista molto importante in regione, pure perché è un simbolo dell'orchestra Note della Taranta come musicista, e facciamo questo. Lui fa sottomare una ricerca della loro cultura,
0: nella
1: del Salento, della Pisica, della Taranta, e io la ricerca della musica latinoamericana fino dal Messico, fino all'Antartide quasi, in ogni posto. Per questo è bello la condivisione dalla musica del Salento fino quasi l'Antartide dal Cile. Quello è una cosa bellissima che sempre lo facciamo con tutto rispetto, però soprattutto con la ricerca profonda, che quello è la
0: il
1: cosa
0: senso,
1: più importante.
0: È la cosa più importante, dà il senso alle cose. Allora, grazie a Dio, insomma, tu sei qua, sei a Polignano a Mare, però farai, oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
1: Certo.
0: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Miguel?
1: Sì.
0: Tolti i tuoi impegni perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
1: Sì, Puglia veramente per me è molto importante perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
0: e siamo del sud.
1: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
0: Bello.
1: Quello per me è una cosa molto importante.
0: Ed è bellissimo.
1: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui.
0: È vero.
1: La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
0: Grazie Miguel. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora io vorrei

0: posso cantare?
1: Certo.
0: Cantare.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Noi abbiamo un bel progetto insieme.
0: Questo progetto che si chiama Sure, sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e Ilmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: Signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie, Miguel, grazie.
1: Grazie a te, Annette. Grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la grande Gloria Gaynor. Vi ho detto, amici, che stamattina, questo lunedì, questa settimana partivamo col botto e così è stato. Una garanzia, lo so. Voi per questo dovete sempre seguirci e vi ringrazio per i messaggi che arrivano. Grazie. Adesso continuiamo a parlare di eccellenze. Adesso abbiamo parlato di eccellenze che arrivano dal mondo e arrivano proprio giusto qua nel nostro territorio. Invece adesso parliamo delle eccellenze del nostro territorio. Arrivare ai gelati artigianali gastronomici di 10 regioni italiane per la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano. Io voglio parlarne insieme alla meravigliosa maestra gelatiera, perché sapete che c'è dal 4 al 7 giugno c'è stata una manifestazione molto importante. C'è stata la quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale Gastronomico. 13 maestri gelatieri provenienti da 10 regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata, insomma alla Puglia, hanno portato a arrivare a questi gusti inediti creati appositamente per l'evento, ciascuno costruito attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio. Non so, dalla castagna affumicata dell'entroterra ligure, al caffè dei pescatori di Fano, al mosto cotto delle cantine umbre, al latte delle asine allevate in Canavese. Insomma, il festival è organizzato da Associa Insieme ETS con il comune di Rivara e il maestro gelatiere Marco Nicolino di Rivarolo Canavese come direttore artistico. Insomma, ci sono tante cose, e come non potevamo parlare della nostra maestra gelatiera Katia Cavallo, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Katia!
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, noi ogni volta che ci sentiamo ci racconti delle belle novità e ci racconti delle tue invenzioni, delle tue cose. Quindi noi siamo dei golosoni, però di più lo siamo quando le materie prime e gli artisti che fanno questo gelato come te sono veramente preziosi e particolari. Raccontaci tutto, com'è andata, facciamo un bilancio e dici qual è stato il tuo ingrediente segreto.
1: Allora, quest'anno è andato benissimo, ancora meglio degli altri anni, perché si sa come più si va avanti, più si perfeziona l'evento, insomma. Questa è una quarta edizione, io ho partecipato alle prime due, la terza l'ho saltata per motivi di impegni lavorativi, che ho impegnato anche qui a fare altri eventi con la Puglia. Quest'anno, quarta edizione, è andata alla grande. I numeri ufficiali ancora non sono usciti, usciranno oggi come
0: usciranno, ecco, perché
1: è andata, da tutto è stato tantissimo, un sacco di bambini, un sacco di famiglie, risposta altissima, l'organizzazione è stata magnifica, top, quindi siamo riusciti a occupare tutte le fasce orarie, gli eventi che erano in previsione sono stati tutti svolti con eccellenza. Ovviamente c'era il gelato come argomento e ingrediente principale, che ha deliziato tutti gli ospiti in diversi talk e in diverse masterclass.
0: Allora, vogliamo sapere il tuo gelato cosa hai portato? Cosa hai presentato? Allora, che poi veniamo a mangiare a Grottaglie?
1: Certo, ho ripresentato, perché me l'hanno richiesto, il caffè Tarentum, che è il gusto che ho portato anche a Sanremo. Siccome lì in Piemonte non c'era, se non lo conoscevano, mi hanno chiesto di presentarlo e di parlarvi anche della nostra tradizione. E anche lì ha avuto un grandissimo successo ed è stato apprezzato da tutti. Quindi il caffè Tarentum è arrivato anche a Torino.
0: Benissimo, siamo felici di questo. Noi veniamo a Grottaglie da te ad assaggiarlo. Ci ricordi come si chiama la tua gelateria?
1: Gelatica
0: con la K.
1: Sì, esattamente.
0: Gelatica con la K. Noi ricordiamo, non so se lo fai ancora, te lo chiedo, anche quest'anno fai gelati per i cani?
1: C'è stato un attimo uno stop per via della nuova legislazione a livello regionale, però stiamo provvedendo nel poterlo rifare.
0: Ad adeguarci, va benissimo, va bene. Noi ti veniamo a trovare, Katia, perché i tuoi gelati sono super. Congratulazioni ancora per quest'altro traguardo e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Grazie Katia Cavallo, ciao, buona giornata. Amici, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Belmont feat. Serena Brancale, The Colors, partendo per questa new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica e immagini e Costituzione viva. Parliamo di questo, che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si uniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di

0: un profondo credo di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 46. Adesso siamo nel 2026. Che valore hanno? Che interpretazione? Che forza? Si chiama Costituzione Viva perché abbiamo pensato che una Costituzione, questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, no, assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che l'articolo, uno degli articoli più importanti, è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
0: Mamma mia, è vero. Ci sono in questo, tra virgolette, percorso di lettura. Avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
1: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio. Così.
0: Assolutamente concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo spettacolo, di questo momento di condivisione e di riflessione che sarà il venerdì 12 giugno, venerdì 12 giugno alle ore 21. L'ingresso ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Chiara, vamos a bailar esta vita nuova. Questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16:30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16:30 alle 19:30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme ai responsabili del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma. Che ho
0: trovato. Va bene, prego, prego.
1: Collegare.
0: Va bene.
1: Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per i Giochi del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16:30 alle 19:30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti della regione che offre appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità, quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia, è presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego,
1: sì, e Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto,
0: sì.
1: Ma c'è anche Domenica Ciraci, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è per la
0: benissimo. Sono... l'appuntamento è per oggi pomeriggio, e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui. Grazie. Partecipiamo Taranto, lo ricordiamo, dalle 16:30 alle 19:30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille a Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. This

Piaga, Businessman, questo è il pezzo, la new hit di questa settimana. È andato molto sull'elettronico, edito nella Piaga. Ci piace moltissimo, amici. E adesso è arrivato il momento della stagione in cui diciamo: ma andiamo in palestra, non andiamo in palestra, poi andiamo in palestra, fa caldo, però voglio andare in palestra perché voglio tenermi in forma. Insomma, siamo a giugno, per agosto.

luglio-agosto sarò in splendida forma, quindi cosa facciamo? Andiamo, ma facciamo l'abbonamento, non facciamo l'abbonamento, facciamo ingressi, perché quando facciamo l'abbonamento, ragazzi, non andiamo mai. Allora, conviene davvero abbonarsi? Per la stragrande maggioranza degli utenti la risposta è no. Sebbene inizialmente la formula all inclusive possa sembrare economicamente vantaggiosa, dato che la quota mensile è spesso decisamente più bassa rispetto alla somma dei singoli ingressi, in realtà la realtà dei fatti smentisce quasi sempre questa convenienza, perché il fenomeno, non lo dico io, è stato analizzato in dettaglio, nel dettaglio, in un celebre studio accademico condotto dagli economisti Stefano Della Vigna e Ulrich Malmendier della Università della California, della Stanford University. La ricerca mostra che molti nuovi iscritti sono vittime di una proiezione ottimistica, cioè siamo degli irrecuperabili ottimisti riguardo alle proprie intenzioni future. Quindi sopravvalutiamo drasticamente che frequenteremo la palestra, che agiremo in base a tutto quello che noi vorremmo, insomma, piuttosto che guardare la realtà. C'è la trappola dei costi, perché quanto ci costa ogni singolo ingresso? Allora, un'analisi approfondita su migliaia di membri di centri fitness, i cui dati sono stati incrociati con delle evidenze pubblicate poi su una rivista specializzata, ha confermato un trend impietoso. La media di presenze mensili crolla da 7,5 durante il primo mese a meno di una singola presenza al 12° mese. Sono io! Questo significa che, a conti fatti, il costo medio per ogni sessione di allenamento effettivamente, insomma, lievita fino a superare 17 o 20 euro, rendendo paradossalmente molto più conveniente l'acquisto di ingressi singoli. Oggi vado, pago, domani non si sa. Gli studiosi definiscono questo comportamento come distorsione del presente. Siamo disposti a pagare un sovrapprezzo oggi per l'illusione di impegnarci domani, finendo però per soccombere alla pigrizia non appena questo entusiasmo svanisce. Un altro fattore determinante identificato dagli esperti è la cosiddetta inerzia contrattuale. Molti utenti continuano a pagare l'abbonamento per mesi pur non mettendo mai piede in sala pesi, semplicemente perché il processo di disdetta richiede uno sforzo burocratico, emotivo, e devo andare a parlare, devo andare a dire, insomma, poi lo faccio dopo, intanto noi paghiamo il mensile senza mettere piede in palestra. Lo fate anche voi? Vi rivedete in questo atteggiamento? In sostanza, le palestre traggono profitto anche da questa discrepanza tra le nostre aspirazioni e il nostro comportamento effettivo. Paghiamo in un certo senso, come si potrebbe dire, definire, tra virgolette, non me ne voglia nessuno, una tassa sulla speranza. Questo io sto spiegando un fenomeno e non sto dicendo delle palestre, cerchiamo di capire quando parliamo. La chiave per evitare questo spreco di denaro, secondo i ricercatori, sottolineo, non secondo me, secondo i ricercatori, non risiede nella forza di volontà, ma nella formazione di abitudini solide e meccaniche. Quindi a sfruttare davvero l'abbonamento sono esclusivamente coloro che riescono a costruire una routine ferrea, stabilendo giorni e orari precisi che non lasciano spazio alla negoziazione quotidiana. Io domani, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 palestra, punto, basta, finito, si va, andare, veloce, perché questo è, amici, quindi questo dobbiamo fare, crearci una bella routine, dire ok, io quei giorni là blocco tutto, vado in palestra, lascio il telefono e mi concentro e faccio su e giù, su e giù.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: questo è il pezzo per i nostri Rewind, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. E adesso vi voglio parlare di un appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Factory and Made in Italy. Ci sarà un incontro, un aperitivo, un ascolto condiviso, un momento per stare insieme e per ascoltare Nostra Signora del Buio, il brano pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio, che anticipa il nuovo lavoro di Giorgio Consoli, e io sono qua in collegamento con lui. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, ciao. Allora, ogni tanto ci dai delle novità. Io ho visto questa cosa e ho detto: ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? Raccontaci.
1: Questa cosa è il mio ritorno al canto, alla musica. So che da lavorando canzoni dopo Coralli Cotti a colazione, delle canzoni che non avessero la forma citativa di music che avevano quelle di Coralli Cotti a colazione. Questo è la prima, un disco che lo posso dire si chiamerà Panico, che uscirà a settembre 2026 per Nos Records Lab. Questa canzone è la...
0: Allora Giorgio, noi purtroppo ti sentiamo purtroppo proprio a tratti. Allora noi ti chiamiamo il telefono così ti sentiamo benissimo, va bene? Perché sono troppo importanti le cose che stai dicendo e vogliamo capirti bene, sentirti bene. Allora, questa sera 12 giugno alle 19.30 noi alla Factory, che è in via Niceforo Foca 30 a Taranto, alle 19.30 ci sarà questo aperitivo. Ci sarà ovviamente Giorgio Consoli, questo attore, performer, regista, musicista, e che presenterà e ascolteremo Nostra Signora del Buio, questo brano che ha pubblicato in anteprima. Però ci stava raccontando proprio che a settembre, e adesso glielo chiediamo bene, a settembre uscirà il suo nuovo lavoro, e ci ha detto anche il titolo, però non ho capito bene che cosa ha detto, quindi vorrei proprio sapere come si chiamerà il nuovo album, il suo nuovo lavoro e tutto quanto. Tengo a dire, lo dirò anche insieme a Giorgio, che abbiamo per Nostra Signora del Buio, per questo singolo, per questo brano nuovo, una immagine che è molto bella, questo disegno che io vedo che è molto molto bello, e voglio chiedergli, perché so, se non sbaglio, che qualcuno

0: lo ha disegnato, e quindi voglio chiedergli anche questo. E lo stiamo raggiungendo telefonicamente, e l'occasione, insomma, per parlare anche di questo percorso del che ha portato fino a questo punto, e chissà, magari si potrebbe. Allora, Giorgio, sei qua al telefono, vero?
1: Sì, sì, voi mi sentite adesso?
0: Perfettamente. Allora, ci stavi dicendo una cosa molto importante, che a settembre uscirà?
1: Che a settembre uscirà un album completo. Il 18 settembre esce Panico Park.
0: Ah, Panico Park! Welcome to Panico Park!
1: Esatto, esatto.
0: Che bello, che bello! Sì, che curiosità, guarda, una curiosità incredibile. Cos'è un po', qual è il concetto di Panico Park, anche se più o meno lo posso intuire? Però...
1: Esatto, esatto. Le parole dicono già tutto. No, ma è un disco. Panico Park, il concetto è che stiamo vivendo il panico, la concezione di panico sia fuori di noi che dentro di noi, in questa società scissa, moderna, piena di guerre, genocidi e tutto quello che sta succedendo, e soprattutto priva di, praticamente, secondo me, di contatto, di comunità, di contatto con gli altri, che avviene solo in una forma. Pensavamo di essere entrati in un'epoca individualista, siamo andati nell'iperindividualismo, no?
0: Certo.
1: E però tutto questo, il concetto di parco è bello, è un momento di comunità, il parco, in
0: certo,
1: fondo, se ci pensi.
0: Certo.
1: Però questo parco l'abbiamo diciamo disseminato di panico, però c'è la speranza, che non è mai, insomma, è che è sempre l'ultima a morire, che è il nostro vero motore. E quindi nel disco ci sono anche delle tematiche che provano a spezzare questo panico.
0: Che bello.
1: Nostra Signora del Buio parla in realtà di questo, cioè Nostra Signora del Buio è un brano indicativo del disco, perché io, Annette, tanti, diciamo un paio di anni fa, ho letto in un libro che una delle forme per i bambini di scacciare la paura più alta e più forte è cantare al buio. Mm. I bambini hanno paura del buio. Mm. E hanno fatto una specie di esperimento e hanno visto che i bambini, molti piangevano, ma o dopo aver pianto al buio, la reazione principale era quella di cantare al buio, che era una cosa ancestrale per scacciare le paure.
0: Bellissimo.
1: Questa cosa l'ho trovata meravigliosa. Poi tu sei una cantante, voglio dire,
0: sì,
1: puoi capire meglio di chiunque altro questa cosa.
0: È meraviglioso, quindi, sì, è meraviglioso.
1: E quindi Nostra Signora del Buio è un po' quella cosa, l'arte che ti salva.
0: Sì, ecco, sempre. È sempre così, Giorgio, è sempre così. L'arte, quindi, la musica che ci salva, e questo,
1: esatto,
0: è un lavoro, esatto, sicuramente, conoscendoti, di introspezione, di ricerca, di vedere un po', no, le cose. E ti sei, insomma, associato, i tuoi soci cari sono,
1: sì.
0: Chi sono?
1: Allora il brano è scritto a quattro mani. Io ho scritto il testo e la melodia vocale, ma il brano l'ha arrangiato e scritto con me Domenico Cartago.
0: Grande Domenico, che salutiamo,
1: certo,
0: che salutiamo.
1: Certo, è che Domenico per me è una sicurezza, ormai, sì, andiamo in live insieme da tanti anni.
0: Bellissimo.
1: Ci troviamo benissimo, stiamo scrivendo ancora insieme, insomma.
0: Bene.
1: Mi ci trovo benissimo.
0: Invece,
1: e il disco è prodotto da Nos Records, volevo dire questa cosa.
0: Bene,
1: importante.
0: Nos Records. E una cosa, c'è un'immagine bellissima in Nostra Signora del Buio.
1: Sì.
0: Chi l'ha fatta?
1: Allora, esatto, stasera tra l'altro la svegliamo anche in stampa, quindi in formato cartaceo. E l'ha fatta quell'illustratore meraviglioso, Tarantino, anche lui, che è Gabriele Benefico, che vi invito ad andare a spulciare su Instagram, cioè Gabriele Benefico Art,
0: fa delle cose molto molto interessanti, molto belle. Giorgio, io ti ringrazio, ti do l'appuntamento questa sera alla Factory alle 19:30 per vederti,
1: sì,
0: per ascoltarti e per stare insieme a te.
1: Poi grazie mille dello spazio.
0: Noi ci rivediamo, grazie, qua per il disco, ti invito già da adesso, va bene?
1: Grazie, che Nostra Signora del Buio vi accompagni tutti.
0: Va bene, grazie, un abbraccio, ciao Giorgio, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio, ciao. Amici, detto questo, quanti ospiti oggi, ma quante cose, adesso è arrivato il momento del relax, weekend, va bene? Posso? Ma io posso rilassarmi nel weekend? Grazie a Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica. Passate un bel weekend con le persone che amate. Sempre dico questa cosa perché è molto importante. Mi raccomando, dedichiamoci alla famiglia, anche ai nostri amici, ai nostri piccoli animali da compagnia, a tutte le persone che amiamo. Noi ci rivediamo con calma lunedì. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
13: Alt! Chi va là?
21: Wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy!
16: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
16: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
13: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
16: Basti solo ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Buzz, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
16: No!
13: Bel poncho.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
23: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
24: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: Alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
5: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
18: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
19: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
28: Teletravail.
19: Tele che?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
29: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
11: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Ancora una aggressione in ospedale. Colpiti con violenza un medico e un vigilante. Sono stati aggrediti da un paziente. Ex Ilva, l'AFO 1 resta sotto sequestro. E intanto proprio questa mattina il ministro Adolfo Urso è intervenuto parlando dell'Ilva, dell'ex Ilva, al forum in masseria, ospite del tradizionale appuntamento con Bruno Vespa. Davide Esperti è il nuovo segretario nazionale della UILM, succede a Rocco Palombella. Per lo sport è la vigilia di Taranto Gladiator, la partita che deciderà la promozione in Serie D. Tutto questo e altro ancora tra pochissimo Cittadella News.
12: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
14: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
15: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
12: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

Buon pomeriggio. Dunque, un'altra aggressione al personale sanitario è accaduto questa mattina alle 7, intorno alle 7, all'ospedale Santissima Annunziata. Un paziente ha colpito violentemente un medico e un vigilante. Sentiamo i dettagli. Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria. Proprio qualche giorno fa c'era stata un'altra aggressione in quella circostanza ai danni di una squadra di operatori del 118. Adesso l'USB, l'Unione Sindacale di Base, chiede interventi immediati con un più stretto collegamento con le forze dell'ordine. Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. È questa la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio.

0: USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti. E cambiamo argomento, occupiamoci dell'ex Ilva. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1. La notizia è rimbalzata proprio mentre stamattina il ministro Adolfo Urso parlava dello stabilimento siderurgico di Taranto al forum in masseria, al tradizionale appuntamento organizzato da Bruno Vespa. Sentiamo le parole del ministro.
1: L'Ilva, a mio avviso, d'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un altoforno che credo sia stato sequestrato a fine probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del forum in masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti fra gli altri i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani. E come dicevamo, proprio mentre il ministro Urso interveniva a Manduria, è arrivata la notizia della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1, rigettato quindi il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria. L'altoforno era stato sequestrato dopo l'incendio che si era verificato nel maggio dello scorso anno. Le motivazioni della Cassazione saranno depositate entro 30 giorni. Ma con il sequestro dell'AFO 1 resta in marcia soltanto l'altoforno 2, mentre l'altoforno 4 è tuttora in manutenzione. Sono ferme anche le cokerie e il coc viene acquistato dall'estero. Davvero difficile in queste condizioni intravedere spiragli per il rilancio dell'attività produttiva. E intanto ieri si è celebrato a Bari il congresso nazionale della WILM. Passaggio di testimone da un tarantino, Rocco Palombella, ad un altro tarantino, Davide Esperti, il servizio.
2: La segreteria nazionale della WILM, la federazione dei metalmeccanici della WIL, resta in qualche modo a Taranto. Dopo 16 anni al vertice della segreteria, Rocco Palombella ha passato il testimone a Davide Esperti, eletto alla unanimità al congresso che si è celebrato a Bari. Dall'esperienza di Palombella, conoscitore come pochi del

0: le dinamiche della storia dello stabilimento siderurgico di Taranto ad una delle migliori espressioni delle nuove generazioni del mondo sindacale. Tarantino, 43 anni, Davide Sperti ha già una solida esperienza di attività all'interno del sindacato. Già dipendente di Alenia Composite nello stabilimento di Grottaglie, Sperti nel 2022 viene eletto segretario generale della WILM Taranto, dopo essere stato dapprima delegato sindacale e poi eletto nella segreteria territoriale. Nel 2025 l'elezione come segretario organizzativo, ora l'elezione a capo della segreteria nazionale. Oggi, ha detto subito dopo essere stato eletto, raccolgo una eredità importante e sono consapevole delle sfide che abbiamo di fronte. Penso innanzitutto all'ex Ilva, a Electrolux e a Stellantis, vertenze simbolo dalla cui soluzione dipende il futuro di intere filiere strategiche per il nostro paese. Lo sguardo da Taranto, per Sperti, si allarga quindi a tutto il territorio nazionale. Serve, ha detto ancora il nuovo segretario, una politica industriale che abbia finalmente una visione e che compia scelte concrete. Serve più coraggio. E restiamo sui temi del lavoro. Sciopero alla ITEC, un'azienda dell'appalto ENI.
1: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria ENI. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota alla UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
0: L'economia legata ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo intervistato Fabio Paolillo, il segretario della Confartigianato Taranto, che esprime qualche preoccupazione e fa un appello. Sentiamo l'intervista. I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
2: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi ed è anche questo una cosa buona rispetto alla paura delle cattedrali del deserto che possono rimanere, però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi e la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadra in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.

0: E anche in vista dei giochi del Mediterraneo parte un'azione repressiva del Comune contro coloro i quali non contribuiscono al decoro e all'arredo dignitoso della città.
1: Pugno di ferro del Comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine, e migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece, è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
0: E sempre a proposito di decoro e di igiene, è guerra a chi vende le cozze agli angoli delle strade.
2: Il Comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
0: E dalle cozze abusive a chi invece del tutto volontariamente ripulisce le coste del nostro mare. Terzo appuntamento con il progetto appunto Miti di Mare. Il servizio è di Federica Pompamea.
1: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il Comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
1: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
1: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
5: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
6: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
0: Ed ora la pagina sportiva. Si sono tenuti qui a Taranto gli stati generali dello sport in vista dei Giochi del Mediterraneo, un confronto sul tema dell'inclusione e del rilancio della città.
2: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico-istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
7: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sin ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
2: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
8: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
2: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
7: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1 e i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
0: E lunedì arriva a Taranto il Giro d'Italia a vela organizzato dalla Marina Militare. Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
9: Ed ora occupiamoci del Taranto. Siamo alla vigilia della grande sfida contro il Gladiator. La partita, che si disputerà domani pomeriggio allo Stadio Italia di Massafra, deciderà la promozione in Serie D. Le ultime novità sul fronte rosso-blu da Francesco Friuli.
10: Sfida senza appello per il Taranto, che domani alle 16.30 affronterà il Gladiator nella gara decisiva che mette in palio la promozione in Serie D. Si riparte dallo 0-0 dell'andata, con i rossoblu chiamati a compiere l'ultimo passo verso il ritorno in quarta serie. La partita sarà raccontata in diretta alla Radio Cittadella a partire dalle 16.25. Sul fronte formazione i principali dubbi riguardano il centrocampo più che la difesa, nonostante il recupero di Konaté. Infatti non sembrano esserci particolari incertezze sulla coppia centrale composta da Rizzo e Guastamacchia, proprio i due difensori che riportano alla mente un ricordo speciale. 5 anni fa, esatti, il Taranto conquistava la promozione in Serie C, vincendo 3-2 sul campo dell'Avello, grazie al gol decisivo di Antonio Santarpia a pochi minuti dalla fine, nel giorno dedicato a Sant'Antonio. È questa l'ultima promozione in assoluto sul campo dei rossoblù. Per centrare l'obiettivo serviranno testa, cuore e carattere, qualità indispensabili per superare l'ultimo ostacolo e regalare agli ionici il ritorno in Serie D. A sostenere la squadra ci sarà un pubblico straordinario. Ieri tutti i settori riservati ai tifosi rossoblù sono andati sold out in meno di 2 minuti, a testimonianza dell'entusiasmo e della voglia di tornare a vivere un calcio differente dopo una stagione particolarmente travagliata. In prima fila c'è soprattutto mister Ciro Danucci. Dopo aver conquistato promozioni in altre piazze, il tecnico sogna di riuscirci nella sua Taranto, la città in cui calcisticamente è nato, cresciuto e dove ha vissuto anche l'esperienza da calciatore in Serie C. Ora da allenatore ha davanti a sé l'occasione di riportare il club in Serie D, guidato da quel cuore rosso-blu che batte dentro di lui fin da bambino.
9: Una notizia prima di chiudere: questa sera, a partire dalle 19.30, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato a cultura e concerti. Lo spazio è denominato La Serra ed è in via Circonvallazione dei Fiori, numero 257 a Lama. Alla inaugurazione sarà presente il sindaco Piero Bitetti. Lo spazio è gestito dall'Associazione di Promozione Sociale Reverie. L'avvio della Serra si inserisce nel quadro del progetto Erato del Comune di Taranto. È tutto per questa edizione, ma non cambiate canale, perché tra qualche minuto ci ritroveremo qui con la nostra rubrica Dopo il TG e sarà collegato con noi il nuovo segretario nazionale della WILM, Davide Sperti. A tra poco allora.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati in studio con la nostra rubrica Dopo il TG. Giornata molto ricca di notizie per quanto riguarda il mondo del lavoro. Stamattina il ministro Urso è intervenuto al forum in masseria a Manduria, ospite dell'iniziativa di Bruno Vespa, ma allo stesso tempo è arrivata la notizia della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1. Ma nell'ambito del lavoro e del mondo sindacale c'è un'altra notizia che riteniamo importante. Ieri si è celebrato il congresso della UILM, cioè la Federazione dei Metalmeccanici della UIL, e è stato eletto alla segreteria nazionale come segretario nazionale il nostro Davide Sperti, nostro tarantino Davide Sperti, che succede ad un altro tarantino, a Rocco Palombella. È collegato con noi proprio Davide Sperti. Buon pomeriggio, segretario, e congratulazioni per questa sua elezione.
1: Grazie mille a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: E allora, un incarico non facile in questa fase particolarmente acuta delle vicissitudini, soprattutto in ambito territoriale tarantino. Però ci piace ricordare, abbiamo visto questo abbraccio molto bello tra te e Rocco Palombella al momento della elezione, ed è un passaggio di testimone importante, perché diciamo, lascia l'incarico, possiamo dire, un leone del sindacalismo come Rocco Palombella, grande esperienza la sua, grande conoscitore delle dinamiche dello stabilimento siderurgico, però adesso il testimone è nelle tue mani, giovane preparato, anche se la responsabilità adesso è notevole.
1: Intanto grazie per le tue parole che mi lusingano. Sì, senz'altro Rocco, storia dell'organizzazione WILM, ma ha fatto anche la storia dei metalmeccanici negli ultimi lunghi 16 anni. Ho avuto modo di dire ieri che è ancora tra mari tempestosi, questi anni ne abbiamo passati di ogni, no? Tra avvertenze, tra difficoltà nei rinnovi contrattuali per i motivi più disparati, tra una pandemia globale con gli effetti

0: delle normative anti-Covid nel mondo industriale, nel mondo del lavoro, nel fronteggiare anche chi continua a volerci convincere senza risultati che l'industria sia il passato. Quindi è chiaro che lui è stato un punto fermo e ha aiutato molto a crescere ed evolvere l'organizzazione e il mondo dei metalmeccanici in senso lato. Io raccolgo questa eredità con grande orgoglio da Tarantino, senza ombra di dubbio, con umiltà, e sento il peso della responsabilità, ma sento anche la bellezza di poter svolgere questo ruolo. Lo dico da Tarantino perché ripartire nel dare un futuro alle lavoratrici e lavoratori di questo territorio da troppi anni mortificati, credo che voglia dire contribuire alla costruzione di una società che sia più equa e anche più giusta.
1: Ecco, sei stato in prima linea in questi anni sulla vertenza Ilva, una vertenza che si trascina dal 2012, sono passati ormai 14 anni da quando ci fu il sequestro degli impianti, gli arresti clamorosi nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto. In questi 14 anni si sono susseguiti ben 8 governi e dopo tutto questo tempo non si riesce ancora a trovare la quadra, anzi sembra che abbiamo fatto molti passi indietro rispetto alla situazione del 2012.
0: Allora, assolutamente sì, sono passati 8 governi e l'obiettivo è stato sempre quello di lanciare la palla in tribuna. Con questo governo, dopo aver preso un anno e mezzo di tempo per farsi ricattare da ArcelorMittal, siamo riusciti con le lotte, con la pressione, a trovare l'unica strada alternativa, che non è assolutamente positiva, perché io dico sempre che è emblematica la storia e la tristezza di questa vicenda da un fatto molto chiaro, cioè ci si è abituati talmente a perdere, a scegliere tra bere e affogare, che finanche l'amministrazione straordinaria, che è una cosa del tutto negativa perché è una procedura fallimentare, in quel preciso momento storico, a inizio del 2024, era l'unica alternativa rispetto a una condizione che sembrava del tutto irreversibile. Davanti a un assetto societario folle dove i contribuenti mettevano i soldi e dove il privato con la gestione Morselli chiudeva la fabbrica. Il tema è che dall'inizio dell'amministrazione straordinaria noi volevamo e sapevamo che fosse l'ultima spiaggia di una ricostruzione totale, cioè cercare di dare fiducia, trasmettere un po' di fiducia alle lavoratrici e ai lavoratori, all'intera comunità. Il problema è che hanno fallito diversi bandi di gara, ormai ho perso il conto, e adesso è quasi stucchevole continuare ad ascoltare le dichiarazioni del ministro di turno. In realtà non stanno negoziando con nessuno, questa è la realtà, perché diciamo non c'è nessun privato che, data la condizione dello stabilimento e del mercato in questo momento, si avvicina a quello stabilimento, e per noi la priorità deve essere assolutamente non perdere ulteriore tempo e trovare soluzioni definitive per i lavoratori, partendo da una cosa molto chiara: sono un anno, forse anche più, che Urso ci diceva che ci sarebbero state migliaia di assunzioni nel territorio di Taranto, tra carpenteria metallica, manifattura leggera, logistica, energie alternative, hub logistico dell'eolico offshore, porto, eccetera, eccetera. Noi vogliamo semplicemente una cosa: che ci dimostrassero che esiste un solo posto di lavoro alternativo, in modo che possiamo iniziare ad avviare una discussione che ha un minimo di serietà e concretezza nel rispetto di migliaia di vite umane. E poi, per quanto ci riguarda, bisogna trovare strumenti straordinari di risarcimento nei confronti di chi ha pagato il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, il vanesse degli appalti. Dopo 20 decreti salva Ilva, credo che sia arrivato il momento opportuno per fare un decreto salva lavoratori.
1: E allora sentiamo cosa ha detto il ministro Urso questa mattina. Vediamo il servizio e poi torniamo a commentare le parole del ministro.
2: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrato a fine probatorio oltre un anno fa.
1: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria di Reni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani. Sperti, allora, il ministro Urso si dice comunque fiducioso, ha annunciato il rilancio di Piombino, però ha detto a Taranto c'è un contesto che non è favorevole. Proprio mentre parlava aveva fatto riferimento appunto alla sentenza attesa dalla Corte di Cassazione, e è arrivata proprio la notizia della conferma del sequestro della FO1. Come valuti le dichiarazioni del ministro?
0: Ma io non sono... Quale tipo di produzione siderurgica vede in aumento. A Piombino il contesto è favorevole e non c'è nessuna produzione siderurgica, anzi ci sono impegni ancora disattesi rispetto agli investimenti annunciati. Per quanto riguarda Taranto, restiamo su Taranto, questo continuo scarica barile istituzionali tra il governo e la magistratura e continua un isolamento delle persone che sono del tutto incolpevoli e che rischiano totalmente di aumentare il pericolo maggiore dopo tutti questi anni, che è il pericolo della rassegnazione. Il ministro dovrebbe stare con i piedi per terra, ammettere un grande fallimento nella gestione di questa vergognosa vicenda, convocare a Palazzo Chigi, che è l'unico tavolo istituzionale che noi riconosciamo, un incontro con le organizzazioni sindacali che aspettiamo dal 5 marzo e si sarebbe dovuto tenere entro marzo, da sue dichiarazioni, ma noi sappiamo che le dichiarazioni
1: ha detto che lunedì vi incontra.
0: Lunedì c'è una cosa diversa, adesso spiego brevemente, grazie per la domanda. Il ministro Urso è venuto il 5 giugno, vado a memoria, spero di non sbagliarmi, per l'allargamento e l'ampliamento dello stabilimento Vestas Blade a Taranto, una notizia del tutto positiva. L'unica cosa che, siccome, come tu saprai, nell'ampliamento dello stabilimento c'è stata fatta un'inaugurazione all'interno di un capannone che si trova a 50 metri dallo stabilimento ex Ilva. Le organizzazioni sindacali territoriali, FIOM, WILM, insieme a USD, hanno chiesto semplicemente al ministro, nel rispetto dei lavoratori, di poterlo incontrare in prefettura per almeno avere un aggiornamento, non sull'iperuranio, ma sulla condizione dello stabilimento, sulla condizione di precarietà, incertezza in cui continuano a vivere migliaia di lavoratori. Urso ha risposto che nella giornata era impegnato e ha voluto convocare le stesse organizzazioni al MIMIT per un rispetto dei lavoratori che rappresentiamo. Le organizzazioni territoriali andranno al MIMIT, ma ripeto, non ci aspettiamo assolutamente nulla. Verificheremo le risposte del ministro e incontreremo senz'altro i lavoratori in assemblea. Nel frattempo attendiamo però l'unico tavolo permanente annunciato già da marzo, che è quello a Palazzo Chigi, con tutti i ministri competenti e coordinati da Palazzo Chigi, appunto, per mezzo del sottosegretario Mantovani. Ripeto, questo tavolo si sarebbe dovuto tenere entro marzo, perché allora c'era Flex Group, e loro dovevano capire, dopo 3 mesi e mezzo di trattativa, detta loro, se Flex Group avesse i soldi oppure no. Sono passati mesi, si è ricomparso Jindal, poi è sparito Jindal, evito di dare dettagli, tanto li conoscete tutti, e adesso siamo in un totale silenzio assordante, mentre la condizione dello stabilimento continua a scorrere in regime

0: ripeto, di totale precarietà, incertezza, e per noi non è assolutamente tollerabile.
1: Ecco, a proposito di tavoli e di flux, è proprio di questi giorni la notizia dell'istituzione di una sorta di tavolo tecnico messo in piedi da Flux con la partecipazione di Danieli e Metinvest e forse anche di Marcegaglia. È una notizia che vi rassicura?
0: Allora, le dichiarazioni di questo soggetto, se andiamo a ritroso da dicembre, probabilmente andava d'accordo con Urso, perché sono due facce della stessa medaglia, voglio dire, perché fanno dichiarazioni così altalenanti e talmente istrioniche, ecco, lo dico per essere politically correct, che probabilmente vanno d'accordo per questo motivo. Questo ti ricordo che ci disse che se non veniva a Taranto altrimenti sarebbe stato accolto come i Beatles. Detto questo, certamente non ci rassicura, e tra l'altro leggere a mezzo stampa la qualunque su una vicenda così delicata e che continua a far soffrire, a far male di cassa integrazione per chi ce l'ha, migliaia di lavoratori diretti, il Venezia degli appalto, e ricordo me stesso che nell'appalto sono già partite le procedure di licenziamento, del tutto irrispettoso, nonché che vergognoso. Questa vicenda non è uguale e bisogna una volta per tutte assumersi le responsabilità e trovare soluzioni per tutte le persone. Il destino delle persone è più importante di quello dello stabilimento della siderurgia.
1: Hai detto in apertura del nostro collegamento che sbaglia chi ritiene che l'industria sia il passato, ma come può uno stabilimento come quello siderurgico di Taranto proiettarsi verso il futuro?
0: Ma allo stato attuale la vedo in una condizione davvero difficoltosa. Il problema è che ci sono stati una serie di passaggi nel corso di questi anni dove i momenti per riconvertire la fabbrica vengono già da lontano, da quello che era il primo commissariamento Bondi, subcommissario era Ronchi, la prima volta che si parlò di preridotto era allora. Abbiamo perso 12 anni, forse più, per utilizzare un semiprodotto che poteva essere innovatore in tutta la siderurgia internazionale. Allora però non interessava alle lobby imprenditoriali che ostacolavano la ripartenza di Taranto, e quel progetto fu accantonato. Fu partita poi la prima amministrazione straordinaria a gennaio 2015. Da allora è stato un rincorrersi di governi, di proclami esaltanti e fallimenti sotterrati, fino all'accordo del 2018, che per noi era un accordo sofferto, perché non esistono accordi perfetti, assolutamente, però vincolava l'investitore a una serie di impegni a causa di orrori governativi del governo Conte 2. Quell'accordo fu disatteso, dando il coltello dalla parte del manico a una multinazionale che è andata a investire altrove, lasciando un surrogato a gestire la fabbrica per chiuderla, e alla fine l'amministrazione straordinaria, l'ennesima amministrazione straordinaria, come ho detto in apertura, poteva essere l'ultima chance. Adesso è chiaro che la condizione la vedo del tutto difficile, ma se non riescono, se non vuole il governo produrre l'acciaio neanche green, come ci chiede l'Europa, ma che colpa hanno i lavoratori? Allora, per quanto mi riguarda, è chiaro che la mia responsabilità totale è parlare del destino dei lavoratori, anche con soluzioni alternative, perché la scelta non è continuare a farli vivere di cassa integrazione come se fosse non uno strumento transitorio di sostegno al reddito importante, ma come fosse l'obiettivo. La cassa integrazione mortifica non solo i salari, ma anche l'identità stessa delle persone. Nessuno si può riconoscere nella nostra casa in cassa integrazione. È una cosa del tutto insopportabile, intollerabile, che isola le persone e fa perdere anche il senso di appartenenza a una qualsiasi comunità o collettività.
1: Esperti, intanto come Wilma avete proclamato lo sciopero alla ITEC, che è un'azienda dell'appalto Eni, della raffineria Eni. Vediamo il servizio e poi andremo a concludere con te.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte

0: parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Esperti della raffineria Eni, si parla sempre molto poco perché la vertenza Ilva ha oscurato tutto il resto. Ma qual è la situazione all'interno della raffineria?
2: Ma c'è un tema che viene da lontano per quanto riguarda l'appalto metalmeccanico all'interno del settore petrolchimico, che non si è mai agito a filiera. E tra l'altro c'è una condizione che è poi un'abitudine che in realtà è estesa a Taranto, nel mondo degli appalti, non solo a Taranto, ma soprattutto a Taranto, di aziende che cercano di entrare nel mercato offrendo un prodotto che costa meno perché magari pensano di risparmiare sulla pelle dei lavoratori, sulle condizioni di sicurezza, sulle condizioni contrattuali, tanto per loro paga Pantalone, dove Pantalone sono gli ultimi, ce ne sono proprio i dipendenti. Questo per noi è una condizione non solo deprecabile, ma anche sfavorevole nei confronti di imprese virtuose che applicano i contratti, che pagano dignitosamente le persone, e quindi noi continueremo a contrastare con tutta la nostra forza e rappresentatività una condizione di questo tipo, che non è degna di un paese civile all'interno del 2026.
1: E va bene, allora Sperti, grazie per questo collegamento, buon lavoro, di nuovo congratulazioni per il nuovo incarico e magari ci aggiorniamo lunedì dopo l'incontro col Ministro. A che ora è previsto l'incontro?
2: L'incontro è previsto alle 18.
1: Alle 18.
2: Ci andrà alla struttura territoriale, sì.
1: Va bene, allora proveremo lunedì sera ad avere gli aggiornamenti su questo incontro tra sindacati e ministro Urso. Intanto grazie Davide Sperti, nuovo segretario della nazionale della UILM. Ed è tutto per questa edizione di Dopo il TG. Grazie per l'attenzione a voi tutti.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 15.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Arabia aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. In questi minuti è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Sharif, secondo cui Stati Uniti e Iran hanno concordato un quadro di riferimento per un accordo di pace che porrebbe fine al conflitto in Medio Oriente in corso da mesi.
2: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate e stamattina il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, dopo l'ok di ieri della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco nel 2007.
3: Tre alpinisti sono morti precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. I tre uomini sarebbero precipitati per circa 400 metri mentre, nella giornata di ieri, affrontavano la cima a quota 4061 metri. A dare l'allarme quando si è accorto che non rientravano è stato il gestore del rifugio Chabod. I corpi dei tre alpinisti sono stati poi individuati a 3600 metri di quota, recuperati e trasferiti all'obitorio di Aosta.
2: È stato condannato all'ergastolo Silvestro Impellizzeri, l'uomo reputato colpevole per l'omicidio volontario pluriaggravato della moglie Mariella Marino. La vittima di 56 anni è stata uccisa il 20 luglio del 2023 con tre colpi di pistola in strada a Troina nell'Ennese. La vittima, dopo la fine della relazione con il marito, era tornata a vivere con la madre, una decisione mai accettata dall'uomo che poco dopo l'aggressione mortale in strada era stato fermato dai carabinieri.
3: Torniamo all'estero, momenti di terrore nelle scorse ore nelle acque di Coogee Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3 metri e mezzo. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava nuotando insieme a due amici a circa 30 metri dalla riva. La vittima ha riportato profonde ferite alle gambe e alle braccia ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.
2: Formula 1, il sabato di Barcellona si apre nel segno di George Russell, il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Catalogna, e il britannico della Mercedes chiude in 1:15.679 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinta l'altra rossa con Hamilton davanti a Verstappen. Continuano i problemi per Kimi Antonelli, settimo, nervoso con Stroll e investigato. Alle 16 le qualifiche.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il Taranto cerca la promozione in Serie D. Domenica 14 giugno alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Gladiator. Incontro valevole come finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Messenger di Alex Warren, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata, sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, mandando anche in onda la migliore sartoria musicale. Non solo andando ad ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia con di Antonella Pagano, amministratore, designer, fine meta di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
2: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo, un po' tesa perché è la mia prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
0: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
2: No, da Corato.
0: Da Corato, quindi
2: sì,
0: da Corato. Scusami, ma siete veramente in tanti,
2: sì,
0: che vi abbiamo ospitato qui a Cittadella e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. È Semplicitas. Allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono. E quindi com'è stata l'ispirazione? Quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Semplicitas?
2: Allora, Semplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
0: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
2: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
0: Mi siete gli studi di Bari.
2: Sì,
0: io,
2: esatto.
0: Vabbè, siete di Taranto e poi chiaramente Università degli Studi di Bari.
2: Bari,
0: ma
2: sì,
0: questo è uno scoop perché siamo in poche, vero?
2: Esatto,
0: non
2: sì,
0: siamo tantissime.
2: Sì, vero.
0: Bene, sono contenta. Questa informazione non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
2: Cresce. Pian piano. Allora, ti dicevo Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Semplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
0: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono Frequenze di Moda dal 2019, ok, chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè l'idea

0: fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee, non so, come è successo?
1: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università, poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze, e poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un po' per tutti, ho quindi maturato diciamo l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand, era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Simplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
0: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire anche un po' l'essenzialità delle cose, non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
1: Assolutamente, infatti Simplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto perché il mio obiettivo è far tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e diciamo spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, acquistare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
0: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no, all'utilizzo di materiali di valore che anche nel tempo possano rimanere i nostri armadi e poi essere magari riutilizzati, come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle, vuol dire un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Perché proprio le linee essenziali davano poi la continuità nel tempo nella famiglia. Non so se sei d'accordo.
1: Sì,
0: con
1: assolutamente,
0: questo. Io poi noto il tuo centrino, chiamiamolo così, dai, permettimi, il tuo colletto, sulla tua t-shirt, presumo tua, quindi insomma unisce, no, un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
1: sì,
0: fresca.
1: Assolutamente, il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
0: ci stanno facendo già soffrire.
1: Esatto.
0: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, l'artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. Afrotrop.

musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: Torniamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché racconta, parla di una fioritura, quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas, quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio, quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici: Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità, sì, essenzialità, quindi... Senza volerlo, no, questo mi viene da... L'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione, quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?
1: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi...
0: E riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand, riesci questa immagine eticamente, insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, a trasmetterla?
1: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione

0: impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
1: Sì, una community alla fine.
0: Una community veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
1: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
0: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
1: Quindi matura a quello che l'ambiente, come segmento.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
1: È una bella forbice di clientela, di donne,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, e sono molto contenta perché a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente. E solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi e quant'altro.
1: Quindi proprio uno stile di vita che hanno già acquisito,
0: esatto.
1: E cercano quindi anche nell'abbigliamento,
0: esatto.
1: Allora Antonella, per continuare, iniziamo a dare i contatti di Simplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire, arrivano già preparati, quindi
0: assolutamente i nostri contatti Facebook e Instagram sono simplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
1: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amore di radio e TV per Taranto. Sono le 15 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Acciaierie d'Italia per il dissequestro dell'alto forno 1 dell'ex Ilva. La decisione della quarta sezione penale è stata resa nota oggi dopo l'udienza svolta ieri. L'impianto era stato sequestrato senza facoltà d'uso nel maggio 2025 in seguito a un incendio scoppiato a una delle tubiere. Nei mesi scorsi erano già stati respinti tentativi di dissequestro da parte della Procura di Taranto e del GIP. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 30 giorni. Solo allora l'azienda valuterà eventuali ulteriori iniziative. La cronaca: nuovo episodio di violenza in una struttura sanitaria nel Tarantino. Un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono rimasti feriti dopo l'aggressione avvenuta al termine di una visita specialistica. Secondo una prima ricostruzione, il sanitario sarebbe stato colpito da un uomo per motivi ancora da chiarire. Coinvolto anche il vigilante intervenuto per riportare la calma. Sul posto i carabinieri che hanno identificato e denunciato il presunto responsabile. Il medico ha riportato lesioni al volto e al naso con una prognosi di 30 giorni, ma comunque proseguito il suo turno di lavoro. L'ASL ha espresso solidarietà ai feriti definendo l'accaduto un atto inaccettabile e annunciando la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario. L'ex Ilva resta al centro del dibattito sul futuro della siderurgia italiana. Dal forum in Masseria, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che lo stabilimento deve continuare a produrre nonostante le difficoltà, annunciando un incontro con i sindacati e sottolineando la necessità del contributo di tutti gli attori coinvolti. Sulla stessa linea, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che ha chiesto un'alleanza tra pubblico e privato per accompagnare la decarbonizzazione dell'impianto, tutelando ambiente e occupazione. De Caro ha inoltre rilanciato gli investimenti nelle energie rinnovabili e confermato l'impegno della regione per i giochi del Mediterraneo 2026. Dal 15 al 18 di giugno Taranto ospiterà una tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro d'Italia a vela. Su Corso Due Mari sarà allestito il villaggio della vela con ingresso gratuito, attività per famiglie, incontri formativi e spazi dedicati al mare e allo sport. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, vede anche delle iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente marino. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Cerca la promozione in Serie D. Domenica 14 giugno alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Gladiator. Incontro valevole come finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucani a Taranto.
0: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Scott, I wanna go home, Dire Freire, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio e TV. Signore, aiutami, ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
1: una sfida
0: su questa, insomma, declinazione svedese, però ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96 e 500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Double Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità, uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, se tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, cioè i commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
2: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima, quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare, okay, di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
0: certo,
2: salutare Angela.
0: Ciao Angela.
2: Angela Cilli, grazie.
0: Complimenti a Angela di aver,
2: sì, una campagna eccezionale, davvero.
0: Sì, sì. I colori, la fotografia nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
2: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
0: Quindi, dell'interno,
2: esatto, quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature,
0: giallo,
2: del mare, il giallo, quindi la nostra luce, insomma.
0: I tramonti, le alghe,
2: esatto, bravissimo.
0: Che poi tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
2: Quindi
0: fatta
2: questo
0: di mare,
2: paesaggio
0: di entroterra, stupendo,
2: meraviglioso.
0: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
2: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di

0: ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore, quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme. Prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli degli
1: abiti. Ma anche dalla
0: abiti.
1: Stagionalità, perché poi no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
0: Vero.
1: Che è capo, perché il sole cambia tutto, quindi siamo messi veramente bene. Ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro, perché magari scelgono Semplicitas?
0: Allora, devo dire sì, soprattutto americane,
1: wow.
0: Clienti americane, quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, o anche dei rivenditori in Svizzera, quindi diciamo becco sia insomma becco su più fronti, come dire.
1: Qual è la cosa che... perché cosa piace? Perché acquistano il tuo capo?
0: Allora, acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
1: E questo è garanzia su tutto.
0: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro. C'è un'aspettativa molto alta che, per fortuna, nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attenta e maniacale alle rifiniture, al dettaglio, eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità. Quindi un capo che dura nel tempo, possono indossare
1: anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito, no, nella bottega.
0: Esatto.
1: Però con quella linea moderna, contemporanea e sensuale.
0: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
1: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata. Continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'alta sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea, e che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore Amare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale. Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
0: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, perché io ho invertito,
1: esatto,
0: le location.
1: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea, e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate, e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche, caratteristiche, il suo design al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection, composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti,
0: insomma,
1: accessori utilissimi per l'estate, esatto, per
0: accompagnarci magari a casa, rientro delle vacanze,
1: esatto.
0: Anche se è una linea per tutti, non solo per i turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
1: Assolutamente.
0: Hai qualche curiosità, qualcosa che non conosco, qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
1: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
0: Hai uno sguardo furbetto.
1: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
0: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
1: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
0: Donne all'ascolto, è arrivata a Simplicitas.
1: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
0: Assolutamente, ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dice riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
1: prodotto? Assolutamente
0: prodotto?
1: Lavabili in lavatrice a bucato. E io consiglio sempre di lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua. Sì, tornano bianchi candidi. Di tanto in tanto, chiaramente a bucato, tornano nuovi. Ma diciamo la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù, tra l'altro, è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturale antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
0: Esatto, quindi chi ha insomma necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è un cioè è una linea che si chiama in maniera particolare, o tranquillamente arriviamo sul sito, cosa dobbiamo fare per acquistare?
1: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
0: Questo linea spa è tutto un programma, è tutto un programma. E mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma, chiedervi qualcosa?
1: Sempre sui nostri siti, quindi il mio e quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea amore amare, che
0: però
1: è il
0: è vero
1: tema
0: che
1: della collezione.
0: Antonella e Simplicitas su Instagram, presumo, no?
1: Super attiva,
0: quindi qualsiasi domanda per prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete voglia, siete di design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, contattate, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
1: Grazie a te Serena.
0: Grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che mi fa solo piacere.
1: Grazie.
0: Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Dunque, un'altra aggressione al personale sanitario è accaduto questa mattina alle 7, intorno alle 7, all'ospedale Santissima Annunziata. Un paziente ha colpito violentemente un medico e un vigilante. Sentiamo i dettagli. Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria. Proprio qualche giorno fa c'era stata un'altra aggressione in quella circostanza ai danni di una squadra di operatori del 118. Adesso l'USB, l'Unione Sindacale di Base, chiede interventi immediati con un più stretto collegamento con le forze dell'ordine. Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale dell'ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base, si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti. E cambiamo argomento, occupiamoci dell'ex Ilva. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1. La notizia è rimbalzata proprio mentre stamattina il ministro Adolfo Urso parlava dello stabilimento siderurgico di Taranto al forum in masseria, al tradizionale appuntamento organizzato da Bruno Vespa. Sentiamo le parole del ministro.
1: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso, a giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrato a fine probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani. E come dicevamo, proprio mentre il ministro Urso interveniva a Manduria, è arrivata la notizia della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1, rigettato quindi il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria. L'Altoforno era stato sequestrato dopo l'incendio che si era verificato nel maggio dello scorso anno. Le motivazioni della Cassazione saranno depositate entro 30 giorni. Ma con il sequestro dell'AFO 1 resta in marcia soltanto l'altoforno 2, mentre l'altoforno 4 è tuttora in manutenzione. Sono ferme anche le cokerie e il cok viene acquistato dall'estero. Davvero difficile in queste condizioni intravedere spiragli per il rilancio dell'attività produttiva. E intanto ieri si è celebrato a Bari il congresso nazionale della WILM. Passaggio di testimone da un tarantino, Rocco Palombella, ad un altro tarantino, Davide Esperti, il servizio.
2: La segreteria nazionale della WILM, la federazione dei metalmeccanici della WIL, resta in qualche modo a Taranto. Dopo 16 anni al vertice della segreteria, Rocco Palombella ha passato il testimone a Davide Esperti, eletto alla unanimità al congresso che si è celebrato a Bari. Dall'esperienza di Palombella, conoscitore come pochi delle dinamiche e della storia dello stabilimento siderurgico di Taranto, ad una delle migliori espressioni delle nuove generazioni del mondo sindacale. Tarantino, 43 anni, Davide Esperti ha già una solida esperienza di attività all'interno del sindacato. Già dipendente di Alenia Composite nello stabilimento di Grottaglie, Esperti nel 2022 viene eletto segretario generale della WILM Taranto, dopo essere stato dapprima delegato sindacale e poi eletto nella segreteria territoriale. Nel 2025 l'elezione come segretario organizzativo, ora l'elezione a capo della segreteria nazionale. Oggi, ha detto subito dopo essere stato eletto, raccolgo una eredità importante e sono consapevole delle sfide che abbiamo di fronte. Penso innanzitutto all'ex Ilva, a Electrolux e a Stellantis, vertenze simbolo dalla cui soluzione dipende il futuro di intere filiere strategiche per il nostro paese. Lo sguardo da Taranto, per Esperti, si allarga quindi a tutto il territorio nazionale. Serve, ha detto ancora il nuovo segretario, una politica industriale che abbia finalmente una visione e che compia scelte concrete. Serve più coraggio. Restiamo sui temi del lavoro, sciopero alla ITEC, un'azienda dell'appalto Eni.
3: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto

0: diretto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota alla UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: L'economia legata ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo intervistato Fabio Paolillo, il segretario della Confartigianato Taranto, che esprime qualche preoccupazione e fa un appello. Sentiamo l'intervista.
2: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
3: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post giochi ed è anche questo una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere. Però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi e la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte, se no va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadre in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: E anche in vista dei giochi del Mediterraneo parte un'azione repressiva del Comune contro coloro i quali non contribuiscono al decoro e all'arredo dignitoso della città.
0: Pugno di ferro del Comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine e migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece, è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: E sempre a proposito di decoro e di igiene, è guerra a chi vende

0: le cozze agli angoli delle strade.
1: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state seguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
0: E dalle cozze abusive a chi invece, del tutto volontariamente, ripulisce le coste del nostro mare. Terzo appuntamento con il progetto, appunto, Miti di Mare. Il servizio è di Federica Pompamea.
2: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro, come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
3: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
2: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
4: C'è anche una progettualità molto più complessa che è il SIAB. Stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
2: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
5: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
6: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
0: Ed ora la pagina sportiva. Si sono tenuti qui a Taranto gli stati generali dello sport in vista dei Giochi del Mediterraneo, un confronto sul tema dell'inclusione e del rilancio della città.
1: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico-istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'Osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
7: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sino ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali, ma in senso negativo,

0: lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio e un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
1: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
2: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
1: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
0: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009 a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1 e i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
1: E lunedì arriva a Taranto il Giro d'Italia a vela organizzato dalla Marina Militare. Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, con le sue 3 spettacolari discipline: l'offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa, e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil, che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
3: Ed ora occupiamoci del Taranto, siamo alla vigilia della grande sfida contro il Gladiator. La partita, che si disputerà domani pomeriggio allo Stadio Italia di Massafra, deciderà la promozione in Serie D. Le ultime novità sul fronte rosso-blu da Francesco Friuli.
4: Sfida senza appello per il Taranto, che domani alle 16.30 affronterà il Gladiator nella gara decisiva che mette in palio la promozione in Serie D. Si riparte dallo 0-0 dell'andata, con i rossoblù chiamati a compiere l'ultimo passo verso il ritorno in quarta serie. La partita sarà raccontata in diretta alla Radio Cittadella a partire dalle 16.25. Sul fronte formazione i principali dubbi riguardano il centrocampo più che la difesa, nonostante il recupero di Konaté. Infatti non sembrano esserci particolari incertezze sulla coppia centrale composta da Rizzo e Guastamacchia, proprio i due difensori che riportano alla mente un ricordo speciale. 5 anni fa esatti il Taranto conquistava la promozione in Serie C vincendo 3-2 sul campo dell'Avello grazie al gol decisivo di Antonio Santarpia a pochi minuti dalla fine nel giorno dedicato a Sant'Antonio. È questa l'ultima promozione in assoluto sul campo

dei rossoblù. Per centrare l'obiettivo serviranno testa, cuore e carattere, qualità indispensabili per superare l'ultimo ostacolo e regalare agli ionici il ritorno in Serie D. A sostenere la squadra ci sarà un pubblico straordinario. Ieri tutti i settori riservati

0: In altre piazze il tecnico sogna di riuscirci nella sua Taranto, la città in cui calcisticamente è nato, cresciuto e dove ha vissuto anche l'esperienza da calciatore in Serie C. Ora, da allenatore, ha davanti a sé l'occasione di riportare il club in Serie D, guidato da quel cuore rossoblù che batte dentro di lui fin da bambino.
1: Una notizia prima di chiudere: questa sera, a partire dalle 19:30, sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato a cultura e concerti. Lo spazio è denominato La Serra ed è in via Circonvallazione dei Fiori, numero 257 a Lama. Alla inaugurazione sarà presente il sindaco Piero Bitetti. Lo spazio è gestito dall'associazione di promozione sociale Reverie. L'avvio della serra si inserisce nel quadro del progetto Erato del comune di Taranto. È tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra qualche minuto ci ritroveremo qui con la nostra rubrica Dopo il TG e sarà collegato con noi il nuovo segretario nazionale della WILM, Davide Sperti. A tra poco allora.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari.

volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati in studio con la nostra rubrica Dopo il TG. Giornata molto ricca di notizie per quanto riguarda il mondo del lavoro. Stamattina il ministro Urso è intervenuto al forum in masseria a Manduria, ospite dell'iniziativa di Bruno Vespa, ma allo stesso tempo è arrivata la notizia della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro dell'Altoforno 1. Ma nell'ambito del lavoro e del mondo sindacale c'è un'altra notizia che riteniamo importante. Ieri si è celebrato il congresso della WILM, cioè la Federazione dei Metalmeccanici della WIL, e è stato eletto alla segreteria nazionale come segretario nazionale il nostro Davide Sperti, nostro tarantino Davide Sperti, che succede ad un altro tarantino, a Rocco Palombella. È collegato con noi proprio Davide Sperti. Buon pomeriggio, segretario, e congratulazioni per questa sua elezione.
1: Grazie, grazie mille a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: E allora, un incarico non facile in questa fase particolarmente acuta delle vicissitudini, soprattutto in ambito territoriale tarantino. Però ci piace ricordare, abbiamo visto questo abbraccio molto bello tra te e Rocco Palombella al momento della elezione, ed è un passaggio di testimone importante, perché diciamo, lascia l'incarico, possiamo dire, un leone del sindacalismo come Rocco Palombella, grande esperienza la sua, grande conoscitore delle dinamiche dello stabilimento siderurgico, però adesso il testimone è nelle tue mani, giovane preparato, anche se la responsabilità adesso è notevole.
1: Intanto grazie per le tue parole che mi lusingano. Sì, senz'altro Rocco, storia dell'organismo WILM, ma ha fatto anche la storia dei metalmeccanici negli ultimi lunghi 16 anni. Ho avuto modo di dire ieri che questo è un ancora tra mari tempestosi, questi anni ne abbiamo passati di ogni, no? Tra vertenze, tra difficoltà nei rinnovi contrattuali per i motivi più disparati, tra una pandemia globale con gli effetti delle normative anti-Covid nel mondo industriale, nel mondo del lavoro, nel fronteggiare anche chi continua a volerci convincere senza risultati che l'industria sia il passato. Quindi è chiaro che lui è stato un punto fermo e ha aiutato molto a crescere ed evolvere l'organizzazione e il mondo dei metalmeccanici in senso lato. Io raccolgo questa eredità con grande orgoglio da tarantino, senza ombra di dubbio, con umiltà, e sento il peso della responsabilità, ma sento anche la bellezza di poter svolgere questo ruolo. Lo dico da tarantino perché ripartire nel dare un futuro alle lavoratrici e lavoratori di questo territorio da troppi anni mortificati, credo che voglia dire contribuire alla costruzione di una società che sia più equa e anche più giusta.
0: Ecco, sei stato in prima linea in questi anni sulla vertenza Ilva, una vertenza che si trascina dal 2012, sono passati ormai 14 anni da quando ci fu il sequestro degli impianti, gli arresti clamorosi nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto. In questi 14 anni si sono susseguiti ben 8 governi e dopo tutto questo tempo non si riesce ancora a trovare la quadra, anzi sembra che abbiamo fatto molti passi indietro rispetto alla situazione del 2012.
1: Allora, assolutamente sì, sono passati 8 governi e l'obiettivo è stato sempre quello di lanciare la palla in tribuna. Con questo governo, dopo aver preso un anno e mezzo di tempo per farsi ricattare da ArcelorMittal, siamo riusciti con le lotte, con la pressione, a trovare l'unica strada alternativa, che non è assolutamente positiva, perché io dico sempre che è emblematica la storia e la tristezza di questa vicenda da un fatto molto chiaro, cioè ci si è abituati talmente a perdere, a scegliere tra bere e affogare, che finanche l'amministrazione straordinaria, che è una cosa del tutto negativa perché è una procedura fallimentare, in quel preciso momento storico, a inizio del 2024, era l'unica alternativa rispetto a una condizione che sembrava del tutto irreversibile. Davanti a un assetto societario folle dove i contribuenti mettevano i soldi e dove il privato con la gestione Morselli chiudeva la fabbrica. il tema è che dall'inizio della missione straordinaria noi volevamo e sapevamo che fosse l'ultima spiaggia, una ricostruzione totale, cioè cercare di dare fiducia, trasmettere un po' di fiducia alle lavoratrici e ai lavoratori, all'intera comunità. Il problema è che hanno fallito diversi bandi di gara, ormai ho perso il conto, e adesso è quasi stucchevole continuare ad ascoltare le dichiarazioni del ministro di turno. In realtà non stanno negoziando con nessuno, questa è la realtà, perché diciamo non c'è nessun privato che, data la condizione dello stabilimento, del mercato in questo momento, si avvicina a quello stabilimento, e per noi la priorità deve essere assolutamente non perdere ulteriore tempo e trovare soluzioni definitive per i lavoratori. Partendo da una cosa molto chiara, sono un anno, forse anche più, che Urso ci diceva che ci sarebbero state migliaia di assunzioni nel territorio di Taranto, tra carpenteria metallica, manifattura leggera, logistica, energie alternative, hub logistico dell'eolico offshore, porto, eccetera, eccetera. Noi vogliamo semplicemente una cosa, che ci dimostrassero che esiste un solo posto di lavoro alternativo, in modo che possiamo iniziare ad avviare una discussione che ha un minimo di serietà e concretezza nel rispetto di migliaia di vite umane. E poi, per quanto ci riguarda, bisogna trovare strumenti straordinari di risarcimento nei confronti di chi ha pagato il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, il vanesse degli appalti. Dopo 20 decreti salva Ilva, credo che sia arrivato il momento opportuno per fare un decreto salva lavoratori.
0: E allora sentiamo cosa ha detto il ministro Urso questa mattina. Vediamo il servizio e poi torneremo a commentare le parole del ministro.
2: L'Ilva, a mio avviso, d'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrato a fine probatorio oltre un anno fa.
0: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria Lireni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani. Sperti, allora, il ministro Urso si dice comunque fiducioso, ha annunciato il rilancio di Piombino, però ha detto a Taranto

0: C'è un contesto che non è favorevole. Proprio mentre parlava, aveva fatto riferimento appunto alla sentenza attesa dalla Corte della Corte di Cassazione, è arrivata proprio la notizia della conferma del sequestro della FO1. Come valuti le dichiarazioni del Ministro?
1: Ma io non so quale tipo di produzione siderurgica vede in aumento. A Piombino il contesto è favorevole e non c'è nessuna produzione siderurgica, anzi ci sono impegni ancora disattesi rispetto agli investimenti annunciati. Per quanto riguarda Taranto, restiamo su Taranto, questo continuo scarica barile istituzionali tra il governo e la magistratura e continua un isolamento delle persone che sono del tutto incolpevoli e che rischiano totalmente di aumentare il pericolo maggiore dopo tutti questi anni, che è il pericolo della rassegnazione. Il ministro dovrebbe stare con i piedi per terra, ammettere un grande fallimento nella gestione di questa vergognosa vicenda, convocare a Palazzo Chigi, che è l'unico tavolo istituzionale che noi riconosciamo, un incontro con le organizzazioni sindacali che aspettiamo dal 5 marzo e si sarebbe dovuto tenere entro marzo da sue dichiarazioni, ma noi sappiamo che le dichiarazioni
0: ha detto che lunedì vi incontra.
1: Lunedì c'è una cosa diversa che adesso spiego brevemente, grazie per la domanda. Il ministro Urso è venuto il 5 giugno, vado a memoria, spero di non sbagliarmi, per l'allargamento e l'ampliamento dello stabilimento Vestas Blade a Taranto, una notizia del tutto positiva. L'unica cosa che, siccome, come tu saprai, nell'ampliamento dello stabilimento c'è stata fatta un'inaugurazione all'interno di un capannone che si trova a 50 metri dallo stabilimento ex Ilva. Le organizzazioni sindacali territoriali, FIOM, WILM, insieme a USD, hanno chiesto semplicemente al ministro, nel rispetto dei lavoratori, di poterlo incontrare in prefettura per almeno avere un aggiornamento, non sull'iperuranio, ma sulla condizione dello stabilimento, sulla condizione di precarietà, incertezza in cui continuano a vivere migliaia di lavoratori. Urso ha risposto che nella giornata era impegnato e ha voluto convocare le stesse organizzazioni al MIMIT per un rispetto dei lavoratori che rappresentiamo, le organizzazioni territoriali andranno al MIMIT, ma ripeto, non ci aspettiamo assolutamente nulla. Verificheremo le risposte del ministro e incontreremo senz'altro i lavoratori in assemblea. Nel frattempo attendiamo però l'unico tavolo permanente annunciato già da marzo, che è quello a Palazzo Chigi, con tutti i ministri competenti e coordinati da Palazzo Chigi appunto, per mezzo del sottosegretario Mantovani. Ripeto, questo tavolo si sarebbe dovuto tenere entro marzo, perché allora c'era Flex Group, e loro dovevano capire, dopo 3 mesi e mezzo di trattativa, detta loro, se Flex Group avesse i soldi oppure no. Sono passati mesi, si è ricomparso Jindal, poi è sparito Jindal, evito di dare dettagli, tanto li conoscete tutti, e adesso siamo in un totale silenzio assordante, mentre la condizione dello stabilimento continua a scorrere in regime, ripeto, di totale precarietà, incertezza. E per noi non è assolutamente tollerabile.
0: Ecco, a proposito di tavoli e di Flex, è proprio di questi giorni la notizia dell'istituzione di una sorta di tavolo tecnico messo in piedi da Flex con la partecipazione di Danieli e Metinvest e forse anche di Marcegaglia. È una notizia che vi rassicura?
1: Allora, le dichiarazioni di questo soggetto, se andiamo a ritroso da dicembre, probabilmente andava d'accordo con Urso, perché sono due facce della stessa medaglia, voglio dire, perché fanno dichiarazioni così altalenanti e talmente istrioniche, ecco, lo dico per essere politically correct, che probabilmente vanno d'accordo per questo motivo. Questo ti ricordo che ci disse che se non veniva a Taranto altrimenti sarebbe stato accolto come i Beatles. Detto questo, certamente non ci rassicura, e tra l'altro leggere a mezzo stampa la qualunque su una vicenda così delicata e che continua a far soffrire e affamare di cassa integrazione per chi ce l'ha, migliaia di lavoratori diretti, il Venezia degli appalto, e ricordo me stesso che nell'appalto sono già partite le procedure di licenziamento, del tutto irrispettoso nonché che vergognoso. Questa vicenda non è uguale e bisogna una volta per tutte assumersi le responsabilità e trovare soluzioni per tutte le persone. Il destino delle persone è più importante di quello dello stabilimento della siderurgia.
0: Hai detto in apertura del nostro collegamento che sbaglia chi ritiene che l'industria sia il passato, ma come può uno stabilimento come quello siderurgico di Taranto proiettarsi verso il futuro?
1: Ma allo stato attuale la vedo in una condizione davvero difficoltosa. Il problema è che ci sono stati una serie di passaggi nel corso di questi anni dove

0: i momenti per riconvertire la fabbrica vengono già da lontano, da quello che era il primo commissariamento Bondi, subcommissario era Ronchi, la prima volta che si parlò di predidotto era allora. Abbiamo perso 12 anni, forse più, per utilizzare un semiprodotto che poteva essere innovatore in tutta la siderurgia internazionale. Allora però non interessava alle lobby imprenditoriali che ostacolavano la ripartenza di Taranto e quel progetto fu accantonato. Fu partita poi la prima amministrazione straordinaria a gennaio 2015. Da allora è stato un rincorrersi di governi, di proclami esaltanti e fallimenti sotterrati, fino all'accordo del 2018, che per noi era un accordo sofferto perché non esistono accordi perfetti, assolutamente, però vincolava l'investitore a una serie di impegni a causa di orrori governativi del governo Conte 2. Quell'accordo fu disatteso, dando il coltello dalla parte del manico a una multinazionale che è andata a investire altrove, lasciando un surrogato al gestire la fabbrica per chiuderla. E alla fine l'amministrazione straordinaria, l'ennesima amministrazione straordinaria, come ho detto in apertura, poteva essere l'ultima chance. Adesso è chiaro che la condizione la vedo del tutto difficile, ma se non riescono, se non vuole il governo produrre l'acciaio neanche green, come ci chiede l'Europa, ma che colpa hanno i lavoratori? Allora, per quanto mi riguarda, è chiaro che la mia responsabilità totale è parlare del destino dei lavoratori, anche con soluzioni alternative, perché la scelta non è continuare a farli vivere di cassa integrazione come se fosse non uno strumento transitorio di sostegno al reddito importante, ma come fosse l'obiettivo. La cassa integrazione mortifica non solo i salari, ma anche l'identità stessa delle persone. Nessuno si può riconoscere nella nostra casa in cassa integrazione. È una cosa del tutto insopportabile, intollerabile, che isola le persone e fa perdere anche il senso di appartenenza a una qualsiasi comunità o collettività.
1: Esperti, intanto, come Wilma, avete proclamato lo sciopero alla ITEC, che è un'azienda dell'appalto Eni, della raffineria Eni. Vediamo il servizio e poi andremo a concludere con te.
2: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota la UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
1: Esperti della raffineria Eni, si parla sempre molto poco perché l'avvertenza Ilva ha oscurato tutto il resto. Ma qual è la situazione all'interno della raffineria?
0: Ma c'è un tema che viene da lontano per quanto riguarda l'appalto metalmeccanico all'interno del settore petrolchimico, cioè non si è mai agito a filiera, e tra l'altro c'è una condizione che è poi un'abitudine che in realtà è estesa a Taranto nel mondo degli appalti, non solo a Taranto ma soprattutto a Taranto, di aziende che cercano di entrare nel mercato offrendo un prodotto che costa meno perché magari pensano di risparmiare sulla pelle dei lavoratori, sulle condizioni di sicurezza, sulle condizioni contrattuali, tanto per loro paga pantalone, dove pantalone sono gli ultimi, ce ne sono proprio i dipendenti. Questo per noi è una condizione non solo deprecabile, ma anche sfavorevole nei confronti di imprese virtuose che applicano i contratti, che pagano dignitosamente le persone, e quindi noi continueremo a contrastare con tutta la nostra forza e rappresentatività una condizione di questo tipo, che non è degna di un paese civile all'interno del 2026.
1: E va bene, allora Esperti, grazie per questo collegamento, buon lavoro, di nuovo congratulazioni per il nuovo incarico e magari ci aggiorniamo lunedì dopo l'incontro col Ministro. A che ora è previsto l'incontro?
0: L'incontro è previsto alle 18.
1: Alle 18.
0: Ci andrà la struttura territoriale, sì.
1: Va bene, allora proveremo lunedì sera ad avere gli aggiornamenti su questo incontro tra sindacati e ministro Urso. Intanto grazie Davide Esperti, nuovo segretario della nazionale della UILM. Ed è tutto per questa edizione di Dopo il TG. Grazie per l'attenzione a voi tutti.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: casa de suela ruina.
1: Eccole qua, le canzoni nuove, le nostre belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Beh, una grande accoppiata, inedita, particolare. Insomma, c'è Manu Chao, c'è Karol G, due grandi artisti, due grandi personaggi che sono questa canzone, Vagliando por el mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche un bel live che vedrà proprio protagonista Karol G il prossimo anno. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

Arriva il caldo, arriva l'estate, insomma arrivano due grandi artisti che vanno a marchiare un po' quelli che sono i mesi caldi. Vi parlo naturalmente di Jovanotti, ma anche di Alfa, che ci ha fatto compagnia anche le scorse estati con i suoi successi. Canzone molto bella, Buon Vento. Beh, il titolo riprende quello che poi, tra l'altro, il tradizionale saluto dei marinai rivolto a chi si mette in viaggio. Una bella novità che abbiamo ritrovato, insomma, questa sera calda, questa novità naturalmente che ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Buonasera da Paolo D'Andri e il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Si riparte con Driving.

Eccola qua, ci piace Marguerite, che poi tra l'altro è stata anche una bella novità, una bella new hit, beh, un po' di tempo fa, la stiamo comunque continuando a passare, cantautrice emergente francese, insomma l'abbiamo conosciuta, soprattutto il pubblico francese l'ha conosciuta con Star Academy, e adesso invece sta avendo successo con questa La Boss. Beh, è una canzone che poi il testo in pratica parla di prendere in mano la propria vita, ignorando quelle che sono le critiche, le imposizioni altrui. Questa è un po' la linea, il senso, il significato di questo bel successo appunto di Marguerite.

0: Hit che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Grandi ripescaggi, grandi musica. Beh, siamo nel rewind, come sempre riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi quella che è una grande canzone dal passato. Paul King, grande personaggio che negli anni 80, siamo nel 1985, uscì con Love and Pride, che è stata una grande canzone, un grande successo, e poi questa The Taste of Your Tears parla di lacrime, lacrime amare che cadono per la fine, insomma, di una relazione. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo successo del 1985, dal suo secondo album, si chiama Bittersweet, un lavoro incredibile per Paul Young, che poi non ha prodotto nient'altro, ma questi sicuramente rimangono dei pezzi culto appunto degli anni 80. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

quando torno al mio paese, dedicato un po' a chi vive fuori sede, insomma, racconto un po' quella che è la nostalgia, le bellezze, le tradizioni legate al ritorno a casa nel sud Italia, per questo bel terzetto che vede Serena Brancale, Levante e anche Delia protagoniste, naturalmente nelle classifiche, ma soprattutto ce le porteremo anche in quest'estate 2026, perché è uno dei pezzacci che naturalmente ci chiedete in tanti, lo abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, siamo ripartiti con Paolo D'Andria fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Tra pochissimo faremo i primi saluti. Ringrazio anche Gil Nicoletti che si sta occupando della parte tecnica. Bella formazione, eh? Questi sono Temper City.

Eccoli qua, grandi grandi Temper City, tra le belle formazioni che vi abbiamo passato e promosso in questi mesi. Self-Aware si chiama la canzone, che poi ritroveremo sicuramente anche in quella che è la nostra classifica ufficiale. Ho un paio di saluti. Giulio, ben ritrovato con noi, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Valeria da Taranto, mi ha richiesto anche una bella canzone che sentirei più avanti. Paolo, immancabile, buonasera anche a te. Avremo degli ospiti più avanti, intorno alle 18:20, si chiamano Calanco, sono una bella formazione, fanno del rock duro, ma adesso ci sono The Colors.

0: Eccoli qua, grande The Colors, Sasha & Company, che ci regalano questa grande canzone, insomma quest'altro grande successo. E beh, la canzone che poi esplora quello che è il contrasto tra incomprensioni quotidiane e la voglia di non fermarsi mai. Questo è un po', insomma, la linea alla quale si è dedicata Sasha in questo singolo, con una firma importante, quella di Calcutta e anche Davide Petrella, che hanno messo il timbro su questo grande successo appunto dei The Colors. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

ma quante belle novità, come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Si chiama Mike Towers, canzone che poi è stato singolo ufficiale di La Liga Recap 26, si chiama Una Namas per questo artista, insomma, che sicuramente ritroveremo anche nella nostra programmazione. Per adesso in New Hit ogni mezz'ora avrete come sempre la possibilità di trovare una bella novità su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Buona serata, come sempre, da Paolo D'Andrea, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Pronti a ripartire? Altra grande novità, eh? Questo è Driving.

abituato bene con questa canzone. C'è questa grande produzione di Salmo, il rap di Maisy, il rap di Salmo e poi la voce leggiadra di Colapesce, per questo che è un altro dei bei successi italiani che stiamo ritrovando con piacere in serata qui su Cittadella. Saluti Marica, buona serata dalla provincia di Taranto. Silvio, buon lavoro, grazie naturalmente per il tuo messaggio e ben ritrovato col nostro viaggio serale. Tra pochissimo pausa, si balla, arriva Mr. Bob Sinclair.

0: viaggia in questo ponte nel tempo che ha costruito Mr. Bob Sinclair nel 1986. Usciva questa canzone storica dei New Shoes, I Can't Wait. Lui l'ha ripresa, l'ha rimiscelata con una bella voce, quella di Kaisa, che ricordiamo poi con un altro grande successo, Hideaway. Ne è venuto fuori naturalmente questa nuova versione che sta riscuotendo un bel successo. I Can't Wait era Bob Sinclair. Pausa, tra pochissimo ritorniamo, avremo in diretta con noi una bella formazione, si chiamano Calanco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo, questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, non sbaglio?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto: è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto.

su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico.

0: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
1: Bene, è proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
0: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
1: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
0: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
0: Assolutamente,
1: con piacere,
0: tantissimi con amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo. Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Cittadella.
1: Cittadella.
0: New hit.
2: Ciao, siamo i Palasport.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

Eccole qua, le grandi novità che come sempre vi lanciamo da Cittadella Radio, Cittadella TV. Beh, loro li conosciamo bene, sono i nostri Palasport che hanno realizzato questa cover di questo classicone dei Pooh, Piccola Cat, insomma, in questa bella versione che ospiteremo per intera settimana come grande novità, ma loro li avremo in studio proprio la prossima settimana per presentare questa canzone e fare una bella chiacchierata naturalmente con questa grande, grandissima cover band dei Pooh, l'ufficiale insomma italiana, che naturalmente verrà a trovarci qui su Cittadella. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

cosa fai questa sera? Ritorno tutto estivo per Noemi con questa canzone, tanto ritmo per lei, sicuramente un altro dei bei successi, insomma, che non solo farà parte della nostra classifica ma che ci accompagnerà durante questi mesi caldi. C'è la riscoperta della femminilità, perché al centro del brano c'è una donna che sceglie di riappropriarsi della propria sensualità, del proprio anche desiderio, senza compromessi. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che naturalmente abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, avremo ancora da consumare 20 minuti, un saluto anche particolare agli amici della replica che so che ci seguono in tanti anche in tarda serata. Altro grande artista, lui è Somber.

0: ma c'è del rimpianto in questa canzone, il rimpianto per una storia finita che poteva essere invece una bella storia d'amore, il senso e il significato di Potential, la canzone di questa grande voce, Somber, che sta girando molto bene nelle classifiche, insomma, grande personaggio, grande artista che poi abbiamo ritrovato anche come bella new hit in quello che è il nostro appuntamento, che come sempre vi regala le grandi novità. Facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Grandi ripescaggi in quello che è il nostro viaggio nel tempo, con la nostra time machine, il nostro rewind. Beh, un altro dei pezzi culto degli anni Ottanta, perché stiamo viaggiando in questo grande decennio, se si dirà, devo dire, nel 1983 usciva questa canzone mitica dei Kajagoogoo, si chiama Too Shy, con una voce bellissima, quella di Nick Heward, che rappresentava naturalmente questa grande formazione che ha avuto grandissimo successo. Questo è stato il primo singolo, ma poi ne sono usciti altri che hanno girato molto bene nelle classifiche dell'epoca e che ritroveremo sicuramente anche nel rewind. Pronti a ripartire? Buona serata, questo è Driving.

atmosfere brasiliere di Gaia, che ritorna con Bossa Nostra, canzone che poi va a rimarcare quelle che sono le origini di questa bella voce italiana, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Insomma, devo fare un saluto a Francesca, grazie per il tuo messaggio, ti abbiamo accontentato naturalmente con la canzone che ci hai richiesto, ma devo ringraziare e salutare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Abbiamo chiuso per questa sera, grazie a Gianni Coletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto come sempre domani alle 17 con Driving.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice, questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa? La vede nello stesso modo, ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione.

0: funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso e lo dimostrano i cantieri aperti ormai prossimi alla consegna di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati, il recupero di Palazzo d'Aiala destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di ipogei storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie, artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa, fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere, perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile, la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
2: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione. E poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso, che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive, e lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di Città Vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locrotondo, di Alberobello, di Martina Franca, non può esserci nessun paragone, la dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in cui noi non avevamo, non c'eravamo nemmeno, cioè, non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli, perché stiamo parlando degli anni 70, si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati

0: abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo, la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro. Oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli Ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo, che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune, che sarà uno studentato universitario. La curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve. Poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi, e anche qui, giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia fino a consegnarcene tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto, e abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto, fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente

0: tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo, un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano, il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi, che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che è il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dialogo? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione, scusate, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo, perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
2: Sì,
1: questa appartenenza è molto
2: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, diciamo, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo diciamo definirlo così, noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone

0: meno timori a venire in città vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere perché quando eri più piccolo, i tuoi ti dicevano non andare in città vecchia che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando diciamo in città vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
0: camminare.
1: solo la città vecchia.
0: Assolutamente. Noi ci siamo,
1: Fin
0: io
1: dai
0: ci
1: primi anni
0: sono.
1: 2000
0: Beh,
1: questa
0: io ci sono, io
1: narrazione,
0: posso
1: anche a scuola ce
0: assicurarti.
1: lo dicevano, io me lo
0: Ma ve lo
1: ricordo.
0: dicevano, io il pregiudizio lo
1: Certo,
0: conosco
1: no, ma
0: bene e posso
1: era un
0: assicurarti
1: pregiudizio.
0: che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire. Perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli, diciamo, dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
0: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia e quando noi giovani studentesse, insomma, varcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
0: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
0: Era un
1: storici,
0: fenomeno dei centri
1: un fenomeno
0: storici
1: dei
0: che si
1: centri
0: erano
1: storici.
0: spopolati a un certo punto del Novecento e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e questo
1: Assolutamente.
0: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverantesi anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero. Che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
1: Come la
0: Una è
1: nostra
0: qui, una è
1: Narita.
0: qui.
1: Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande.
0: Sì.
1: Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
0: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
1: Sì.
0: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22. All'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto. Era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione. Adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
1: Beh, un
0: dentro la
1: bel claim,
0: città.
1: no? Case 1 euro.
0: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
1: Social
0: paesi.
1: impazziti
0: Io ho
1: anche.
0: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò. La famiglia nella quale ho vissuto mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa.

In realtà furono fatti due bandi. I bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che uno o due cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a un euro.

0: adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile e per alcuni versi non recuperabile in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha
1: Ricordiamo
0: risorse
1: frutto
0: e
1: di donazioni negli
0: nel
1: anni,
0: corso
1: nei
0: dei, cioè in
1: secoli
0: quel periodo
1: forse.
0: soprattutto
1: Sì.
0: ci furono eredità abbandonate,
1: Esatto.
0: donazioni al comune, cessioni al comune, il comune
1: Non
0: fece
1: era tutto
0: un'operazione
1: vostro, ecco.
0: di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
1: Infatti.
0: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
1: Certo.
0: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra, e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
1: Infatti
0: È
1: annuisce.
0: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri, e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido, diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa
1: L'identità,
0: isola e che è
1: ma
0: l'identità della nostra città
1: soprattutto
0: e che noi vantiamo,
1: si
0: cioè, perché
1: parla
0: poi.
1: di social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
0: I
1: rimasto in Città
0: servizi
1: Vecchia,
0: dipendono
1: come
0: dalla
1: sia
0: domanda.
1: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste è
1: spostato
0: intenzionata a
1: a Porta
0: spostare perché
1: Napoli.
0: loro sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
0: un'utenza
1: si fa
0: così
1: a tornare a
0: ridotta in
1: vivere
0: termini,
1: in Città
0: se
1: Vecchia
0: non
1: se
0: la
1: non ci sono
0: ripopoli,
1: servizi?
0: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio: non c'è un medico di famiglia in Città
1: Non
0: Vecchia, che è
1: c'è
0: una cosa
1: più nemmeno il
0: scandalosa
1: consultorio, anche
0: per
1: perché
0: diciamo, le famiglie
1: non c'è
0: che
1: nemmeno
0: vivono
1: medico di
0: qui.
1: famiglia
0: Sono
1: che è un
0: servizi di
1: diritto
0: base,
1: garantito.
0: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì.

0: perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare alcune difficoltà di questo tipo.
1: Ma credo che sia l'ultimo rimasto. Poi
0: probabilmente.
1: Non c'è più
0: E se
1: nulla.
0: non è
1: E
0: già
1: allora
0: tardi, se non è già tardi.
1: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti, della provincia di Taranto, cosa ne pensa, o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
0: Con
1: A
0: piacere.
1: tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto. E allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
3: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente, no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no, l'opinione pubblica, comunque la, come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che siamo, è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'ordine degli architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità...
2: Magari raccoglie l'appello qui.
3: Noi abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, la nostra, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri storici, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa, di queste, di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione, ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, è unitaria e priva di visione.
2: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare, al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
4: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo: noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
5: Ma è come in un paese di 1000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di...
2: No, tanto vai.
5: Ah, ok. Ne approfitto per dire una
2: così
5: cosa.
2: Così poi chiudiamo il loop su questo argomento e andiamo oltre.
5: Io le condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire, siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, quando iniziò questo percorso, ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni legate a vincoli e norme e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure,
2: i tempi della legge,
5: queste robe andavano discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026. Siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia, io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa. Quindi oggi bisogna provare a rendere compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non sono, non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid, i 2 milioni di euro di oggi di fatto è come se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se
4: ma
5: perdiamo
4: nessuno
5: tutto,
4: dice di fermare o
3: posso intervenire un secondo?
2: Prego, prego, animiamo
3: allora,
2: questo dibattito.
3: Posso?
4: Assolutamente.
3: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo
5: non è quello che
3: allora
5: ho
3: noi
5: detto.
3: Ci rendiamo conto e sempre io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consigliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto, i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che chiaramente...
2: Della vita reale.
3: Della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte voglio dire, sul pezzo, o comunque essere... dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante, tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro, ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa, dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità e questo è ovviamente un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte delle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano, quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così diciamo che vede apparentemente contrapposte due cose, la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale, quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché certo. Non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici in generale lo richiedono già all'interno delle loro specifiche normative.
5: Ma poi allora questo è un percorso che abbiamo avuto.
3: Fare un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a 2 gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un concorso. Ma
4: posso mettermi un attimo alla precisazione che ha fatto il presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo, probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa studiavo ancora, quindi...
5: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
4: assolutamente,
5: cosa.
4: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere, noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, ci siete voi, ci sono i professionisti, i assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
2: processo,
4: esattamente di questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio lungo termine.
2: Dove sta andando questa
4: dove
2: nave,
4: stiamo andando? Esattamente.
5: Io raccolgo questo impegno, intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia, e quindi poi su questo
4: sì, anche perché noi abbiamo mandato quante PEC chiedendo i cronoprogrammi anche per avere
5: facciamo così, contesta. Ci scambiamo i contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo tipo, ma io non
4: tanto
5: sono
4: tanto registrato, vero?
5: No, ma figurati,
2: siamo trasmissione di servizio,
5: io le faccio,
2: facciamo un tavolo
5: prendo,
2: noi qui
5: li mantengo. Io non sono contrario al confronto. Anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti, in biblioteca iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16 nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è, ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo, visto che tutti gli
2: come
5: atti amministrativi...
2: Come lo pensavano quelli che hanno firmato quella petizione?
5: Esatto, come gli... Che, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
4: Sì, però diciamolo anche che
5: è oggettiva,
4: il coinvolgimento
5: questa cosa. Non può essere, cioè questa
4: in
5: cosa
4: quelle
5: non
4: fasi
5: trova
4: vuol dire
5: diverse.
4: Fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015.
5: Ma fecero le giornate
4: chiamando...
5: di partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
3: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni diciamo di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché come sapete dietro a quel monumento, perché Taranto, la bellezza di Taranto, che molte volte... Che...
5: Eri presidente quando abbiamo fatto tutta la fase,
3: sì,
5: ti ricordi,
3: sì,
5: dei...
3: sì.
5: Con Maxi?
3: Sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere il, diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, che, senza che adesso ripetiamo, ma che è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo
2: quartiere benistabili,
3: cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire, è che l'unicum del centro storico, che ha una della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello, certo, che è un suo desiderio, una sua aspirazione.
5: Il PUG, allora, può essere un'opportunità da questo punto di vista.
2: Spieghiamo l'acronimo, piano urbanistico,
5: piano urbanistico generale.
3: Piano
2: generale.
3: Piano urbanistico
5: può
3: generale.
5: Essere un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito, perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in,
3: certo,
5: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti diciamo le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla storia,
2: certo.
5: E cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso dalla storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e verranno contattati.
2: Ultimo giro di domande, lo dobbiamo accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, e bar, insomma ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
5: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto di qualche anno fa per tutta una serie di attività commerciali di aprire in città vecchia, e ovviamente diciamo qui si parla di libero mercato, le persone comprano, certo, un'attività, fanno una scia, aprono e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in città vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, e c'è una difficoltà oggettiva. Quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in città vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in città vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in città vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività di vita professionale.
4: Legge nazionale, una regionale.
5: Regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è quello.
4: Una legge regionale che prevede
5: il tema
4: di discutere che ancora
5: il
4: non
5: perimetro
4: c'è.
5: Delle norme, farli applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la città vecchia senza problemi per i residenti. Al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la Gazzetta,
2: vale per tutti
5: per
2: i centri storici, certo.
5: Vi rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano diventa
4: questo
5: un caos,
4: è un altro punto
5: diventa
4: importante.
5: Un caos, e qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda, lì bisogna chiedere l'ausilio di altre diciamo componenti delle forze dell'ordine, e diciamo fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche diciamo il commerciante, che dovrebbe capirlo direttamente.
2: Certo, è anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità il vecchio, insomma il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La generazione sociale.

0: per Taranto, primi anni 2000.
1: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni, erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
2: Il
1: presidi,
2: medico
1: de,
2: era
1: i
2: un'istituzione vera e
1: presidi
2: propria. Esatto.
1: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
0: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casula Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
3: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
2: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
3: Quelle però
2: scritto, lì
3: ci
2: ci sono
3: pensate voi
2: responsabilità penali, non è
3: a
2: possibile tenerli là, no, non
3: regolamentare?
2: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
3: E
2: leggi.
3: non si riesce a trovare un luogo
2: Ci
3: alternativo.
2: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
3: Ricordiamo
2: E
3: però
2: cioè,
3: che
2: ci sono
3: fino
2: delle
3: allo
2: questioni
3: scorso anno il
2: oggettive.
3: mercato ittico veniva fatto in Piazza Sant'Egidio, motivo per cui io l'anno scorso,
2: Con
3: da sola,
2: problematiche.
3: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
2: Ma
3: disgustosa,
2: proprio
3: non
2: di
3: si
2: decoro, di
3: riusciva
2: pulizia,
3: a
2: di
3: passare,
2: odori, di
3: c'era una
2: certo.
3: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
2: Però
3: fatta con una semplice scopa,
2: dirci dei
3: nemmeno con le
2: mitilicoltori,
3: attrezzature.
2: dirci
3: Ma
2: se non se del
3: no,
2: mercato del
3: questo
2: pesce,
3: vuol
2: ci sono delle
3: dire,
2: regole che non
3: ok,
2: sono
3: va
2: più
3: bene,
2: compatibili con la città
3: assolutamente,
2: vecchia in molte
3: benissimo,
2: zone.
3: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
2: Assolutamente.
3: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
2: Ho
3: perdere.
2: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non si può fare.
3: Non
2: Ci
3: si può fare
2: sono.
3: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
2: L'unica cosa che si può
3: quell'aspetto
2: fare è chiedere alla
3: caratterizzante.
2: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
3: Ma non si
2: c'è.
3: poteva pensare prima della progettazione, torniamo sempre
2: No,
3: lì poi alla
2: quello
3: fine.
2: è un cantiere in fase di. Quello
3: Quella è una
2: è
3: proposta
2: una.
3: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato
2: Sotto la
3: ittico, sotto la
2: pensilina. È una
3: pensilina
2: cosa che
3: Liberty.
2: è in progettazione in questo
3: Anche perché
2: momento. In realtà è in
3: nasce per
2: conferenza
3: quello
2: di servizi. E in
3: storicamente la
2: conferenza di
3: pensilina.
2: servizi è emerso che non si può fare. Ci sono delle regole rigide. E non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono

0: dicono, vabbè, facciamo finta di niente. No, si
1: No,
0: può
1: no,
0: fare.
1: assolutamente, ma
0: Punto.
1: non si deve fare finta
0: E
1: di
0: sì, ma
1: niente.
0: il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. E allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché ti
1: È una
0: scontri con
1: battaglia
0: le regole, ti
1: identitaria,
0: scontri con
1: certo.
0: le regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
1: Assolutamente, ma su
0: oggettivamente.
1: quello.
0: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo. E toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
1: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
0: Eh sì, ma loro no,
1: Riportando l'uomo
0: sì,
1: al
0: giusto,
1: centro.
0: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
2: Vabbè, troveremo una
1: Quello è un
2: soluzione
0: problema
2: e
0: lungo.
2: soprattutto
0: È facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
2: noi
0: semplici
2: di
0: da
2: Orizzonte
0: superare.
2: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
0: Ci
2: l'impegno a
0: ritorniamo.
2: dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare diciamo un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: DTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, perché non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva. Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi. È un tavolo che è su richiesta dei sindacati a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi

0: auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo, perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'azienda europea leader nel settore della tecnologia green che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 megawatt. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore. Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali, perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio. 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia. La via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe tecnologico verso i mari del nord Europa. Un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
4: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in

0: meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
1: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Fratin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
0: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
1: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io faccio un applauso qua, tutti ti facciamo benvenuto, grazie per essere
4: grazie
3: qua
4: mille.
3: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
4: Anet, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando Mi piaceva sempre stare in luoghi vivendo, no? Le cose delle culture.
3: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
4: Certo.
3: Quindi siamo felici di averti qua e resterai qua, vero Michele?
4: Sì, certo.
3: Tolti i tuoi impegni ovviamente perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
4: Puglia veramente per me è molto importante perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche e mi trovo bene. Perché,
3: e siamo del sud.
4: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane e ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
3: Bello.
4: Quello per me è una cosa molto importante.
3: Ed è bellissimo.
4: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulti che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso, che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione. Per questo tu quando arrivi a una casa dici: ah, che bella vibrazione c'è qui. La chitarra fa parte di te stesso. E faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
3: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura che ho, qualche secondo sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora, io vorrei... Posso cantare?
4: Certo.
3: Cantare.
4: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
3: Questo progetto che si chiama Sur, sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina e il Mar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.

0: lo ritengo assolutamente, assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo, insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso, continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore, non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione Ilva per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex Ilva che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
4: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che

0: possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. E la denuncia di Fium CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fium CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la Fium, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
4: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
3: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
5: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
3: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
6: Nasce sostanzialmente con due obiettivi: quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Niki Pezzolla.
7: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola, diciamo, della

0: Puglia è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere, diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo diciamo, abbassato l'età media, quindi prima diciamo, chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
1: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
2: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme con la musica, con il ballo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
5: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Pararicciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al
4: Una
5: proprio
4: cosa, io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 km delle spiagge che sembra di stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere. Un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
5: I giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 6-7 mesi abbiamo finito.
1: È il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su tre lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
6: Ma la zona è molto vasta, quindi daremo in

0: Notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e tre i lotti insieme. Quindi
1: certo.
0: Noi abbiamo da quando iniziano i lavori per finire abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
1: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
0: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato, però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
1: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
0: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
4: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora,
4: e chi ci guarda anche.
3: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
4: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto diciamo ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi insomma ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
3: Non però almeno c'è una data.
4: Sì,
3: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
4: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
3: Quindi nella,
4: queste strisce
3: via
4: blu
3: di
4: sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia, ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
3: parcheggio H24.
4: Di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del

0: sindaco, a stretto giro dovremmo riaggiornarci. Sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio, che per queste ulteriori richieste.
1: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la città vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivesse più, se non ci vivessero più i tarantini.
0: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo, soprattutto i residenti.
1: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del Comitato di quartiere Città Vecchia. Ci aggiorniamo a questo punto.
0: Assolutamente sì, non appena diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
1: Citofono
0: Grazie per gli spazi
1: Radio Cittadella.
0: che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
1: È un piacere, siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time, quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura. Stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Ha approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinques delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento, infatti, fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un

0: collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
1: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
0: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del sud Italia.
2: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, certo. George, tu vivi in Svizzera, no? O sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra, per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020, pre-pandemia. Però diciamo, tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina. Anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
0: Bene.
1: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merck, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo
1: quello
0: dire,
1: è particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così, di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, e, ed è strano, fa strano perché è tutto nato per caso. Io gli ho dato questo brano a mia mamma dicendo: senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
0: Bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scrivere anche una versione in inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, e quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina,
0: sul autostrada, sfrecciando finestrini abbassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Infatti, bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo modo, naturalmente, di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merk?
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a Giorgio Merk.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
3: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno uno per uno personalmente di questo.
2: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
3: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
2: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla città.

0: cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e tre i lotti insieme. Quindi certo. Noi abbiamo da quando iniziano i lavori a per finire abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
1: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che secondo l'assessore Lonoce richiederà anche dei lavori notturni.
0: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato, però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
1: Per i cantieri delle BRT invece l'Onoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
0: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
4: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora,
4: chi ci guarda anche.
3: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
4: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto diciamo ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi insomma ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
3: Non però almeno c'è una data.
4: Sì,
3: cioè, indicativa, sì, quantomeno.
4: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
3: Quindi nella
4: strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia, ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
3: parcheggio H24,
4: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
3: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
4: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
3: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, ci aggiorniamo a questo punto.
4: Assolutamente sì, non appena diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
3: È un piacere, siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la Giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione Ce l'abbiamo fatta. La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micro navigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La Giunta Comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
6: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
5: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra porto di Taranto e aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del sud Italia.
7: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
2: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri, sì, della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo, per poi arrivare invece a Rolling Stone, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Beh, senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli

0: Mentre vicino a Lugano.
1: Ma sei stato un periodo qui, anche a Londra per un po' di tempo?
0: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
1: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
0: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
1: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
0: Ma parecchio, perché comunque soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare a casa quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.
1: Bene.
0: Che è lontana, capisco che comunque sia lontana da quello che è il mondo musicale attuale.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta George Merk, Sei l'estate, il nuovo singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
0: Ma
1: devo dire, particolare.
0: Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io ho dato questo brano a mia mamma dicendo: senti, magari riesci a fare un provino, e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
1: Senti George, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
0: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
1: Bene, allora George, tra pochissimo sentiremo la tua canzone. George Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, George?
0: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
1: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
0: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un Malandrino.
1: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
0: Opere incredibili, sì.
1: Certo, certo. Senti, George, allora, questa tua canzone, Sia l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
0: due versioni, allora, diciamo, la

0: L'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta, però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Se l'estate. Se l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina
1: sull'autostrada, sfrecciando fino ai freddi ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
0: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
1: Bene.
0: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale: un sogno di George Merck?
0: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora, e che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Bene, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio, intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Try and smile and be happy for a

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. È la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui dalle 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
2: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietro front nei confronti del regolamento, con tre emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lancio di coltelli e altri oggetti e, come se non bastasse, colpi di pistola scacciacani sparati da un balcone. Scene di ordinaria violenza in via Oberdan, dove alcuni operatori del 118 sono stati aggrediti da un giovane in uno stato di gravissima agitazione psicomotoria. L'ennesima violenta aggressione ha causato danni importanti all'ambulanza e per fortuna nulla di particolarmente grave per gli operatori. L'episodio è stato reso noto dal direttore del servizio 118, Mario Balzanelli. Lasciamo alle forze dell'ordine le valutazioni del caso, le sue parole pubblicate sui social e alla coscienza di voi tutti una riflessione sulla vita che viviamo al servizio della comunità e dello Stato. È la seconda aggressione che gli operatori subiscono in quella stessa abitazione e da parte dello stesso giovane. Siamo davanti all'ennesimo episodio vile e inaccettabile ai danni di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la collettività, dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale della UIL Funzione Pubblica. Non si può continuare a chiedere al personale del 118, dice Maldarizzi, di intervenire in contesti sempre più difficili, senza adeguate tutele, senza il giusto riconoscimento professionale e senza un sistema capace di proteggerlo davvero. Le aggressioni contro il personale, conclude il sindacalista, non possono essere considerate un rischio normale del lavoro. Chi soccorre deve poter operare in sicurezza, con dignità e con strumenti adeguati. Secondo Vincenzo Palmieri, responsabile organizzativo della UIL Funzione Pubblica, questo episodio è l'ennesimo segnale di un fenomeno ormai allarmante che colpisce il personale sanitario e dell'emergenza. Da tempo, afferma Palmieri, chiediamo il riconoscimento riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore, l'introduzione della patente di servizio per gli operatori dell'emergenza, maggiori garanzie, coperture assicurative e tutele legali per tutto il personale del 118. Servono inoltre, conclude il sindacalista, protocolli operativi uniformi su scala nazionale e l'allineamento dell'intero sistema di emergenza-urgenza, superando disparità territoriali che oggi producono differenze organizzative e operative non più tollerabili. Non è più accettabile lasciare soli gli operatori mentre svolgono il proprio dovere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una nuova aggressione ad un poliziotto penitenziario nel carcere di Taranto. L'episodio si è verificato quando un sovrintendente stava notificando ad un detenuto condannato per associazione mafiosa un provvedimento di esclusione da alcune attività a seguito di comportamenti violenti ai danni di altri detenuti. La reazione è stata brutale. Il detenuto ha sferrato un pugno al volto del poliziotto facendolo cadere per terra. L'agente è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Per lui la prognosi è di alcuni giorni. L'episodio ha suscitato l'immediata reazione sindacale. Il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, sottolinea come la direzione aveva già chiesto in altre occasioni l'allontanamento di quel detenuto, richiesta caduta nel vuoto. L'episodio mette ancora una volta in risalto la grave situazione in cui versa il carcere di Via Magli. Il SAP ricorda come a fronte di una capienza di 350 posti il numero dei detenuti ristretti a Taranto è di 850. In stanze da 3 posti, fa sapere l'organizzazione sindacale, si è arrivati a sistemare 5 letti. Una situazione che produce un effetto che sa di beffa, perché non avendo i 3 metri di spazio previsti per legge, i detenuti fanno ricorso ottenendo così il risarcimento da parte dello Stato. Ma il SAP segnala un'altra grave conseguenza prodotta dal sovraffollamento. È saltato infatti il principio della suddivisione dei detenuti per reati commessi e questo alimenterebbe una sorta di scuola criminale all'interno di un luogo che invece dovrebbe essere di rieducazione. La richiesta del sindacato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è di procedere allo sfollamento di almeno 200 detenuti e l'invio di 80 agenti di polizia penitenziaria, misure indispensabili, secondo l'organizzazione sindacale, per riportare sotto controllo la situazione del carcere di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Oltre 1.500 ricorsi giudiziari in un solo anno, pratiche, carte, contenziosi legali aperti da lavoratori che chiedono solo di vedere riconosciuta la propria malattia. I numeri del 2025 fotografano Taranto come l'epicentro di un'autentica emergenza silenziosa, dove un caso su 3 di denuncia di malattie professionali in tutta la Puglia appartiene a questo territorio. E partendo da questa fredda e drammatica realtà che oggi, venerdì 12 giugno, la memoria si fa denuncia. Nel rione Tamburi l'Associazione Nazionale Magistrati ha voluto portare il dibattito sulla sicurezza fuori dalle aule di giustizia nel 23° anniversario della morte di Paolo Franco e Pasquale De Torre. Lo Stato si stringe attorno a una ferita sociale ancora aperta, anche se la risposta della cittadinanza è stata timida.
4: Un caso su 3 di denunce di malattie professionali presentate in tutta la regione Puglia appartiene a Taranto. La provincia di Taranto ovviamente non rappresenta un terzo di tutta la regione, quindi ha un ruolo trainante per quanto riguarda le denunce di malattia professionale presentate. Non tutte possono essere riconosciute naturalmente dall'istituto, per cui c'è anche un fenomeno del contenzioso giudiziario sulle malattie professionali particolarmente ampio e significativo. Ciò significa, ritengo, che in questo territorio c'è un dissidio da ricomporre, cioè quello della tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, valori costituzionali che non devono entrare in conflitto tra loro, ma bisogna cercare una composizione armonica di essi.
1: Un problema che per i magistrati non può essere risolto soltanto quando il danno è ormai compiuto. La presenza delle massime istituzioni nel cuore del quartiere Tamburi punta a lasciare un segnale chiaro, cercando di colmare una storica percezione di distanza tra i cittadini e lo Stato.
5: Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino. Abbiamo bisogno però che la cittadinanza questo lo comprenda e ci dia fiducia. Certo, il fatto che non ci sia neanche la comunità parrocchiale e persone del quartiere Tamburi ci fa riflettere, ci deve far riflettere, ma lo Stato c'è indipendentemente dalla partecipazione ad eventi di questo tipo. E questo volevamo dimostrare, e questo, e per questo siamo qui.
1: Anche perché l'emergenza ha ormai superato i cancelli della grande fabbrica, se l'agricoltura e l'edilizia restano trincee storiche, la rivoluzione del mondo del lavoro ha aperto nuovi fronti. Gli infortuni stradali legati al boom della logistica, le aggressioni al personale nelle corsie degli ospedali, i rischi psicosociali come il burnout nei call center, sono tutte nuove patologie figlie di una tecnologia che spesso mette al centro la macchina e non l'uomo. Per questo la risposta penale non basta più. L'appello che si leva da Taranto in questo 12 giugno è quello di fare rete tra istituzioni e cittadini, perché dietro ai 1500 ricorsi dell'INAIL ci sono vite, famiglie e una dignità del lavoro che deve essere difesa prima che sia troppo tardi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata, dove un medico del reparto di neurochirurgia e un addetto alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo al termine di una visita medica. Secondo quanto ricostruito, il medico aveva appena concluso una visita effettuata con la massima attenzione e scrupolosità nei confronti del paziente, quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, è stato improvvisamente aggredito. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, è intervenuto anche il personale di vigilanza, rimasto a sua volta coinvolto nell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l'autore del gesto e proceduto alla sua denuncia all'autorità giudiziaria. Il medico ha riportato ferite al volto e al naso, per le quali si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Nonostante le lesioni subite e il forte stato di stress conseguente all'accaduto, con 30 giorni di prognosi, il professionista ha scelto di proseguire il proprio turno di servizio, animato da un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti e in considerazione della carenza di personale medico che interessa il reparto. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, una piaga che continua a colpire ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia, mettendo a rischio l'incolumità di medici, infermieri e operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai cittadini. L'azienda sanitaria locale ha espresso piena solidarietà al medico e all'addetto alla vigilanza, condannando fermamente ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari. L'ASL ha inoltre annunciato che si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento giudiziario a tutela dei propri dipendenti e dei valori di rispetto e sicurezza che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un confronto immediato tra Regione, Prefettura, ASL, 118, Sanità Service e sindacati per individuare soluzioni che abbiano come obiettivo quello di tutelare il personale del 118. E questa è la richiesta che arriva dalla USB dopo l'ennesima aggressione della quale nei giorni scorsi sono state vittime gli operatori del 118. Per sollecitare iniziative immediate e concrete a fronte di questa emergenza, l'organizzazione sindacale ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente della Regione De Caro, all'assessore regionale Pentassuglia, al direttore generale della ASL Bavaro, all'amministratore unico di Sanità Service Pulito, nonché al direttore del 118 Balzanelli. Le ultime aggressioni, purtroppo non episodi isolati, che hanno visto vittime infermieri e autisti soccorritori impegnati durante gli interventi, afferma Simona Laliscia del coordinamento sanità privata della USB, evidenziano un sistema che non tutela chi a sua volta tutela la vita dei cittadini. Gli operatori, afferma Laliscia, salgono sulle ambulanze sapendo di correre rischi per la loro incolumità, senza presidi adeguati e senza protocolli efficaci di intervento. Da qui la richiesta di protocolli operativi congiunti con le forze dell'ordine, con l'attivazione di procedure standardizzate per la gestione degli interventi a rischio. L'USB chiede codici di intervento dedicati e un collegamento diretto 118 forze dell'ordine. Ma ci sono aspetti che toccano anche risvolti giuridici e contrattuali. Innanzitutto il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, figura professionale con altissime responsabilità, finora tuttavia priva di inquadramento specifico e di adeguata tutela. Tra le richieste anche quella di istituire per queste figure l'indennità di rischio. Secondo l'Unione Sindacale di Base si tratta di una disparità inaccettabile rispetto a quanto avviene per altri comparti.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito al dissequestro di un alto forno che credo sia stato sequestrato fino a probatorio oltre un anno fa.
3: L'industria siderurgica italiana può continuare a produrre acciaio, lo ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto alla seconda giornata del Forum in Masseria, l'iniziativa di Bruno Vespa in svolgimento alla masseria di Reni a Manduria. Il ministro ha spiegato che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica è aumentata, in controtendenza con quanto avviene in altri paesi. Urso ha aggiunto che grazie agli accordi con Danieli, Metinvest e Jindal sta per essere rilanciata anche la produzione nello stabilimento di Piombino, che aveva smesso di produrre acciaio da circa 15 anni. Ma l'aspetto più rilevante dell'intervento del ministro è stato quello sul destino dello stabilimento di Taranto. Il ministro ha sottolineato la pesante eredità ricevuta, con particolare riferimento alla gestione ArcelorMittal, che, secondo il governo, ha prodotto danni per 7 miliardi di euro, per i quali è stata avviata anche un'azione di risarcimento nei confronti della multinazionale dell'acciaio. Il ministro ha poi annunciato che il lunedì incontrerà i sindacati per illustrare qual è la situazione dell'ex Ilva e quali sono le possibilità che si stanno esplorando per uscire dalla crisi. Il ministro ha però lanciato anche un avvertimento: per farcela è necessario che a Taranto vi sia piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte in questa tormentata vertenza. Prima di Urso è intervenuto il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin nell'ambito di un confronto sulle politiche energetiche. Il ministro ha ribadito l'intenzione di puntare sul nucleare e ha ipotizzato che entro il 2040 l'energia nucleare potrebbe coprire fino al 22% del fabbisogno energetico del paese. Negli incontri della prima giornata erano intervenuti, fra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il forum si concluderà domenica 14 giugno con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: 4 ore di sciopero all'ITEC, l'azienda aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dei sistemi antincendio della raffineria Eni. La decisione di scioperare arriva dalla UILM, che accusa l'azienda di non fornire risposte concrete alle richieste avanzate dall'organizzazione sindacale, nonostante i numerosi incontri e i ripetuti solleciti. Secondo la UILM, dal momento in cui è stato acquisito l'appalto, i lavoratori operano in condizioni che il sindacato ritiene non conformi agli standard di igiene e sicurezza. La UILM accusa così l'azienda di ignorare l'elevata professionalità dei propri dipendenti, non riconoscendo il corretto inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale di lavoro e mostrando totale chiusura rispetto alla possibilità di definire migliori condizioni. A distanza di mesi dall'avvio dell'appalto, ha scritto in una nota alla UILM, non è più accettabile che tali criticità persistano senza che l'azienda abbia fornito alcuna risposta concreta. Ecco allora la decisione di proclamare 4 ore di sciopero per la giornata di lunedì 15 giugno. La UILM conferma così la disponibilità al confronto, ma allo stesso tempo avverte che in mancanza di risposte da parte dell'azienda, le iniziative sindacali saranno progressivamente intensificate fino al raggiungimento dei risultati concreti, a tutela della sicurezza, della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo sono ormai vicini e voi come Confartigianato continuate a chiedere che questa opportunità non venga sprecata, perché può essere un motore di sviluppo per l'economia locale.
9: Sicuramente, siamo tornati sull'argomento proprio per questo, perché in questo momento il dibattito è rivolto ovviamente al post-giochi ed è anche questo

0: diciamo, una cosa buona rispetto, insomma, alla paura delle cattedrali di deserto che possono rimanere, però noi dobbiamo ancora giocare la partita dei giochi. E la nostra intenzione è concentrarsi e fare tutti gli sforzi possibili affinché le migliaia di persone che arriveranno, che sono poi tra l'altro non sono soltanto gli atleti, ma verranno gli amici, verranno i parenti, i familiari, gli appassionati, quelli che verranno a farsi la vacanza a Taranto approfittando del fatto che ci sono i giochi del Mediterraneo, che per la nostra cronica assenza di strutture ricettive hanno prenotato nei posti vicino a Taranto. I posti vicino a Taranto sono quelli noti, quelli della Valle d'Itria, quelli del Brindisino, del Barese, che avranno anche loro approfittato a farsi i loro calendari, i loro programmi per trattenere il più possibile questa gente lì. E quindi è una specie di battaglia, perdonateci il termine, ma qui dobbiamo giocare tutto il possibile per trattenere maggior numero di ore questa gente qui nella città, e per fare questo dobbiamo fare eventi e programmi che vanno dalla mattina fino alla tarda notte. Se no, va a finire come le crociere, no? Le crociere, diciamo, i tour operator che organizzano e canalizzano la buona parte dei turisti e li portano con i pullman, e questo lo vediamo con i nostri occhi, lo portano proprio in quelle zone che stavamo dicendo prima. Quindi l'appello è di fare squadre in questo momento, giocarci tutte le carte, stare insieme. Chiediamo quindi al comitato organizzatore, al sindaco, vedere in che modo si può fare i programmi per trattenere questa gente qui, se no non abbiamo fatto niente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pugno di ferro del comune contro chi non rispetta le norme per il decoro urbano. Il sindaco Piero Bitetti, infatti, con propria ordinanza ha disposto un provvedimento a tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, valido dal 15 giugno al 15 settembre 2026. L'esigenza è quella di contrastare fenomeni di degrado e di garantire una gestione corretta dei rifiuti, soprattutto in vista dell'aumento delle temperature estive e dell'importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo. L'ordinanza è rivolta a tutta la comunità con l'obiettivo di salvaguardare il decoro delle vie cittadine, migliorare la qualità della raccolta differenziata, prevenire problematiche igienico-sanitarie e valorizzare l'immagine della città in un periodo di grande visibilità internazionale. Le disposizioni riguardano in modo particolare le attività commerciali, artigianali e di somministrazione, comprese strutture ricettive, discoteche, stabilimenti balneari e circoli. Tra gli obblighi principali, mantenere i locali e le aree visibili dalla strada in perfetto stato di pulizia e decoro, rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del calendario di raccolta differenziata, conferire correttamente i rifiuti, garantire la pulizia dell'aria esterna all'esercizio e dotare gli spazi interni ed esterni di contenitori per la raccolta. La violazione alle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni da 200 a 500 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. Il pagamento in misura ridotta, in caso di contestazione, invece, è di 400 euro. L'amministrazione comunale sottolinea così il ruolo fondamentale degli operatori economici nella tutela del territorio e invita tutti i cittadini e le attività a collaborare attivamente per mantenere Taranto pulita, accogliente e decorosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il comune intensifica i controlli sul territorio per contrastare la vendita illegale di cozze e mitili. Una vasta operazione congiunta ha visto impegnati Polizia Locale, Polizia di Stato, Commissariato Borgo e personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Nel corso dell'attività i venditori abusivi sono stati individuati e denunciati. Per loro è scattato anche il provvedimento di sequestro delle cozze e dei mitili, oltre a bilance e banchi utilizzati per la vendita su strada. Le operazioni sono state eseguite personalmente dall'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa su disposizione del sindaco Piero Bitetti. Abbiamo invitato gli interessati ad intraprendere un percorso di legalità individuando postazioni idonee anche all'interno dei mercati cittadini, dice l'assessore Cosa. Ai cittadini che continuano ad acquistare prodotti esposti al sole e senza alcuna certificazione, ricordiamo che si espongono a rischi per la salute e favoriscono di fatto il perdurare di situazioni di illegalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo i primi interventi di pulizia al molo dei pescatori di Via Garibaldi e della costa della Pineta a Cimino, dove sono stati raccolti più di 250 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti, continua l'intervento di clean up del Mar Piccolo attraverso il progetto Miti di Mare, promosso da Isola Cooperativa Sociale e realizzato con il sostegno del Comune.

0: comune di Taranto. In particolare, i mitilicoltori di 20 cooperative del territorio hanno ripulito insieme ai volontari di Plastica Qua e ai beneficiari dell'associazione la località Le Sciaie, un luogo storico per il settore che racchiude anni di tradizione e lavoro. Come ha raccontato il mitilicoltore Nicola D'Andria.
1: Noi questo progetto lo vorremmo fare almeno una volta al mese, cioè da parte dell'amministrazione, di aiutarci a mettere dei contenitori per non buttare anche sulle banchine e creare questo scempio. Noi ce la mettiamo tutto per cercare di preservare l'ambiente e il mare della nostra città e valorizzare il nostro prodotto. Se il comune ci aiuta a mettere dei contenitori, ma anche dei contenitori per mettere le bottiglie, la spazzatura, e cercare di tenere l'ambiente pulito sia per il mare che per la città.
0: Una richiesta già avanzata all'amministrazione comunale, che ha assicurato maggiori controlli sul decoro e interventi significativi per salvaguardare l'ecosistema marino e il lavoro dei mitilicoltori, come ha spiegato Francesco Cosa, assessore alle attività produttive e Blue Economy di Taranto.
2: C'è anche una progettualità molto più complessa che il SIAB, stiamo per sottoscrivere le procedure negoziali e ci siamo dati come obiettivo 2030 per creare i punti di sbarco veri e propri ed evitare che in maniera spontanea anche gli stessi mitilicoltori creino delle capanne per ripararsi dal sole, ma vogliamo dare dignità anche al loro lavoro.
0: Un'iniziativa nata con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, raccontare la cultura e la storia della cozza tarantina. E non solo. Per Giuseppe Internò, presidente dell'associazione Plastica Qua, e Angelo Inno di Isola Cooperativa Sociale, questa attività diventa occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il suo mare, promuovendo così la coesione sociale e lo sviluppo economico.
3: Sperando anche che questo progetto non si fermi qui e vada oltre anche circa l'introduzione di materiali alternativi e via dicendo.
4: Sensibilizzare prima di tutto i mitilicoltori, i quali chiaramente sono parte integrante di questo sistema, affinché si possa anche lavorare per loro in condizioni ambientali idonee e adeguate.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela, farà la sua seconda tappa a Taranto, dove fino al 18 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. La tappa di Taranto ha il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene il Giro d'Italia a Vela con l'assessorato al turismo e l'agenzia Puglia Promozione, offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo e con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica con le sue tre spettacolari discipline: l'offshore con le lunghe e sfibranti navigazioni d'altura, l'inshore con regate avvincenti a ridosso della costa e infine il board, la disciplina acrobatica del wing foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Il livello agonistico dell'edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano, con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una giornata dedicata ai temi dell'inclusione, del diritto, dell'economia e della sostenibilità per disegnare il futuro del territorio. Gli stati generali dello sport hanno visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama politico istituzionale, del mondo sportivo e del sociale. L'iniziativa, voluta dall'osservatorio degli enti no profit, si è tenuta a Palazzo del Governo e ha voluto essere un momento di confronto in vista dei Giochi del Mediterraneo.
7: Abbiamo voluto fortemente che questo evento oggi fosse qui a Taranto, perché riteniamo che in una città che sino ad ora ha avuto una vocazione industriale e che spesso è nota alle cronache anche per ragioni ambientali ma in senso negativo, lo sport e questo meraviglioso evento costituisca un momento di rilancio

0: è un volano non solo per l'economia in senso stretto, ma anche per l'economia sociale, per il tessuto sociale di questa città, che sicuramente trarrà da questo evento, che la metterà sotto gli occhi del mondo, trarrà benefici dal punto di vista dell'inclusione.
1: A coordinare i lavori Valentina Fusco, referente regionale dell'Osservatorio.
2: Oggi qui, in stretta collaborazione con i consulenti dello sport, vogliamo portare un nuovo metodo innovativo, che è quello della valutazione sportiva. Stiamo vivendo una stagione straordinaria con la nascita di tanti cantieri e strutture sportive, ma vogliamo che da questi cantieri possa scaturire occupazione, sviluppo economico e sviluppo turistico.
1: A sorpresa la presenza della medaglia d'oro olimpica Valentina Vezzali, stella della scherma mondiale.
0: Da atleta che ha disputato ben 5 giochi olimpici e anche 2 giochi del Mediterraneo, fra cui uno in Italia nel 2009, a Pescara, posso dire che un evento importante che raccoglie tantissimi partecipanti, soprattutto tantissime nazioni, è un'occasione per poter rilanciare il territorio, per poter rilanciare lo sport e portare tantissime persone alla pratica sportiva. Un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà a Taranto, permetterà alle persone che verranno qui di conoscere il territorio, una città fra l'altro bellissima che ho avuto modo di conoscere nel 2000, quando il Taranto Calcio regalò tantissime emozioni alla città con la promozione dalla C2 alla C1, i playoff l'anno dopo, e quindi sicuramente ritrovo una città non solo con uno stadio nuovo, ma addirittura con impianti che potranno essere un luogo per la crescita e la formazione dei nostri giovani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient,

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini, perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire tra virgolette dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile, c'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi ad esempio per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato due tre nozioni così. Allora ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicolè

dall'altro lato anche lui, mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

storia, la tradizione, l'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate nel presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino, mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto, diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata grattacul. Faticare a grattaculo, praticamente lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale, ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiare a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale, non ce lo dimentichiamo. Quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella.
1: Cittadella. New hit.

siamo ritornati in studio, momento dell'accadde più o meno oggi, perché noi ovviamente non è che becchiamo proprio il giorno del passato in cui è accaduto qualcosa. Oddio, la settimana scorsa siamo riusciti a proprio a scacchiare il giorno preciso, stavolta ahimè abbiate pazienza, non ce l'ho fatta. Accadde il 27 gennaio del 1928 una visita, perché spesso abbiamo parlato di queste visite che c'erano a Taranto da parte dei reali. Beh, in questo caso venne qui a Taranto il principe ereditario Umberto di Savoia. Perché arrivò a Taranto? Venne ovviamente sì in visita alla città, ma il suo intento non era fare la solita visita istituzionale, quella dove c'erano sempre tutto da accoglierlo in pompa magna, le feste e quant'altro. In questo caso l'intento era imbarcarsi, perché proprio da Taranto si doveva imbarcare per partire per una sua crociera. Era una crociera mix piacere e dovere, ed era una crociera su tutto il Mediterraneo orientale, sulla regia nave San Giorgio. Una crociera che, come vi dicevo, è stata tanto per piacere quanto per dovere, perché venivano utilizzati spesso questi escamotage, questi viaggi, anche per rinsaldare un po' i rapporti con gli altri regni, con le altre nazioni. Beh, questa crociera durò diversi mesi, per un totale di circa 75 giorni di navigazione, più qualche giorno che stava insomma lì su qualche porto. Ovviamente, come partito da Taranto, ritornò sempre da Taranto il 14 aprile dello stesso anno. Però, per farmi perdonare che questa settimana non ho beccato l'accadde più o meno oggi preciso, vi faccio un accadde più o meno oggi doppio, e ci riagganciamo anche a quello che dicevamo prima dei giorni della merla. Più o meno un anno dopo dell'accadde più o meno oggi che vi ho appena detto, siamo al 3 febbraio del 1929. Taranto, secondo le cronache dell'epoca, si sveglia sotto una coltre di neve incredibile, cosa abbastanza insolita per la nostra città. Io non mi ricordo quando ha nevicato l'ultima volta qua a Taranto, cioè nevicato nel senso non acqua neve, cioè nevicato che si è poggiata la neve. Sono passati un po' di anni, ma sono veramente degli eventi. Beh, per l'epoca fu veramente una rarità, una cosa mai vista. Addirittura le cronache riportano che la temperatura era scesa a meno 4. Cioè, ragazzi, meno 4. Noi qui a Taranto iniziamo ad andare a mare a marzo. Quindi il 3 febbraio avere un meno 4 è abbastanza rigida come cosa. Tra l'altro noi ora come allora non siamo attrezzati, ecco, ad affrontare il freddo. Magari abbiamo le pinne, abbiamo le barche, abbiamo 260 ombrelloni, 86 stuoie, però ad esempio non è che proprio abbiamo le catene in macchina, ecco. Già all'epoca non erano attrezzati per una nevicata del genere, quindi la città si svegliò tutta imbiancata, però era una città deserta. Quella giornata fu una, praticamente rappresentò per Taranto un giorno praticamente perso, perché a scuola non andò nessuno, negli uffici non andò nessuno, i negozi anche non aprirono. Perché? Perché ovviamente non c'erano i termosifoni né negli uffici né nelle scuole, quindi tutti si rintanarono a casa intorno al braciere, e più di qualcuno ci lasciò le penne, perché ansiati, ecco, per la paura di non far uscire il calore, quindi rimanevano chiusi in casa, serrati in casa con questo braciere che insomma, con le esalazioni che non facevano proprio bene, quindi più di qualcuno, ci fu anche più di una vittima per questa cosa qua. E i pochi temerari che riuscirono ad uscire, anche loro non gli andò benissimo, perché presero degli scivoloni, ci furono ossa rotte, cioè distorsioni, una tragedia. E niente, noi non siamo una città di neve, assolutamente no, noi siamo una città di mare, non siamo portati per il freddo. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità darei.
1: Cinema a Taranto. E avete visto anche questa notte degli Oscar, ha dato tanti spunti di riflessione, un pochino di polemiche per aver proibito all'attore palestinese Motaz Males di partecipare, c'è stato Javier Bardem che ha lanciato il suo messaggio di pace, Sean Penn che non si è proprio presentato e l'ha vinto l'Oscar, e il tema della libertà di espressione attraverso il cinema e Taranto c'è un collegamento fra le tre cose, è del 1951 e riguarda il regista Joseph Losey che è a Taranto per girare un film, Imbarco a mezzanotte. Abbiamo detto che dal 40 ai giorni nostri sono stati girati tantissimi film a Taranto. Imbarco a mezzanotte, dove Taranto è Taranto, stranamente, uno dei pochi film, quindi non è Napoli, non è Capri, non è il Medio Oriente, Taranto è Taranto, Imbarco a mezzanotte. Perché questo film è importante? Perché durante le riprese di questo film Joseph Losey fu richiamato negli Stati Uniti per partecipare a un processo. All'epoca negli Stati Uniti c'era un discorso un po' particolare, venivano create le liste nere di attori e registi e sceneggiatori di Hollywood che non dovevano, che non potevano più lavorare. È il cosiddetto maccartismo, dalla legge di del senatore McCarthy, che praticamente era colui che creò questa commissione delle attività anti-americane. Tutto ciò che secondo questa commissione era anti-americano non poteva essere veicolato, e quindi furono banditi tantissimi registi, tantissimi attori, cioè finire sulla lista nera non era proprio una bella cosa. Tant'è che c'era anche lo sceneggiatore di Vacanze Romane che non apparve mai nei titoli, perché fece la sceneggiatura di Vacanze Romane in gran segreto e vinse anche l'Oscar, ma ovviamente essendo una cosa segreta non andò a ritirarlo, gli fu riconosciuta questa cosa addirittura negli anni 90, quindi dal 54. Pensate voi che guai ha combinato il maccartismo. Tornando alla nostra Taranto, Losey era a Taranto quando fu chiamato per il processo e praticamente lui scelse di rimanere a Taranto, quindi a godersi la bella luce e il bel sole di Taranto, perché non voleva rispondere a queste accuse che gli venivano mosse. Morale della favola, il film fu girato, il film uscì con il nome Joseph Losey e non si sottomise Losey a questo comitato, si trasferì, non tornò mai più in America, si trasferì in Inghilterra sotto lo pseudonimo di Victor Humbry, iniziò a girare altri film, quindi fece tutt'altro che quello che avevano deciso gli americani e i maccartisti per lui, quindi continuò a fare il regista, però non fece con uno pseudonimo e non fece più ritorno negli Stati Uniti, e questo è stato il film della svolta di uno dei registi ritenuti fra i più liberi della storia della cinematografia. Tra l'altro un altro è proprio Dalton Trumbo, che è stato fatto il film su Trumbo proprio per su questa storia, insomma, del maccartismo. Continuando a parlare di cinema, beh, non si può non ricordare che Taranto era una città molto viva, soprattutto fino agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista cinematografico e teatrale. Aveva così tanti cinema e teatri che superava di numero addirittura non solo Bari ma addirittura Napoli, quindi è una delle città di riferimento dell'Italia per quanto riguarda il cinema. E a Taranto, ad esempio, negli anni 20 c'era il Cinema Sant'Angelo, Cinema Teatro Sant'Angelo, che era vicino più o meno alla Discesa Vasto, tra Vico Sant'Agostino e la Discesa Vasto, in Città Vecchia. Beh, questo cinema era famoso perché fece una cosa che era fighissima per l'epoca: i film muti, ovviamente negli anni 20 stiamo parlando di film muti, i film muti erano piccolini, erano corti, andavano da mezz'ora al massimo un'ora, quelli lunghissimi un'ora e venti, un'ora e mezza. Beh, che cosa fece questo cinema? Per fidelizzare gli spettatori decise di mandare i cosiddetti i film lungometraggi, che non è il fatto che i film erano lunghi, a lungometraggio, perché li spezzettava quanto durava, prendeva soltanto i film lunghi, quindi duravano un'ora e mezza, tre parti, quattro parti, cinque parti, di modo che lo spettatore doveva comprare più biglietti per vedere il film come andava a finire. Praticamente questo aveva inventato le miniserie Netflix negli anni 20, quindi un genio. E se si parla di cinema, non vuoi che si parli anche del mitico Alhambra, Cinema Teatro Alhambra. Alhambra 1909, si trovava praticamente

dove oggi si trova Palazzo degli Uffici. Ed è proprio per far posto al Palazzo, il Palazzo del Governo, chiedo scusa, è proprio per far posto al Palazzo del Governo questo cinema teatro di ben 2000 posti a sedere. Fu abbattuto, 2000 posti a sedere, non ce l'abbiamo oggi un cinema teatro così. E come se non bastasse, a fianco al cinema teatro Alhambra, tra l'altro caratterizzato da queste pareti rosse che le cronache riportano come bellissime e suggestive, a fianco c'era anche l'arena, quindi all'aperto. E niente, quando si parla di cinema, anche stavolta abbiamo ribadito il concetto che Taranto è veramente tanta tanta roba. Linea alla regia.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: l'accento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui come benvenuto, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti ho
1: dato.
0: Mamma mia. Cheradi.
1: Auer.
0: Come dicono sempre
1: allora.
0: In Alta Italia.
1: Le nostre isole Cheradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo,
0: sì,
1: questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
0: erano
1: c'era
0: tre.
1: Una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina fossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi vabbè, San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non ci è dato saperlo.
0: Però molte fonti danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tu guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità,
1: perché erano ricche di pini. Ok,
0: esatto,
1: ricordiamoci,
0: quindi
1: il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto per questo si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, isole ci sono?
0: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
1: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli, Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te, chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà. Però attenzione, Hiros vuol dire maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare più tozzi, un po' così. Quindi
0: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo che
1: l'isola dei maiali. Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita
0: che
1: viveva, che
0: nessuno ricorda mai di questa. Abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
1: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma anche la, non so, Palagiano, Palasciano, Punta Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano come le conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro, anche qui non due santi a caso, soprattutto San Pietro. sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
0: qualcosina la conosco
1: benissimo,
0: su questa cosa qua.
1: Io ho sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro e di Taranto sia una un'idea propagandistica.
0: Beh,
1: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi una volta fatto uno fai l'altro.
0: Infatti.
1: E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
0: San Nicolicchio.
1: Anzi, Usquegge. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, ma molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola
0: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
1: Vabbè.
0: Però c'era, quindi
1: c'era.
0: Quindi Taranto, città di due mari,
1: due isole, oggi due isole. Purtroppo
0: due ponti, tre ponti. Insomma,
1: tre.
0: I numeri, siamo messi bene a numeri, grazie.
1: Assolutamente.
0: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri.
1: Contento.
0: E in dialetto, tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella.

0: TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte della città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto. Due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, mo ci resto qualche giorno, perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo, per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, nel Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè a questi gli diamo la cittadinanza, sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva. E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che

flash. Phalanto, capì. Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra e fu così che fu fondata

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: me río porque si no me muero.
1: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro mens sana in corpore sano, quindi lui non solo era un atleta

0: quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio. Lui per primo l'ha detto, quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata, preso così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo arrivati al termine di questa puntata di Non è mai troppo tardi, puntata romanticissima. E allora, come favola della non buonanotte, vi dovete beccare la favola romantica, perché anche Taranto ha i suoi Romeo e Giulietta. Ce lo ricorda Alessandro Criscuolo nel libro Ebali e Bali, che nel 1887, e parla di Calimera, figlia di Archita tarantina e innamorata di Tumulo, figlio di Lucio Menillo, romano. Il problema di questi due Romeo e Giulietta di tanto tanto tempo fa è che la storia d'amore si svolge durante l'assedio di Taranto, quindi siamo nel 276 a.C., quindi Taranto viene assediata dai romani. Cosa succede? Lui, vabbè, Criscuolo dice che questa storia addirittura è narrata da Tito Livio, insomma, nelle sue storie, insomma, sulla storia di Roma, quindi è narrata anche da Tito Livio. La verità non è narrata a titoli di opera, non fa niente, voleva nobilitarla. La leggenda vuole che Taranto, assediata dai romani, vive in momenti un po' particolari, e c'è lei, bellissima Calimera, che si affaccia alla finestra e vede al di là delle mura, pensate che vista che tiene, vede al di là delle mura appunto Tumulo, quindi questo soldato romano. Questi due si innamorano, sempre a distanza ovviamente, sempre dalle mura e tutto, quindi una vista straordinaria avevano questi due ragazzi, solo che a un certo punto, giustamente, loro volevano anche incontrarsi fisicamente, non limitarsi a continuare a scambiarsi questi lunghissimi sguardi. Allora cosa succede? Che Calimera apre le porte della città per far entrare Tumulo e incontrarsi di nascosto. Però insieme a Tumulo entrano tutti quanti gli altri romani e c'è un primo tentativo di assedio proprio della città, si combatte duramente, vengono respinti i romani, però Calimera viene catturata e viene incolpata di alto tradimento. Però a nulla valevano, insomma, le spiegazioni, non gliene fregavano niente Tarantini, cioè sì, va bene, ti sei innamorata, tutto molto bello, però ci fai entrare i romani a casa, anche meno. Quindi che cosa succede? Viene condannata a rogo. Siccome era stato catturato nel frattempo anche Tumulo, nel vedere la sua amata che bruciava lì, si gettò anche lui nelle fiamme e i due finalmente si unirono in un abbraccio, solo che stavano morendo. È una cosa molto molto triste. Vi dicevo che Alessandro Criscuolo dice che questa storia è narrata da Tito Livio in Aburbe Condita. Però non è vero, sostanzialmente. Tuttavia Tito Livio parla di una storia riguardante una donna che è stata utilizzata come escamotage per far entrare di soppiatto i romani e tentare un assedio su Roma. Però è tutt'altro che romantica la storia narrata da Tito Livio. Diciamo che è meglio la storia di Alessandro Criscuolo, perché l'amore è sempre una cosa meravigliosa. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Stesse frequenze, stesso canale, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: gran assiduo lettore di Dylan Dog, ricordo un album che si chiamava Freaks, che faceva commuovere un po' anche i cuori più duri. Beautiful Freaks invece è la new hit di Mick che abbiamo scelto per iniziare queste due ore insieme e che devo dire ci accompagna molto bene a questo weekend di sole, di mare, ma anche di vento che si prospetta. Noi siamo arrivati praticamente a mo' di aquilone qui in radio, chissà se riusciremo ad arrivare a casa poi alla fine della trasmissione con lo stesso vento, magari contrario.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Ridendo e scherzando, il prossimo giovedì, dico bene, sì, giovedì inizieranno gli esami di maturità, che se ci pensate sono molto più di un semplice esame, una data sul calendario, magari una di quelle cose che ti vuoi togliere di dosso subito. E no, perché maturità è il nome che diamo a una soglia. In questo momento, mentre ci ascoltate, mentre appunto magari vi state preparando per andare al mare, centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi stanno per iniziare una settimana strana, quella in cui non si riesce a pensare ad altro, in cui si apre il libro e lo si richiude, in cui si fissa il soffitto e si aspetta che passi. E insieme, però, si vorrebbe che non passasse mai. Poi c'è quella canzone di Venditti che conoscono anche loro, la conoscono a memoria come la conosciamo noi nati molti anni prima di loro. E forse in questi giorni qualcuno se la ritrova in testa senza nemmeno averla cercata, perché quella canzone non parla solo di una notte, ma parla dell'attesa, del tremore, di quella strana leggerezza che si ha quando si è ancora in tempo per

tutto. Come i film, i libri, le storie, che da sempre raccontano quell'età come se fosse un paese straniero in cui ci abiti, sì, ma una volta sola. E forse è proprio così. Ci abiti una volta sola e per il resto della vita ci torni, anche se solo con la memoria. Noi adulti lo sappiamo bene. Noi che di esami ne abbiamo fatti tanti, che di soglie ne abbiamo attraversate tantissime. Probabilmente noi daremmo qualsiasi cosa per tornare lì. Qualcuno per fare scelte diverse, qualcuno, e forse sono i più fortunati, per rifare esattamente le stesse scelte che sono state fatte all'epoca. Perché da quella parte c'è ancora tutto. Il futuro è ancora intero, non si è ancora assestato in una forma più o meno definitiva, da quella parte si è ancora in tempo. Quei ragazzi forse non lo sanno ancora, ma quello che attraverseranno giovedì è il primo di una lunga serie di esami, già perché la vita non smette mai di interrogarti, cambia solo la commissione. E non ti avvisa sempre con anticipo, non ti dà sempre il tempo di prepararti. Per questo conta così tanto imparare a stare dentro l'incertezza, senza fuggire, e a sentirsi dire «Eccomi, ho studiato, ho sbagliato, ho imparato, eccomi». E allora noi, da questa parte della radio, ve lo diciamo con tutto l'affetto che abbiamo. In bocca al lupo, ragazzi. Sabato prossimo il più sarà fatto. Almeno gli iscritti, quelli saranno andati. Nel frattempo, però, godetevi anche questi giorni d'attesa. Godetevi anche l'ansia, godetevi la paura. Perché quella paura strana, quella paura piena di luce, si chiama crescita. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro. Questa settimana con me Gis Nicoletti e Michael Schino inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire. Perché mi sentivo strano, sai perché?
1: A proposito di date, la settimana scorsa ho finito il 49esimo giro attorno al sole e devo dire sono rimasto piacevolmente colpito da tutti i miei amici che mi hanno riempito di auguri. Ho pensato, ma sai, qualcosa di buono forse nella vita devi anche averla fatta se poi ti vogliono bene, tranne che poi c'è stata una persona che invece boom se n'è scordata e ce l'ho qua a fianco, capito? Allora oggi io ero seriamente tentato di dire: scusa, ma tu oggi non trasmetti.
2: Allora, a parte che, insomma, lasciamo stare, questa è una illazione nei miei confronti. In realtà c'è una motivazione più profonda. La prima è che stai invecchiando in maniera devastante e non voglio sottolinearlo, perché insomma, arrivati a una certa, un certo punto non si festeggia più perché sei un vecchio di me.
1: Detto questo,
2: tra l'altro c'è un'altra cosa importante. È facile farti gli auguri il giorno del tuo compleanno. Gente che non ti pensa mai, non ti ha mai pensato, fa gli auguri al compleanno.
1: Ho ricevuto auguri di gente che non so mai, ma chi è questo?
2: Esattamente. La cosa che io ti chiedo oggi, chi ti ha fatto gli auguri oggi? Chi è che ti ha fatto?
1: Solo tu, ma d'altronde, ragazzi, è maestro di vita non a caso.
2: Solo uno ti ha fatto gli auguri oggi. Tutti gli altri, anche la tua moglie, insomma, quella che dorme con te, anche oggi ti ha fatto gli auguri?
1: No,
2: vedi?
1: Niente.
2: Vedi, perché non ti vuole, non ti consente, ti tiene lì solamente perché sei appetibile.
1: Io posso dire che però è il king del ribaltamento della frittata. Cioè, ragazzi, meraviglioso. Non lo becchi mai in castagna, dimmi, il maestro di vita.
2: Ditemi grazie.
1: Non lo becchi mai in castagna.
2: Ringraziami, tranquilla, me lo puoi fare dopo.
1: In generale, perché abbiamo dato anche una sorta di, come dire, scusa da fornire a tutti quelli che si dimenticano una data.
2: Esattamente. Quando dovete fare gli auguri a qualcuno, fatelo quando non è una festività, quando non se lo merita.
1: Perché là.
2: Lì.
1: Vabbè. Facciamo che ci fermiamo un attimo.
2: Grazie.
1: Era un preview di quello che verrà tra pochissimo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio.

0: in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il sound degli anni 90 dei Placebo, sempre molto piacevole, sempre molto bello, si chiama Every You, Every Me. Buon weekend da quelli del sabato barra della domenica di Cittadella la radio, ma soprattutto, oltre che dal sottoscritto, che ormai l'abbiamo detto, si sta invecchiando pericolosamente, quindi ha anche dei vuoti di memoria, non ricorda più le cose, non ricorda le
1: canzoni. Stato di degrado, il tipico stato di degrado.
0: Certo, ma devo dire che peggiora, poi dopo un po' è proprio esponenziale.
1: Sì. Andrà peggio.
0: Anche dal maestro di vita che
1: buongiorno
0: sta
1: a tutti, buongiorno ai reduci degli anni 90, buongiorno ai

0: Reduci dei concerti di ieri sera. Buongiorno, buongiorno ai reduci.
1: Buongiorno in generale.
0: Sì, sì, sì,
2: buongiorno
0: assolutamente
2: a quelli che in questa settimana magari si trovavano, non lo so, per lavoro barra per piacere, in un borghetto della Basilicata che si chiama Bernalda, che oltre ad aver dato i Natali a parecchi dei miei amici, ha ospitato anche Dua Lipa. E
0: però
2: era pubblicizzato ovunque Dua Lipa insieme al nuovo marito, che non so come si chiama, si sono sposati da poco, credo, in Sicilia, a Bernalda, in giro con una Porsche Cabrio.
0: Cioè,
2: tu
0: voi
2: sei lì di settimana a Bernalda, guardi la macchina a fianco a te, che è una bella macchina, voglio dire, una Porsche Targa era nelle fotografie, e dici: ma questa la conosco, ma sta figona la conosco.
0: Ora vogliamo spiegare però un attimo a chi ci ascolta magari un po' da più lontano, no? Da chi non è magari della zona, no?
2: Certo.
0: Bernalda è una di quelle località, ridenti località, in cui se magari una sera un amico ti dice: che facciamo stasera? Sai che sta? Andiamo a Bernalda? La risposta dall'altra parte: ma sei cretino?
2: E invece no, perché Bernalda, io ho scoperto che ha una vita notturna pazzesca, al di là di aver dato i
0: quattro
2: Natali
0: abitanti
2: a Francis Ford Coppola. No, ma guarda che io sfato questo mito, perché
0: 5 abitanti
2: sono 10.
0: No,
2: è una delle delle mete estive di quelli che bazzicano la costa, diciamo, cos'è quella occidentale, quella di Castellaneta Marina e
0: sì,
2: compagni.
0: Sì,
2: quando hai finito di girare i lidi che stanno là attorno e sei arrivato, lo fai presto, insomma, tipo al 10 luglio hai già finito il giro dei ristoranti, fai: e mo dove andiamo stasera?
0: Sì.
2: E allora cominci a pensare: che c'è nei dintorni? Allora, a Bernalda è nato Francis Ford Coppola. Dici: vado a Bernalda.
0: A tutti gli amici latitanti in giro, insomma, se volete un posto tranquillo in cui nessuno vi verrà a cercare,
2: guarda, ti manderò,
0: potreste andare a Bernalda.
2: Ti manderò le foto. Al di là che si mangia una carne spettacolare, si paga 2 lire. Forse per quello.
0: Sì, perché Dua Lipa ultimamente sta vivendo un momento di crisi. Quindi
2: sì,
0: ha detto:
2: andiamo a mangiare
0: una vacanza low cost. Facciamo una vacanza low cost.
2: Anzi, io vorrei sapere cosa ci faceva Bernalda Dua Lipa in Porsche.
0: Che fa presagire
2: che stesse camminando, insomma, fosse.
0: Allora, Bernalda è uno di quei posti, ecco, sempre per chi ci ascolta, magari non è della zona, in cui puoi ancora trovare quelle radici profonde. Sapete quando al sud, fuori da casa, dall'abitazione, ci sono le signore, quelle magari con qualche
2: bellissimo anno,
0: che sono sedute sulle loro seggioline e stanno praticamente commentando il territorio.
2: Le signore della CIA sono quelle.
0: Esattamente. Allora io mi immagino che Dua Lipa che passa, no? E il commento in lingua autoctona,
2: certo,
0: di queste
2: in lucano stretto
0: di queste signore che cosa potranno dire, quale sarà il commento di...
2: Guarda, ci devo pensare. Non lo so,
0: cioè,
2: ci devo pensare.
0: Dovete immaginare questa scena, perché in realtà è proprio così. Poi, per carità, ci sono anche magari ci sarà anche il bar dove magari un po' più giovanile, dove...
2: Ma ti dico che è pieno di gente. Guarda, adesso ci sarà la rivolta dei bernaldegni.
0: Vai,
2: come si chiamano?
0: Bernalda vive. Faremo una... No, ma salutiamo tutti gli amici di Bernalda, perché noi ci scherziamo, ma
2: chiaramente
0: insomma,
2: ci scherziamo, però incontrare Dua Lipa in mezzo alla strada non è tutta sta cosa che capita quotidianamente.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Perché tu stavi parlando di un altro, chi è Yogi,
0: l'orso Yogi,
2: Yugi, che invece insomma gira dalle nostre parti.
0: Gira dalle nostre parti, pare che sia molto insomma seguito.
2: Scoperto che ci sono dei youtuber locali che hanno tantissimi follower, dei quali io non conoscevo neppure l'esistenza.
0: I follower?
2: Sì. No, guarda, credo che tra un po' forse dobbiamo mandare musica. Gisberto mi faceva segno: mandiamo una canzone di un duo improbabile, che è Blanco e Gianluca Grignani.
0: Sì,
2: e quando torniamo vi racconto sta storia di questi influencer che non te l'aspetti proprio.
0: Ma
2: vabbè, peggio del diavolo.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: new hit, fresca fresca questa qui, la nuova di Alex Warren, si chiama Passenger. Tu sei stato passeggero tante volte, stiamo parlando proprio un attimo fa di come più volte abbiamo rischiato di perdere aerei,
1: assolutamente,
0: coincidenze e quant'altro.
1: Io credo di essere, di avere una sorta di Guinness dei primati. Ogni volta che dovevo andare da qualche parte, specialmente oltreoceano, c'era sempre l'intoppo in cui chissà se ce la farò ad arrivare, chissà se riuscirò a tornare soprattutto.
0: Cioè, no, tutto questo. Mia sorella ieri è partita per gli Stati Uniti e io non ho più avuto notizie dopo che ha spento il telefono alle 14. Però il telegiornale non ha detto niente, quindi va tutto bene, non c'è problema. Ma noi stiamo parlando con il nostro maestro di vita, e non soltanto, perché insomma era un discorso che poi in fuori onda si allargava anche dall'altra parte, a come anche nel locale, anche in una città come Taranto, cominciano a venire fuori una serie di influencer. Che si occupano appunto o delle loro attività.
1: Io direi li potremmo chiamare gli improbabili influencer.
0: Quindi non faremo nomi ovviamente, no. Perché altrimenti. Però ce ne sono tanti. Ci sono quelli che diciamo, partendo dall'attività di famiglia o da cose similari, si improvvisano food blogger.
1: Perfetto.
0: Ci sono quelli che girano per locali, come dicevamo prima, e che fanno anche delle recensioni simpatiche dei posti che poi visitano.
1: Ma che prima di questo facevano tutt'altro, ecco, fondamentalmente.
0: Esatto. Che si occupavano veramente di altro. E il bello della democraticità della rete, che per citare Umberto Eco ha dato la parola anche ai cretini, ma non soltanto, nel
1: ma
0: senso,
1: ecco,
0: che
1: bisogna capire, alle volte magari è una come posso dire, un desiderio, una passione inespressa, no? Quella che tu vai a manifestare, no? Magari hai sempre sognato di essere il Bruno Barbieri della rete e non hai mai avuto l'occasione, allora la rete ti ha dato questa chance. Tra l'altro il buon Bruno ieri, guardando un attimino Masterchef, commentavamo che i suoi abiti li può indossare solo lui.
0: No, decisamente, cioè, perché non saresti credibile vestito da Bruno Barbieri se tu non sei Bruno Barbieri.
1: Esatto, cioè, potrebbero fare proprio un target, l'abito alla Bruno Barbieri, perché è solo lui può indossare con un certo stile, una certa eleganza, un certo aplomb.
0: Ce la possiamo inventare noi sta cosa, manca questo su
1: però
0: YouTube, perché poi se raggiungi un tot numero di visualizzazioni è fatta.
1: Ti
0: ingaggiano e non devi più lavorare.
1: E come lo potremmo chiamare il canale? I Bambini Boys? Potremmo fare...
0: Sì, magari ci scambiano per un barbershop, ma va bene lo stesso, come direbbe il mio amico Francesco, che sicuramente sarà in ascolto in questo momento. E tornando a noi, da YouTube alle pubblicità delle serate che poi ci sono nelle zone e quant'altro, il passo è brevissimo.
1: Assolutamente.
0: Se siete registrati ad un qualunque social, come ad esempio Facebook, e mettete per errore solo una volta mi piace ad un qualcosa che si svolge attorno a voi,
1: siete fregati.
0: È fatta. Calendario della prossima estate di tutto ciò che dovrete fare.
1: Assolutamente. Noi ti devo
0: tu dove sei stato ieri?
1: Ti dico anche questa cosa. Proprio ieri, noi ogni anno partecipiamo a una manifestazione che in pratica viene organizzata al tramonto. C'è questo concerto che viene fatto al tramonto. La location di ieri era la location della Mastuola,
0: che è una bellissima location.
1: In realtà non eravamo all'interno della struttura, eravamo all'esterno,
0: quindi con il vigneto a onde che si sviluppava davanti,
1: soprattutto con il mare, diciamo, di fronte, con qualche apparizione, insomma, anche di qualche stabilimento che magari non
0: pensavo che vi eravate dati a sedute spiritiche.
1: Non c'erano apparizioni di quel tipo, insomma. È una situazione molto simpatica. Alle volte chiaramente non è facile organizzare bene tutto questo. Io credo che potrebbe essere, secondo me, un'esperienza da sistemare, da replicare in maniera anche più frequente, perché secondo me l'idea di poter fare un concerto, soprattutto se si parla di musica un po' più ricercata, al tramonto in determinate location, potrebbe essere sicuramente una grande iniziativa. Tra l'altro devo salutare i cari amici Dana e Salvatore di Pizzeria La Nuvola, perché devi sapere che questi sono degli amici che io non vedo mai praticamente. Ieri ho avuto la fortuna di poterli chiamare e di dire, ma
0: e per magia si era liberato un tavolo.
1: e ho detto sì.
0: E per mangiare stasera è ospite.
1: No, no, che stasera è ospite. Chi cacchio ci va più? No, li devo salutare perché ieri è stata una grande combinazione. Sono amici che non vedo praticamente mai. E quindi dopo non lo so quanto tempo sono riuscito a riabbracciarli e mi ha fatto molto piacere.
0: Pure io
1: c'ho
0: da fare un saluto. Io volevo salutare il signor Rolex, che è tantissimo che non lo sai. Se vuole mandare qualcosa, è l'indirizzo della radio.
1: Per la radio, 2 2 2
0: 2
1: 2 con un oggi, sì, che dai. Fai?
0: No, niente.

0: Vabbè, no, meglio no. La pizzeria è più semplice.
1: Sì, sì, sì.
0: E no. Poi c'è un'altra cosa, ci sono gli influencer musicisti di strada. C'è un ragazzo che solitamente vedo tra Bari e Taranto, accompagnato dal papà, tra l'altro, che si porta questo pianoforte elettrico a batteria, che è una figata che mi comprerò anch'io, metterò sotto il letto perché sennò mia moglie mi caccia con tutto il piano, e canta le canzoni italiane, sai, ed è seguitissimo dalle ragazzine, perché lui avrà tipo 20 anni, e stanno tutte ste quindicenni, sedicenni che se lo guardano lì così, è un bel guaglione, come si dice.
2: Hanno tutti appreso dal, secondo me, il primo, il capostipite può essere stato Apicella.
0: Dici?
2: No. Colui che ha cominciato l'attività.
0: Sì. Poi sono migliorati con i Måneskin, anche loro suonavano in mezzo alla. Poi c'è un video bellissimo di Tananai che a un certo punto canta tango per le vie di Roma e viene ovviamente riconosciuto. Poi c'erano gli U2 che cantavano nella metro di New York.
2: Diciamo che loro erano abbastanza. C'erano i Beatles che cantavano sui tetti delle strade.
0: E poi ci sono i Pamplemousse che ho scoperto su YouTube, appunto, fare della musica molto bella, fare delle cover fatte veramente per bene, e stamattina magari ce ne ascoltiamo una, in particolare un mashup tra Jamiroquai e i Bee Gees,
2: però
0: tutto in presa diretta, sentite che bello. Well, you can't

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cash, solo lei ha quel che voglio, versione iper remix di una canzone che ci siamo portati dietro per almeno un'estate, proprio per intero. Tra l'altro io non so cosa ne pensa il mio amico Double D Danny Losito, che era la voce ufficiale dei Sottotono in Solo Lei è quel che voglio, invece adesso c'è Tiziano Ferro
1: in questa, insomma, in questa versione un po' solo, un po' da locale, un po' da già. Comunque, però è sempre la stessa canzone che poi è stata riproposta,
0: ma perché funziona così, lo stavamo dicendo anche prima. Cioè, oggi come oggi, se tu hai un gruppo e vuoi suonare in un locale, sei ancora, perlomeno da noi, legato alla logica del faccio la cover band di Tizio e Caio. Ah, Tizio e Caio è forte, ok, ti prendo.
1: Ce ne sono 4.000 che fanno la stessa cover band. Praticamente in Italia esistono, è come se esistessero due artisti in alcuni casi voglio esagerare, ne metto tre, proprio voglio essere proprio diverso da tre artisti di cui esistono 22.000 cover band.
0: Esatto. Ora, però io, c'è anche quella ufficiale.
1: C'è quella ufficiale, ma perlomeno quella è ufficiale.
0: Allora, io ricordo un fidanzato di mia sorella che faceva parte della cover band ufficiale dei Pooh, che aveva avuto anche tanto di distintivo, diciamo, proprio ufficiale, con le firme e tutto quanto, avevano avuto l'autorizzazione a fare la musica. Cioè, uno che ti fa da cover band, ragazzi, altro che autorizzazione, gli fa una statua. Cioè, quella è tutta pubblicità gratuita.
1: Assolutamente. Ma io, allora, la cosa che facciamo un appello. Allora, ragazzi, la musica negli anni 70, negli anni 80, quella che poi è rimasta nella storia, spesso è nata nelle cantine, spesso è nata nei localini, spesso è nata proprio dalla voglia di qualcuno che ha voluto portare qualcosa di fresco, di nuovo. All'inizio quel fresco e quel nuovo è probabilmente un po' come il garage di Steve Jobs. Sai solo tu, siamo solamente io e te che conosciamo quella cosa nuova.
0: Bravo.
1: Ma se non la portiamo all'attenzione di nessuno, rimarrà in quel garage. Allora, la cosa bella di fare musica in maniera
0: gestori di locali,
1: in maniera indipendente,
0: diciamo.
1: Esatto, la cosa bella di far musica in maniera indipendente è proprio quella di poter proporre qualcosa di nuovo, di poter andare ad ascoltare qualcosa che magari può piacere o no, ma è fresco, è nuovo, è diverso, è un'espressione diversa. È da lì che poi nascono, no, i gioielli. Ci sono sempre diamanti grezzi all'inizio,
0: esatto,
1: poi piano piano vanno lavorati. Quindi sarebbe bello cambiare questa tendenza da parte dei gestori e da parte di chi propone musica. Facciamo qualcosa di nuovo, facciamo sì che la musica sia di nuovo arte.
0: Senti, non so, ma a me ha convinto. Non so gli altri, ma io sono assolutamente. Adesso ti faccio sentire un giovane che si farà, secondo me. Si chiama Jeff Buckley.
1: Il nome promette bene, ha una buona musicalità.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill

0: d'ansia guardare il video di questa canzone, però,
1: cioè lui che... E quando uno dice ho perso la testa,
0: sì. L'ha persa proprio dalla mattina. C'è molta gente che si sveglia la mattina, lascia la testa sul cuscino e poi esce.
2: Ma
0: eh?
2: Sì, ma lo si fa perché così non si deteriora.
0: Ah,
2: cioè,
0: dici?
2: Così la puoi tenere più a lungo, la tieni un po' riservata. Insomma, non.
0: Comunque, questa new hit ha un titolo che è veramente emblematico: I'm out and I wanna go home. Sono fuori, ma voglio tornare a casa. Molto bene, molto bene. Caro il mio maestro di vita.
2: Sì, continuava la discussione sull'idea, no? Sull'identità, sulla musica nuova.
0: Avere un posticino, uno scantinato come quelli che stanno dall'altra parte dell'oceano, no? In cui una volta a settimana dire oggi facciamo musica nuova. Allora, metter dentro un po' di pochi posti, seleziona. Ragazzi, non tutto è per tutti. Mettiamocelo in testa. Qui siamo diventati troppo democratici da certi punti di vista. Dobbiamo
2: necessariamente dire
0: che tutto è per tutti. No, non mi ricordo chi diceva le cose alte agli alti, le cose. Ognuno. Facciamo una roba raffinata, facciamo suonare band che abbiano qualcosa da dire. Le cover, vanno bene anche le cover, ma le facciamo in una maniera nuova, magari. Poi ci sono le cover band, quelle che, come dicevamo prima di lì, godono anche nel riprodurre fedelmente
2: ma
0: la
2: ben
0: musica.
2: Venga, assolutamente.
0: Ben venga anche quello, però non deve diventare un solo, nel senso solo così, altrimenti non suoni.
2: Esattamente, non deve essere un'esclusiva, deve esserci la possibilità di crescere come in tutte le cose, in tutte le forme d'arte, ma non solo. C'è quella, diciamo, l'arte e la vita vivono, no, di contaminazioni, di qualcosa di nuovo che emerge, alle volte piace, alle volte meno, però da lì poi spunta quel qualcosa che rimane. No?
0: Bravo, bravo. Allora lanciamo un appello a chi ci ascolta. Se avete voglia di organizzare una cosa del genere, avete magari anche il posto giusto dove farlo, noi ci mettiamo la faccia e la prossima stagione si potrebbe pensare di organizzare qualcosa di interessante insieme. Abbiamo la radio, è un bel canale per portare avanti un'idea del genere.
2: Per poter pubblicizzare questa cosa.
0: Scriveteci al 339-680-6868, lasciateci i vostri recapiti, vi contatteremo noi. E poi chissà che da cosa non nasca cosa. Vedi, stamattina sta roba qua mica era scritta da nessuna
2: parte. Non era
0: parte.
2: Scritta,
0: siamo arrivati qui dicendo che oggi non avevamo alcun argomento. Invece, come sempre accade quando arrivi qui senza argomenti, poi gli argomenti ti vengono. Devo dire che anche Gisberto, dall'altra parte del vetro, è fucina di argomenti interessanti.
2: È propositivo. Noi ci siamo.
0: Tranne quando ci incontriamo da Zara. Vero, Gisberto? Là, diciamo, siamo tutti e due pesci un po' fuor d'acqua. Mettiamola così. È successo il settimana. Invece in settimana che arriva mi vado a vedere un concertone, caro Nicola.
2: Però
0: vado a rivedere per 300ª volta Vasco. ma il bello di andare a vedere Vasco non è tanto andare a vedere Vasco, perché ci sta quello, insomma, lo conosci ogni anno, sei sempre vediamo dove arriva. Il bello è il parcheggio creativo vicino al San Nicola.
2: Parcheggio creativo non è male, questo.
0: L'anno scorso ho parcheggiato in un punto che ho detto sicuro che torno col taxi. E invece la macchina l'ho trovata e dietro la mia ce n'erano tantissime.
2: Allora, devi sapere che ti racconto questa storia. Io andai a vedere un concerto a Bari, eravamo allo stadio, forse era proprio uno di quelli di Vasco, insomma, io non ricordo. C'era questo parcheggio selvaggio.
0: Ma
2: no?
0: Più che selvaggio.
2: Allora io
0: veramente
2: arrivai e c'era questo autoctono di Bari, che diciamo era l'esperto l'esperto della logistica.
0: C'è gente che ci ascolta apposta per sentire Nicola che parla in barese.
2: Allora a un certo punto questo qua mi fa un cenno con la mano, io capisco, no? E quindi mi avvicino con la macchina, tiro giù il finestrino, lo guardo e faccio ma quello mi guarda mo parcheggio per me l'hai trovato. Lui mi guarda com'è
0: eccolo,
2: praticamente mi veicola, aveva un parcheggio nascosto per gli amici,
0: ma c'è l'occupazione di suolo pubblico,
2: capito? Mi veicola e mi trova nel giro di 30 secondi il parcheggio introvabile in quel marasma generale.
0: Sì.
2: sono sceso, gli ho dato la mano.
0: Complimenti.
2: Come peleami, facciamo questa è questo è stato il commento che il ragazzo
0: mo esci 10 euro come minimo. E che ragazzi, mica tanto per dire.
2: Quindi è da apprezzare. Insomma, da apprezzare la volontà, è gente volitiva, sì. Gente che si mette a disposizione.
0: Decisamente. Chissà se Vasco farà cover, non credo. Ma a proposito di cover, ve ne facciamo ascoltare una che secondo me è fatta molto bene.
2: Ma sì.
0: Alanis Morissette che rifà Seal, come la vedi?
2: Beh, la vedo bene.
0: Canzone da pazzi, si chiama Crazy, non a caso.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Ma una cover band dei Beach Boys come la vedi? In questo periodo dell'anno poi
1: Sicuramente potrebbe avere un grande successo.
0: Mica
1: sulle
0: male.
1: Spiagge magari, no?
0: Allora, amici che stanno a mare in questo momento.

0: Mi stanno mandando delle fotografie, adesso ti faccio vedere.
1: Maledetto.
0: C'è un'acqua oggi con la tramontana che c'è un'acqua da paura. Quindi abbiamo detto facciamo una particina di trasmissione. Guarda qua, Nico. Guarda.
1: Maledetti, non salutiamo gli amici che mandano le foto. Non la salutiamo.
0: Però la pensiamo.
2: Molto intensamente.
0: Vabbè, ti dico che io c'ho il costume in macchina. Cioè, finisco la trasmissione. Si dice una volta.
1: Vedi via. Che da entrare in acqua ad affogare un attimo,
0: Dici?
1: Sì,
0: ma io vado solo dove tocco. non dove mi toccano, dove tocco. Comunque, ultimamente devo dire che nel nostro buon bacino del Mediterraneo si stanno avvistando un po' troppi squali. Che poi magari non sono squali, sono verdesche. Ma pare che mordano.
1: Vabbè, chi non è stato mai morso da uno squalo? Voglio dire, è una cosa che succede a tutti. Parlare di squali e nel parlare di quindi di scenari apocalittici che si stanno
0: prospettando
1: l'orizzonte, c'è una notizia che mi ha molto colpito, che secondo me è spunto di riflessione importante questa volta.
0: Notizia che ancora non era arrivato il momento della notizia,
1: ma questa ti sorprenderà.
0: Dovete avere, ragazzi, fiducia, perché la puntata non è ancora
1: questa
0: finita.
1: Ti sorprenderà perché sarà un grande spunto di riflessione.
0: Vai, che ci abbiamo poi ancora un paio di interventi
1: assolutamente
0: su cui dopo approfondire. Via.
1: Allora, esiste una cittadina in Alaska, mm-hmm, che un piccolo centro abitato che si chiama Whittier, mm-hmm, dove c'è una cosa molto particolare che ha colto la mia attenzione.
0: Sì.
1: È una città in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio.
0: Scusa, quanti sono?
1: Allora, ci sono...
0: È più grande di quel palazzo che sta in Cina, che mettono sui social.
1: No,
0: sempre,
1: in realtà è un complesso molto normale. Sono 14 piani.
0: Sarà morto ormai.
1: Esatto, sono 14 piani, 196 appartamenti, mm-hmm, dove sono disponibili tutti i servizi di una città, praticamente, mm-hmm, vera e propria. Scuole, ospedale, supermercato, tutto all'interno di questo palazzone.
0: Ok.
1: Questa cosa mi ha un po'... non lo so se...
0: destabilizza.
1: Ma sì, perché...
0: Scusa, Nicola, ti posso interrompere un attimo? Mentre tu leggevi la notizia arrivavano dei messaggi. Dimmi che è il solito messaggio che qualcuno ha pagato qualcosa con la tua carta.
1: Ce l'ho.
0: Eccolo.
1: Ce l'ho.
0: Perfetto, possiamo continuare.
1: È il sabato di Poste Italiane. Io dovete sapere che sono il primo finanziatore di Poste Italiane.
0: Che vibrava il tavolo e lui, quando è così, solitamente qualcuno...
1: Sì. Hai un movimento in uscita sul conto.
0: Salutiamo Floriano. Va bene. Allora torniamo alla notizia che un po' t'ha turbato.
1: Mi ha turbato perché ora è uno scenario
0: un po' da libro di Stephen King,
1: Blade Runner, perché è un... allora, da un lato è affascinante il fatto che sia un complesso autosufficiente praticamente, mm, no? Quindi è un palazzo in cui tu non devi mai uscire per poter fare qualsiasi cosa. Però dall'altra parte
0: palle, però.
1: Ragazzi,
0: non si può.
1: Ci sono 270 residenti in questa, che
0: quindi anche una grossa azienda, se vogliamo, 270 persone, non lavoreranno tutte, diciamo che ne lavora la metà, è un'azienda da insomma 135.
1: Che comunque sì, sono 14 piani, non è esteticamente
0: bellissimo,
1: un granché,
0: sì,
1: però io non lo so se prenderlo come spunto. Ecco, potrebbe avere un senso forse se dovessimo un giorno conquistare Marte, la Luna o quei pianeti in cui non si può stare all'esterno, ecco, mettiamola così.
0: Sì.
1: Però vissuto nel nostro, dove abbiamo la possibilità e la bellezza di tanto, no, intorno a noi.
0: Tra l'altro è anche un periodo in cui si torna a parlare dello spazio, perché il buon Trump, per distrarre un po' l'attenzione pubblica da quello che succede effettivamente nel mondo, tira fuori le notizie degli UFO. Perché è uscito il film di Spielberg la scorsa settimana?
1: Sì.
0: Quanti di voi aspettavano il ritorno di Spielberg che si occupa di alieni?
1: Assolutamente, tra l'altro nel 2027 ci sarà una spedizione spaziale che vorrà tornare sulla Luna, mm-hmm, e ci sarà un italiano che sarà all'interno di questa spedizione.
0: Che è Palmitano,
1: esattamente.
0: Ovviamente.
1: Quindi, ecco, è l'argomento spazio...
0: O spazi anche proprio chiusi, lascia un po'...
1: È molto presente, e non lo so, io sentendo Palmitano l'altro giorno che parlava di questo viaggio che lui farà,

0: dire emozionatissimo, chiaramente era onorato di far parte di questa squadra.
1: Beh, certo,
0: e dentro di me pensavo, no, chiuderti in una navicella e partire, dici a tua moglie, amore,
2: vado
0: sulla luna e torno,
2: vado a prendere un po' di tintarella di luna, come per rimanere in tema anni 60,
0: ecco insomma. Non lo so, ti crea un po' d'ansia, ti dà un po' di
2: io non potrei farlo l'astronauta,
0: cioè chiuso in una navicella,
2: bambini che fanno, ma io che cosa vuoi fare da grande, l'astronauta, ma tu sei scemo. Ma non esiste, ma posso capire il calciatore, cioè c'ho tanti benefit, ma qual è il benefit dell'astronauta? Si vedi la terra da lontano.
0: Cosa vuoi fare, il surfista da grande?
2: Il surfista. Io vorrei prendere questa grande onda, possibilmente non di ponte.
0: Eccola che arriva.
2: Scusa, qual è l'epigono italiano dei Beach Boys? Il Piotta, no?
0: Eh sì.
2: Il Piotta ha fatto tutta una serie di canzoni, tra cui Super Cafone, ma poi ha fatto questa canzone qua che secondo me è proprio l'emblema italiano dell'estate, capito? Che
0: ci siamo arrivati.
2: Che ci sta. E beh, ormai l'estate è proprio alle porte. Senti che bella, si chiama La Grande Onda, non a caso, qui su Cittadella. A cavallo.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: un canto d'amore? Te lo dedica a qualcuno il canto d'amore, amico? Visto che mi hai guardato con un occhio come a dire, ma che stai a dire?
1: Allora, a parte che questa canzone, canto d'amore, se io vedo i cognomi dei due artisti principali di questo brano, mi viene in mente un piatto di MasterChef. Mango e Mengoni.
0: Sì, sì.
1: Allora, cosa ci presenti oggi? Ha un nome questo piatto? Mango Mengoni.
0: Ma io comunque, che poi sono nostalgico, Marco Mengoni mi piace, però per me Mengoni è sempre il mitico Mengoni di Elio e le storie tese.
1: Sì, assolutamente. Il grande Mengoni, colui che ha fatto la storia.
0: L'architetto.
1: Devi sapere allora, ora racconto questa storia perché abbiamo sempre qualcosa da dire. D'altronde stai invecchiando,
0: non staremo,
1: e quindi
0: qua abbiamo sempre qualcosa da dire.
1: Allora, io avevo l'attitudine di ascoltare la sera il programma di Elio con Linus, che era una meraviglia. Lo facevano spesso la sera tardi. Allora io
0: talmente raffinato che a volte lo dovevi sentire due volte per capire la battuta che avevano fatto. Ma
1: assolutamente. Allora, e mi mettevo le cuffie, mi mettevo nel letto la sera e lo ascoltavo. Una sera fanno la classifica dei brani più in voga del momento,
0: sì.
1: A un certo punto parte il ballo di Peppe. Di Peppe ho iniziato a ridere, mi sono ribaltato e sono caduto dal letto perché praticamente c'erano le tre hit. Una era Fon, non uso il Fon, pelato pelato, questo era okay. Poi c'era il ballo di Peppe e poi c'era un altro brano di cui ho difficoltà a ricordare.
0: No, ma facevano tutte queste le famose hit Moonnets, come
1: sì, esatto.
0: C'era anche un pezzo di Carmelo Zappulla che si chiamava Bancomat ogni mattina
1: certo,
0: queste figlie che ha già fa. La cosa bella era che loro erano tutti milanesi,
1: sì.
0: Capito?
1: Diciamo che l'unico un po' estraneo era proprio Linus, che aveva le origini pugliesi.
0: Esatto, anche se anche lì c'è molto da dire, perché tu sei nato in Puglia ma poi trapiantato a Milano subito, di pugliese ti rimane poco, ma torni ogni tanto e quindi diciamo... La signora sulla porta di casa di cui parlavamo prima un po' te la ricordi.
1: Un po' ti aspetta, sì.
0: Un po' te la ricordi.
1: Comunque sì, ricordo questa cosa bellissima di io ero a terra, riverso sul pavimento, con le cuffie che mi ero fatto un mare di risate.
0: Io del ballo di Peppe ricordo una versione fatta dai Cugini di Campagna in una trasmissione televisiva di quella gran sagoma di Fazio, insieme a Claudio Baglioni, tutta sul periodo storico anni 70, tutta sulla rivisitazione delle canzoni, delle che si chiamava Anima Mia, meravigliosa trasmissione.
1: I mitici Cugini di Campagna.
0: Esatto.
1: Che tu hai visto dal vivo.
0: Che io ho visto dal vivo recentemente. E ne stavamo parlando di lì in fuori onda. E era un po', come dire, mettevo un po' d'ansia perché loro, stabilimento balneare, Castellaneta Marina, Albatros, non so se qualcuno di voi c'è stato, c'è una lunga scalinata, un po' alla Sanremo se vogliamo. Già che loro dovevano arrivare giù per questa scalinata, noi eravamo sotto, io dicevo, ma no, non ce la fanno. Poi ce l'hanno fatta e prima di iniziare a fare queste due o tre canzoni, perché erano ospiti di una serata, hanno raccontato di tutti i loro amici che nel frattempo erano morti. Si è creato il gelo, perché è un momento, sai, quegli attimi in cui dici, ma che cazzo mi ha fatto fare a me stasera di sta qua? Ma io non potevo stare a casa tanto bene. Una partita burraco.
1: Tra l'altro mi viene in mente che l'Albatros è sempre fucina di eventi particolari, perché devi sapere che una volta abbiamo fatto un evento lì all'Albatros, e quando noi siamo arrivati c'era un mare di donne, no? Tant'è che a un certo punto ci siamo chiesti, ma saranno tutti qui per noi? Perché
0: mi sento di dire di no.
1: Quando noi abbiamo insomma fatto il nostro, abbiamo terminato, subito dopo di noi arrivava Tommy V.
0: Ah, ecco.
1: E quindi ho capito perché c'era un mare. Non erano lì per noi.
0: Ma secondo me, guarda, loro possono star lì anche per il gestore, il mitico dottor Nino, il quale, benché piuttosto agé, è uno di quelli che mantiene uno di quel fascino, sai, anni 60 del Gino Paoli, della ecco, io
1: il pomicione di turno.
0: C'era
1: insomma,
0: Gino Paoli in uno degli ultimi concerti con Danilo Reali. quello che, tornando al discorso che facevamo prima, un po' ci manca il club che
1: proponga qualcosa di qualità.
0: Che proponga qualcosa di qualità anche in un contesto che, se vogliamo, non è il contesto classico del club. Il Piper, nato così a Roma, è diventato quello
1: che è diventato. Certo.
0: La Patti Pravo, di cui parlavamo in Fuori Onda, quella che ha fatto squasciare i cosiddetti i Pooh, che poi adesso si sono ripresi a quel povero Riccardo,
1: Riccardo Fogli
0: a fine carriera. Beh, lei nasceva come la ragazza del Piper, cioè era una di quelle che all'epoca non conoscevano che però invece poi è diventata quello che è diventata. Quindi un pochino di lungimiranza, che ne dica Gino Castaldo che la musica è morta, perché la musica effettivamente è morta, ma secondo me è morta perché guardiamo sempre nella stessa direzione. Se guardassimo anche altrove, forse, chissà.
1: Sì, dovremmo forse imparare ad ascoltare con orecchie diverse,
0: quindi
1: a proporre con occhi diversi.
0: Quindi tu dirai, adesso quindi sentiamo un pezzo di un artista giovane che sicuramente darà tanto.
1: Assolutamente.
0: Lo è stato giovane anche lui.
1: Tu dici?
0: Sì, no, secondo me è già nato così. È già nato con il suo cappello, con gli occhiali, con la barba, vabbè. Che dire, il principe Francesco De Gregori, non aggiungiamo altro, se non che vi facciamo sentire una canzone che forse non è tra le più note e che si chiama Falso Movimento.
2: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Dai, spacca una bottiglia.
1: Vai, vai, spacchiamo dai. Tutto, spacchiamo tutto.
0: Spacca una chitarra.
1: Spacchiamo tutto.
0: Spacca qualcosa.
1: Cioè, dovreste vedere, ecco, in questo momento vorremmo la telecamera puntata sul nostro Gis dall'altra
0: sì,
1: parte.
0: Sulla che faccia di Gis, che è proprio...
1: È un uomo felice.
0: Sta cioè... godendo in questo momento. Ci stava raccontando della sua stanzetta con il 50% e anche
1: e
0: più,
1: anche più di, poster
0: dedicati ai Kiss.
1: Sì, perché ragazzi, un tempo, magari oggi non si usa più o forse si usa meno, un tempo nelle camerette si mettevano i poster degli idoli, che alle volte erano idoli musicali, talvolta erano idoli televisivi, sì, magari di qualche serie, era diventata. Quindi era usanza avere questi poster e ci diceva Gis una cosa simpaticissima.
0: Come li attaccavi sti poster?
1: Sì, li attaccavi allora, spesso con...
0: I primi tempi, sai, vendevano, tipo alla Ricordi a Bari, stavamo dicendo, vendevano le stecchette in cui infilare il poster, sì, ma lo facevi una volta, poi ti rompevi le scatole.
1: Poi c'erano lo scotch, quello girato, girato su se stesso,
0: esatto,
1: per poterlo fare...
0: Per non far vedere, sai, la
1: copia. Prima che facessero il nastro biadesivo.
0: Però poi faceva quella cosa gialla sul poster, dopo
1: sì,
0: un po', perché sai, la colla passava dall'altra parte, allora
1: e quindi
0: si
1: arrivavano
0: volgarmente alle punes.
1: Ma la cosa bella che diceva Gis, che poi dopo anni, se tu andavi a staccare quel poster, dietro c'era la sagoma, come...
0: Esatto, come i quadri quando non li spostavi mai, voglio dire, vabbè, ci sta. Poi Rock and Roll All Night è proprio il pezzo, è anche forse magari meno conosciuto di altri.
1: Sì,
0: però
1: sì, sì, sì.
0: Tu pensa che loro erano talmente famosi che gli Squallor gli dedicarono la canzone Am Spodestati Kiss, perché su pare, insomma, dicono, è una leggenda metropolitana, che in un periodo dell'anno la canzone degli Squallor, credo fosse Curnutone, era salita in graduatoria, insomma, in classifica.

0: discografia, aveva raggiunto quasi il numero di copie vendute dell'album dei Kiss che c'era in quel momento, quindi fu festeggiato
1: quasi superato
0: con apposito pezzo. Però credo non sia rimasto proprio più nessuno degli Squalor, sono morti tutti, credo.
1: Sì, torniamo al discorso di prima,
0: no,
1: che
0: era il discorso che, no, lì erano un po', come dire, politicamente scorretti anche con quello del piano di sopra, che probabilmente a un certo punto ha detto: voi tornate a casa prima,
1: orario
0: orario. Quasi orario anche per noi, eh?
1: Quasi sì, orario. Sì, ci
0: quanto
1: avvicinando.
0: Ci abbiamo? Due minutini ancora? Quasi, sì. Beh, oggi è venuta fuori una bella trasmissione. Mi sono rilassato perché nel periodo che stiamo vivendo non è che sia propriamente scontato. E magari abbiamo fatto divertire e rilassare anche
1: ma chi ci ascolta. Sì, anche perché abbiamo lanciato delle iniziative molto, molto, molto interessanti, secondo me. Mm-hmm. Quindi avrai argomento di cui, diciamo, di cui diffondere
0: ma
1: il
0: certo.
1: verbo ora che andrai al mare col tuo pantaloncino e il tuo costumino.
0: È tutto in macchina, non lo so, prendere mia moglie al volo e poi
1: si va e quindi avrai motivo di cui discutere.
0: Con, apro e chiudo parentesi, con pizza alla cipolla che ieri è stata cucinata e a un certo punto noi riusciamo a pranzare con mia madre spesso. Siamo scappati da casa perché dovevamo fare cose nel pomeriggio, aperta la porta e è uscita proprio una cipolla intera che ci avevano regalato per giunta. Ho detto: ma come cazzo c'è venuto di fare?
1: Hai detto una cosa che mi ricorda ciò che è avvenuto la settimana scorsa. Sono stato per motivazioni varie dalle parti di Conversano, mm-hmm. e di lì mi sono diretto verso la Terza, e dovete sapere che la Puglia, come tante regioni d'Italia, è un percorso enogastronomico.
0: Sì.
1: Quindi da Conversano verso la Terza mi sono fermato a Turi, ho fatto 2 chili di ciliegie
0: e vai così, ma almeno quelle non profumano.
1: E poi alla Terza focaccia con la cipolla.
0: E ci sta. Eccolo là. Quindi, insomma, buona cipolla a tutti, ragazzi. Noi ci risentiamo al prossimo weekend. Ma vi lasciamo con canzone che arriva così, dritta dritta, in versione strana, dalla serata di giovedì prossimo, di cui poi magari vi racconterò nel prossimo weekend, se sopravvivo. Ciao da Daniele.
1: Ciao da Nicola.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti, che non mi sembra che tutti gli attori stiano portando il loro contributo a dare una soluzione positiva.
3: Si riferisce al Comune di Taranto.
2: Io non voglio accusare nessuno, non accuso mai nessuno, io cerco di risolvere i problemi.
4: Ministro.
2: È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale. Chiunque si può aggiungere alla procedura in corso facendo una proposta che sia migliorativa rispetto a quella in corso, e ovviamente io devo esimere dal dare giudizi di qualunque tipo perché non sto cocca al ministro, ma semmai ai commissari dell'amministrazione straordinaria a giudicare le diverse proposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'azienda europea, leader nel settore della tecnologia green, che investe nel nostro paese, perché gli investimenti esteri stanno aumentando in maniera significativa e crescente proprio in questi anni del governo Meloni. Questo è un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile e certamente in quelli dell'eolico offshore. Per questo abbiamo dichiarato Taranto con Augusta un hub per lo sviluppo degli impianti eolici offshore, come questo esempio che abbiamo davanti a noi è eclatante e ci dimostra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 30 anni di storia, un futuro che mira alla transizione energetica europea. Lo stabilimento Vestas di Taranto si amplia e diventa un hub globale per l'eolico offshore. La prima pala 30 anni fa era lunga solo 13 metri, oggi invece le nuove pale prodotte misurano 116 metri. Sono stati inaugurati i nuovi spazi produttivi destinati alle colossali pale V236 da 15 MW. Un investimento, ha spiegato Eric Anderson, amministratore delegato di Vestas, da quasi 400 milioni di euro, che porta i dipendenti del sito ionico a superare quota 2.500. Taranto è diventata un centro di eccellenza globale per Vestas nella produzione di queste pale offshore.

0: Al momento vengono utilizzate principalmente nel mare del nord e nel mar Baltico e nel nord Europa. Si tratta di una vera e propria collaborazione prima di tutto con Taranto. Oggi qui abbiamo il sindaco e autorità portuali. Perché queste pale lunghe 116 metri devono uscire via mare e non è possibile trasportarle via terra. Dimensioni record, insomma, che ridefiniscono la logistica del territorio, 116 metri di lunghezza che rendono la sinergia con il porto di Taranto un asset vitale. Impossibile muovere questi colossi su gomma o su rotaia, la via del mare è l'unica possibile per spedire quello che oggi è stato definito da Andersen Made in Italy e Made in Europe, tecnologico, verso i mari del nord Europa, un'evoluzione straordinaria che Andersen ha raccontato dicendo che Taranto non è più solo la città dell'industria pesante del passato, ma si candida ufficialmente a diventare la culla della tecnologia green europea.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Abbiamo sentito la necessità di riportare il ministro nella realtà, visto che vive evidentemente nel mondo dei sogni. I problemi ambientali sono tutti nel presente, mentre le soluzioni sono tutti nella fantasia di un governo che da mesi cerca di vendere questa fabbrica senza che nessuno in realtà la voglia. Il progetto di elettrificazione più grande d'Europa, andrebbe ricordato anche questo al ministro Frattini, cioè che tutte le aziende siderurgiche più importanti d'Europa sono elettrificate, mentre Taranto è una proposta che non trova neanche i fondi per essere mantenuta, sempre ammesso che poi risolve i problemi ambientali della città.
3: Il presidente di Giustizia per Taranto, Massimo Ruggeri, commenta così le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Venezia in occasione della festa dell'innovazione. Se l'ex Ilva chiudesse, ha detto, sarebbe una sconfitta ambientale, perché l'opportunità che abbiamo avuto e che abbiamo ancora è quella di fare l'acciaieria più moderna elettrificata d'Europa. Poi ancora, la sconfitta sarebbe anche di tipo economico, perché 6 milioni di tonnellate di acciaio in meno significa correre il rischio di dipendenza dall'estero, e abbiamo visto con l'energia cosa significa.
2: Sul discorso della dipendenza dall'estero dobbiamo dire che in realtà Ilva produce molto meno di quello che si pensi, produce ai suoi ritmi circa il 5% dell'acciaio italiano, quindi non è che l'Italia non produca acciaio. Riguardo invece ai problemi economici, volevamo ricordare al ministro Frattin che l'ex Ilva perde tra i 50 e gli 80 milioni al mese.
3: Ruggeri, volendo passare alla proposta, cosa si dovrebbe fare invece?
2: Allora, noi per la proposta siamo andati a studiarci i casi europei e mondiali più virtuosi e abbiamo trovato in quello della Ruhr, ma ce ne sono altri, quello più vicino alla realtà di Taranto, sia per grandezza del siderurgico, sia per problemi ambientali, sia per occupazione. Abbiamo visto che nella Ruhr, con una programmazione di 10 anni partecipativa, cioè è stato chiamato tutte le parti sociali del territorio a costruire questo futuro diverso, con fondi europei, nazionali e regionali, si è usciti da quella situazione e si è riconvertita l'economia del territorio, perché poi va detto che sono stati trovati più posti di lavoro, più occupazione di quanta ce ne fosse prima, soltanto che un'occupazione sana e senza che l'ambiente ne fosse compromesso. Nella Ruhr in 10 anni con 10 miliardi di euro si è fatto, a Taranto sono stati spesi 20-25 miliardi di euro senza che si sia salvato nulla, soltanto per procrastinare una situazione che si rivela oggi in tutta la sua drammaticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Io faccio un applauso qua, ti facciamo benvenuto, grazie per essere
5: grazie
4: qua
5: mille.
4: In Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vorrei presentare questo incredibile artista, è un chitarrista e compositore e arriva dall'arcipelago di Chiloé, che è nel sud del Cile. Tu hai fatto sempre una ricerca incredibile, una grande ricerca per quello che è il tuo cammino, non il tuo percorso. Io vorrei partire proprio dall'inizio. Come è nata la tua passione, l'amore per la chitarra?
5: Annette, grazie mille per questo bel invito. È nato perché io sono di una isola lontana sud dal Cile, la porta della Patagonia cilena, e questo tempo parlo degli anni 80-90, per noi suonare un strumento diventava un sogno veramente bello, e dopo è stata la mia ricerca di vita, e imparando mi piaceva sempre stare in luoghi

0: vivendo, no, le cose delle culture.
1: Oggi sei ospite in una scuola che è la Top Art Academy di Grottaglie, quindi tu, giusto, oggi sarai là, per chi ti volesse venire a incontrare, a conoscere, può venire oggi alle 18 alla Top Art Academy a Grottaglie. Tu insegnerai quindi qui a Grottaglie, poi a Martina Franca e anche a Taranto, oltre che a Polignano.
0: Certo.
1: Quindi siamo felici di averti qua, e resterai qua, vero Michele?
0: Sì, certo.
1: Tolti i tuoi impegni, ovviamente, perché viaggi, però diciamo residente qui ormai in Puglia.
0: Sì, Puglia veramente per me è molto importante, perché si avvicina molto alla mia terra, alla Patagonia, al verde, le persone sono molto simpatiche, mi trovo bene. Perché,
1: e siamo del sud.
0: Certamente, perché noi in Patagonia andiamo a comprare il pane, ti trovi con un vicino a casa e alla fine stai bevendo il caffè dopo di mezz'ora parlando della vita.
1: Bello.
0: Quello per me è una cosa molto importante.
1: Ed è bellissimo.
0: È così. E voglio solo 30 secondi per fare un invito alle mamme, ai genitori, alle persone adulte che vogliono imparare la chitarra. La chitarra non è solo un strumento con le corde e il legno. La chitarra è un ponte veramente per te, no? Per te stesso. Che alla fine sempre stiamo dicendo correndo nel giorno a giorno, però alla fine quando tu ti trovi con una cosa che ti fa sentire, la chitarra pure è sempre vicino a te, è vicino,
1: sì,
0: a te, tu senti non solo le note, senti la vibrazione, per questo tu quando arrivi a una casa dici, ah, che bella vibrazione c'è qui,
1: è vero.
0: La chitarra fa parte di te stesso, e faccio un invito a tutti quanti che vogliono imparare. Io sono qui per non solamente dare la mia esperienza di vita, pure il cuore per fare musica insieme.
1: Grazie Michele. Allora io però l'ultima chiusura, che ho qualche secondo, sicuramente ce l'ho. Sì, quanti secondi ho? Ce li ho. Allora io vorrei, posso cantare?
0: Certo.
1: Cantare.
0: Va bene. Noi abbiamo un bel progetto insieme.
1: Questo progetto
0: a
1: che si chiama Sur, e sono felice di collaborarlo e di viverlo con te. Vi facciamo sentire Alfonsina Yenmar, una cut version insieme a un altro brano famoso. Ve lo facciamo sentire.

0: signore e signori, Miguel Zepedias. Grazie Miguel, grazie.
1: Grazie a te Annette, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
4: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
3: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
4: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
3: Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Lo stato di salute della maggioranza dopo un anno com'è?
4: Ma lo ritengo assolutamente in forma, uno stato di salute ideale, la maggioranza è compatta, le condivisioni ci sono, avvengono, la maggioranza con maturità comprende quello che è il momento che stiamo vivendo insieme a tante emergenze, lo ricordo solo a me stesso. Continuiamo ad avere un'emergenza, urgenza, che è quella dell'ex Ilva. Non è affatto un capitolo chiuso che immagino si ripresenterà ad ore. Non solo questo tipo di emergenza, stiamo affrontando con serietà, con parsimonia, mi permetto di aggiungere anche con umiltà, non rispondendo a critiche e polemiche sterili, ma il nostro obiettivo è quello di lasciare fra 4 anni un'amministrazione diversa da come l'abbiamo ereditata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'occasione mancata. Così FIOM, WILM, USB commentano la decisione del ministro Adolfo Urso di rinviare eventualmente alla prossima settimana a Roma l'incontro richiesto dai sindacati metalmeccanici. I segretari Brigati, Sperti e Mercurio avevano infatti chiesto di poter incontrare Urso approfittando della sua presenza a Taranto per l'inaugurazione del nuovo stabilimento Vestas. Ma come riferiscono gli stessi segretari sindacali, proprio nella mattinata della visita di Urso è giunta la comunicazione della impossibilità del ministro di incontrare i sindacati a causa dei suoi numerosi impegni istituzionali. Restano in sospeso i temi sui quali i sindacati avrebbero voluto un confronto diretto col ministro, a partire dalle situazioni critiche in cui versa lo stabilimento siderurgico di Taranto. In particolare per quanto riguarda l'assenza di risorse finanziarie che impattano negativamente sulle attività di manutenzione, sulle condizioni di sicurezza e sull'aumento della cassa integrazione. Le sigle metalmeccaniche avrebbero poi voluto parole di chiarezza sul bando di vendita internazionale che continua a registrare rinvii su rinvii. FIOM, WILM, USB continuano dunque a ritenere indispensabile una immediata convocazione del governo a Palazzo Chigi sulla questione ILVA per garantire una volta per tutte un percorso chiaro sul futuro dei lavoratori dello stabilimento. Intanto la USB chiede che si proceda con la gestione diretta dello Stato, sia per l'ex ILVA che per la Sanac. Si tratta di due vertenze attorno alle quali ballano 16.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta, per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
7: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio, come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. E la denuncia di FIOM CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIOM CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
10: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
9: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
11: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
9: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
12: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
13: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate. Quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia, proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione vedere crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
9: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti e intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
14: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
8: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
15: Io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che sembri stare le Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere. Un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente, perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
8: I Giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: 6-7 mesi abbiamo finito.
9: È il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i Giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione sportiva.
16: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutte e tre i lotti insieme. Quindi certo. Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
9: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
16: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti. E poi subito dopo avranno completato, però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve anche per dare lustro alla nostra città.
9: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
16: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte dell'automobilismo, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto. Io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
17: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
8: Allora,
17: e ci guarda anche. Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kim Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
10: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere ancora quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della Città Vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio strisce blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Kim Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine per il pagamento del parcheggio e quindi ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
17: Però almeno c'è una data. Indicativa,
10: sì,
17: quantomeno.
10: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
17: Quindi
10: queste strisce blu sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
17: parcheggio H24,
10: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio che per queste ulteriori richieste.
17: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la Città Vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
10: Assolutamente, penso che l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
17: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, ci aggiorniamo a questo punto.
10: Assolutamente sì, non appena ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo. Grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre alle nostre battaglie, ecco.
17: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Non solo scontro sul contrassegno unico e disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'assise ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione "Ce l'abbiamo fatta". La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla regione per i fondi destinati a dispositivi di micro navigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: La giunta comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro. Di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
18: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti del lattiero caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del Sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla la Puglia, ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del Nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del Sud Italia.
19: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo.

0: anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Sei l'estate, Breathless Summer, la versione in inglese del singolo di George Merck che abbiamo con piacere questa sera con noi. George, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, un piacere essere con voi.
0: Allora, nuova canzone per te, Sei l'estate, c'è la versione in inglese Breathless Summer, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, chi è George Merck? Tu sei cresciuto con Pane, rock classico, anche perché sei un figlio d'arte, figlio dei due pilastri sì. della musica italiana, Rita Pavone e Teddy Reno. Insomma, sei cresciuto mangiando musica, respirando musica in pratica, George.
1: Sì, sì, sì, da quando ero forse ancora nel pancione probabilmente, ma comunque sì, sono cresciuto sentendo musica di ogni genere, passando da Judy Garland a Frank Sinatra, a Bobby Darin, che sono praticamente i gusti dei miei genitori, certo, certo. Per poi arrivare invece a Rolling Stones, Beatles, Zeppelin, tutto quello che è stato il rock inglese anglofono, diciamo.
0: Bene. Senti, qual è il consiglio professionale, anche umano, insomma, che ti hanno dato i tuoi genitori agli inizi e che ti porti dietro in questo tuo percorso musicale e artistico?
1: Ma guarda, consigli, è difficile dare consigli in un ambito così particolare come la musica. Forse il consiglio più importante è crederci sempre e andare avanti nonostante gli alti e bassi di questo mondo musicale, quindi non mollare mai.
0: Certo. Senti, George, tu vivi in Svizzera, no, o sbaglio?
1: Io vivo in Svizzera, sì, vivo in Svizzera vicino a Lugano.
0: Ma sei stato un periodo anche a Londra per un po' di tempo?
1: Sono stato un periodo, sì, ho avuto in quel periodo lì, era la mia prima band, si chiamava George, e siamo stati praticamente in giro a suonare, in giro a fare promozione. Poi ho avuto fortuna più volte di riuscire a trovare delle radio inglesi che passavano la nostra musica, perché io ho sempre scritto in inglese, e facendo soltanto una pausa in italiano, fortunata, nel senso, perché alla fine ci ha portato al Festival di Sanremo nel 2020 pre-pandemia, però diciamo tutta la mia produzione fino a questo momento è stata tutta in inglese.
0: Senti, ma quanto questi luoghi hanno influenzato un po' anche nel tuo modo di scrivere rispetto un po' al mercato italiano, ecco?
1: Ma diciamo che non dico che sia una musica diversa, perché comunque anche la musica italiana per certe cose forse si avvicina, anche io ci sono dei personaggi italiani che ho adorato, non forse mainstream in questo momento, ma non so, tipo Angelo Branduardi è uno dei miei cantautori italiani preferiti, l'ho divorato, e molte delle sue musiche comunque strizzano l'occhio ad atmosfere che sono molto più anglosassoni a volte che italiane.
0: Senti, hai citato Branduardi, quanto invece ritroviamo nella tua musica di quel mondo folk, insomma classico, di questo grande artista italiano?
1: Ma parecchio, perché comunque

soprattutto nel primo album ho usato sonorità molto acustiche. Nel lavoro che sto per pubblicare tra poco ci saranno appunto sonorità del genere, quindi sempre molto acustiche, sempre molto folk, però con una spruzzatina di limone, diciamo, quindi si cerca di comunque di elettrificare un po' il tutto e niente, di portare, certo, a casa, certo, quel tipo di sonorità a cui sono affezionato.

0: singolo, la versione invece in inglese si chiama Breathless Summer, la sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, hai citato prima Sanremo, insomma, perché tu hai firmato la canzone che poi tua madre Rita Pavone ha portato nel 2020 sul palco sanremese con grande grinta, grande forza. Che ricordo hai di quella esperienza particolare?
1: Ma
0: devo
1: quello
0: dire
1: quello è particolare. Sì, è stato un periodo particolare, soprattutto il post Sanremo, e comunque quello è il bello della musica, cioè tu scrivi un brano nel tuo bunker, come lo chiamo io, che è la mia sala di registrazione, che non è uno studio di registrazione, è un bunker un po' da scienziati pazzi, e appunto tu scrivi un brano lì e poi così di punto in bianco te lo trovi sul palco del festival più importante d'Italia, ed è strano, fa strano, perché è tutto nato per caso. Io ho dato questo brano a mia mamma dicendo: "Toh, senti, magari riesci a fare un provino", e da lì in avanti è nato tutto. È stata una bella esperienza, perché comunque il festival è un'esperienza da fare, da comprendere, per quanto è enorme, diciamo.
0: Senti Giorgio, spesso in Italia, insomma, la definizione di figlio d'arte, diciamo che è un'arma che è a doppio taglio, no? Poi tu hai sempre dichiarato di voler far parlare solamente la musica, sei stato sempre lontano un po' dai gossip. Quanto è difficile difendere, insomma, questa indipendenza, questa privacy in pratica?
1: Ma guarda, allora è ovvio che molte persone tendono a fare il paragone con quello che è stato, con chi ti ha preceduto in questa carriera. È ovvio che è un paragone che non si può fare, nel senso che, anzi, mi auguro di avere un terzo, un quinto della fortuna e della carriera che hanno avuto i miei genitori, quindi io non posso che esserne orgoglioso. E chiaramente io faccio la mia musica, ho sempre portato avanti il mio nome, ho sempre portato avanti le mie idee e sono contento della strada che ho sempre intrapreso.
0: Bene, allora Giorgio, tra pochissimo sentiremo la tua canzone, Giorgio Merk, Sei l'estate, Breathless Summer. Se tu potessi rubare una canzone della storia del rock, quale sceglieresti? Quale vorresti scrivere in pratica, Giorgio?
1: Probabilmente Behind Blue Eyes degli Who.
0: Ah beh, pezzaccio incredibile. Invece di Branduardi, c'è qualcosa anche di Branduardi?
1: Di Branduardi ruberei, ma probabilmente Confessione di un malandrino.
0: Bene, bene. Opere incredibili di questo grande artista.
1: Opere incredibili, sì.
0: Certo, certo. Senti Giorgio, allora, questa tua canzone, Sei l'estate, Breathless Summer, due versioni. Come mai l'idea, naturalmente, di
1: scrittare? Due versioni, allora, l'originale è nato in italiano, stranamente, questa volta. Però appunto ho voluto continuare sul mio stile, quindi continuare e scriverne anche una versione inglese, che non è una traduzione, ma diciamo che è una storia parallela che si avvicina molto a quello che è il tema di Sei l'estate. Sei l'estate è una canzone, semplicemente una canzone d'amore. Una canzone d'amore che mette una persona a paragone con una stagione, quindi io penso che per tutti ci sia stata una persona che è diventata una stagione della propria vita, per mille motivi, per amore, per relazioni varie. Ecco, questa è una canzone d'amore che parla proprio di questo, di una persona che è diventata la mia estate, quindi profumi estivi, quindi sole caldo, vento caldo, ed è di questo che parla la canzone. Io vorrei, appunto, mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone con leggerezza, quasi in macchina
0: sull'autostrada, sfrecciando fino ai fili ambassati, insomma, con il vento che ti accarezza, naturalmente. Una bella idea, e un singolo che sentiremo tra pochissimo, pezzo molto bello, insomma, che avremmo avuto naturalmente di ascoltare e guardare anche sulla nostra Visual Radio. Senti, questo naturalmente apre un progetto più ampio, Giorgio?
1: Sì, adesso sto lavorando a un nuovo album, sto lavorando anche alla ripubblicazione di un vecchio album che è uscito, ma che in questo momento non si trova più, e sto lavorando alla ripubblicazione anche di quello, e uscirò probabilmente, anzi sicuramente, quest'autunno con un nuovo singolo.
0: Bene.
1: Che sia in italiano o in inglese ancora non lo so, nel senso che ci sto lavorando.
0: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda che poi in chiusura faccio un po' a tutti gli artisti che passano qui nel nostro appuntamento serale. Un sogno di Giorgio Merk.
1: Ma sogni ce ne sono tanti, diciamo. Quello che ho sempre avuto fin da quando ho iniziato a suonare, quindi dall'età di 14-15 anni, era quello di partecipare a un programma della BBC che si chiama Later con Jules Holland, che è uno dei miei programmi preferiti, che c'è tuttora,

0: che in una puntata racchiude 5-6 ospiti inglesi o internazionali, e per me era un po', diciamo, la mecca del rock and roll. Ecco, questo è sempre stato il mio sogno.
1: Beh, allora noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, aspettiamo anche questo tuo lavoro più ampio. Intanto noi ci godiamo questa canzone bellissima, insomma, che sentiremo anche in rotazione sulla nostra emittente, Sei l'estate, Breathless Summer. Grazie a George Merck.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una visita medica importantissima che lei definisce vitale, fissata per martedì, è una lotta sfrenata contro la burocrazia che le rende tutto difficile. Alessandra Pagano non è solo la caregiver di Stefano Falcone, è sua moglie, la sua compagna di vita e il suo punto di riferimento nella malattia. Sono giorni, anzi settimane, che lotta per rinnovare per la quarta volta il contrassegno unificato disabili europeo, il pass auto per il marito e per avere uno stallo sotto casa. Ma la polizia locale pretende che a ritirarlo sia Stefano. Eppure l'ex operaio Natuzzi, 53 anni, residente nella borgata di Lama, è affetto da una grave patologia tumorale in fase avanzata. Ogni spostamento dal proprio domicilio comporta grave pericolo di vita. E la frase lapidaria scritta nero su bianco sui verbali ufficiali, totalmente dipendente da un accompagnatore per compiere gli atti quotidiani di vita. Eppure gli uffici della Polizia Municipale di Taranto, quei verbali firmati da commissioni mediche e la dicitura pericolo di vita sembrerebbero non avere valore.
2: Mi sono recata qui questa mattina con la delega per ritirare il CUDE, siamo arrivati alle 12, io sono qui da

0: 9 e il CUDE ancora non mi viene rilasciato per cavilli burocratici. Io martedì ho da fare una visita infettivologica salvavita per mio marito e non mi mettono nelle condizioni di poter raggiungere l'ospedale. Quindi adesso risponderanno ognuno uno per uno personalmente di questo.
1: Una giornata passata in attesa di un pass che non le viene concesso, il cellulare compulsato nervosamente per avere una mano da qualcuno e mille persone che le passano avanti.
0: Niente, sembra essersi eretto un muro enorme, tenendo presente che questo regolamento comunale vale solo per alcuni ammalati, perché qui si viene trattati da malati di serie A e ammalati di serie B.
1: Il Consiglio Comunale in questi giorni ha registrato un netto dietrofront nei confronti del regolamento, con 3 emendamenti che lo hanno riportato in commissione servizi per apportare le modifiche a sostegno dei caregiver, anche sotto richiesta del Garante regionale dei disabili, che ha tentato di intervenire in aiuto di Alessandra per tutta la giornata, ma alla cecità della burocrazia sembra che tutto questo non basti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Driving. Driving, i grandi successi.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: 6-7 mesi abbiamo finito.
5: E il tempo stimato dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sulla fine di alcuni cantieri, in particolare quelli legati al rifacimento del manto stradale per i giochi del Mediterraneo, agli interventi per la realizzazione delle BRT e alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che oggi interessano gran parte della città. Ai microfoni di Buongiorno Taranto, Lonoce ha assicurato la pubblicazione delle ordinanze nei prossimi giorni relative ai lavori su 3 lotti che saranno utilizzati poi dagli atleti durante la manifestazione stazione sportiva.
4: Ma la zona è molto vasta e quindi daremo in tempo notizie alla cittadinanza in modo da sapere dove effettivamente verranno iniziati i lavori, perché bisogna coordinarsi in maniera corretta in modo tale da non fare tutti e 3 i lotti insieme. Quindi
5: certo.
4: Noi abbiamo, da quando iniziano i lavori per finire, abbiamo 45 giorni per poter fare tutte le strade.
5: Tra questi anche gli interventi di acquedotto pugliese sulla condotta idrica di Viale Ionio all'incrocio con Viale Virgilio. Una manutenzione complessa che, secondo l'assessore Lonoce, richiederà anche dei lavori notturni.
4: Hanno dato tempi fino al giorno 20 per completare tutta l'opera. Si lavorerà anche di notte per fare gli allacci, quindi la prossima settimana ci saranno interventi di notte per i collegamenti e poi subito dopo avranno completato. Però tenete presente che poi bisogna risagomare tutto il rondò, bisogna fare un asfalto come si deve, anche per dare lustro alla nostra città.
5: Per i cantieri delle BRT invece Lonoce non nasconde criticità e disagi, ma allo stesso tempo chiede collaborazione da parte dei cittadini.
4: Bisogna correre per completare l'opera. Chiediamo ai cittadini di stare, è chiaro che ci sono grosse difficoltà da parte degli automobilisti, però bisogna avere un po' di pazienza, ma tra 6-7 mesi la città cambierà volto, io di questo ne sono sicuro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: E adesso noi però non andiamo ad Alghero, ma andiamo in Città Vecchia, dove c'è Anna Rita Casula Milfa, la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buongiorno Anna Rita.
7: Buongiorno Valentina e buongiorno a chi ci ascolta.
6: Allora,
7: e chi ci guarda anche.
6: Ti abbiamo svegliata presto stamattina perché c'è stata una riunione del comitato di quartiere con Kima Mobilità su diverse questioni, perché in Città Vecchia non si può parcheggiare più, sono comparse queste strisce blu che non si sa quando partiranno, quando non partiranno, non si capisce niente. Che cosa è successo durante questa riunione? Che cosa vanno detto?
7: Allora, questa riunione doveva essere una riunione tecnica in cui appunto ci venivano illustrati i tempi di avvio del servizio strisce blu e soprattutto le modalità attraverso le quali poi i residenti avrebbero richiesto i pass gratuiti. Come spesso accade in Città Vecchia, la riunione, che ripeto doveva essere tecnica, si è trasformata in una nuova opportunità per richiedere

0: chiedere ancora, diciamo, quello che è l'obiettivo dei residenti. Abbiamo riformulato la richiesta quantomeno di riservare delle zone interne della città vecchia, come per esempio Via di Mezzo, all'uso esclusivo di chi vive nel quartiere. Ora, diciamo, le informazioni che non sono ancora ufficiali prevedono che il servizio Strisce Blu, così come esistente al borgo, dovrebbe partire per fine luglio, perché Chima Mobilità, Giorgia Gira, la presidente, ci spiegava che l'azienda sta acquistando le macchine, insomma, per il pagamento del parcheggio, e quindi, insomma, ci vogliono dei tempi tecnici affinché tutto poi possa realizzarsi.
1: Non però almeno c'è una data.
0: Sì,
1: cioè, indicativa,
0: sì,
1: quantomeno.
0: Sì. Okay. Indicativa, esattamente, sì, indicativa. Però ecco, ha preso l'impegno di riportare al sindaco di nuovo, insieme all'assessore Patronelli, queste richieste, che poi sono le richieste iniziali, perché ci tengo a ribadirlo, il comitato ha sempre chiesto, la proposta è sempre stata quella di riservare degli stalli esclusivi per i residenti.
1: Quindi nella, poi,
0: queste
1: nella
0: strisce
1: via
0: blu
1: di mezzo.
0: Sono state una via di mezzo, esatto. No, queste strisce blu sono state, diciamo, il passo che l'amministrazione comunale ha fatto verso la nostra richiesta, ma come ho sempre sottolineato, non ci soddisfa appieno, perché siamo certi che non risolverebbe completamente il problema, nel senso che se il parcheggio è a pagamento fino alle 8:30 e magari qualcuno torna dal lavoro alle 9, ecco, non credo che la questione sia risolta. Poi tutti i centri storici, quantomeno della Puglia, ma anche fuori regione, prevedono questo tipo di
1: parcheggio H24,
0: di agevolazione. Sì, abbiamo anche chiesto il parcheggio H24, è un'altra delle proposte che sarà portata, diciamo, all'attenzione del sindaco. A stretto giro dovremmo riaggiornarci sia per gli aspetti tecnici, che poi riguarderanno l'effettivo avvio del servizio, che per queste ulteriori richieste.
1: Perché ogni tanto ci dimentichiamo che la città vecchia non è solo un luogo turistico dove andare a cena la sera, ma è un luogo dove la gente vive, che giustamente ha bisogno di servizi, e guai se non ci vivessero più i tarantini.
0: Assolutamente, penso che diciamo, l'identità del posto la facciano in qualche modo soprattutto i residenti.
1: Grazie a Narita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, ci aggiorniamo a questo punto.
0: Assolutamente sì, non appena, diciamo, ci saranno delle novità rilevanti ci riaggiorneremo.
1: Ci
0: grazie per gli spazi che Radio Cittadella dedica sempre, diciamo, alle nostre battaglie, ecco.
1: È un piacere, noi siamo attenti ai quartieri. Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non solo scontro sul contrassegno unico ai disabili, è stato un lungo consiglio comunale in modalità question time quello che si è celebrato ieri, caratterizzato da un fitto ordine del giorno e da un confronto serrato sui servizi ai cittadini. Sul fronte della macchina amministrativa i lavori hanno registrato il via libera unanime per arginare l'emergenza agli uffici anagrafe e stato civile, al collasso per il boom di richieste di carte d'identità. Per alleggerire le code e sfidare il caldo estivo, la giunta si impegna su tre fronti: l'invito della prefettura a usare documenti alternativi come patente e aperture straordinarie pomeridiane solo su prenotazione con corsia preferenziali per anziani, donne incinte e chi ha già in mano un biglietto di viaggio pronto per partire, oltre allo spostamento temporaneo di personale da altri settori. Una boccata d'ossigeno sollecitata a lungo dall'opposizione, che ha visto la collaborazione delle commissioni consiliari affari generali e servizi e soprattutto della direzione risorse umane. Ma l'Assisi ha trovato l'unanimità anche sulla cultura, stop temporaneo infatti allo smantellamento della mostra sulla Settimana Santa del maestro Pietro Solito a Palazzo d'Aquino. Esulta sui social il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, autore della mozione "Ce l'abbiamo fatta". La mostra resta qui finché non ci sarà una sede di pari prestigio e sarà inserita nei circuiti turistici. turistici, ha dichiarato, ricordando gli oltre 5.000 visitatori già registrati. Ha approvato sempre all'unanimità anche il coinvolgimento del tessuto economico tarantino in vista

0: del completamento del polo logistico Agromed di Castellaneta, così come sollecitato dalla Regione per i fondi destinati a dispositivi di micronavigazione per i non vedenti. Unico semaforo rosso della giornata, la bocciatura della mozione di Stellato per l'adesione del Comune alla rottamazione del quinquies delle cartelle esattoriali. Insomma, tra scontri accesi e convergenze dell'ultimo minuto, Taranto prova a ridisegnare i suoi servizi, ma la tenuta dei provvedimenti si misurerà, come sempre, nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Giunta Comunale ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 6 funzionari assistenti sociali tramite concorso pubblico e l'avvio della modalità volontaria per 2 istruttori amministrativi. L'iniziativa ha l'obiettivo di potenziare la rete di welfare territoriale, consolidando così la capacità del sistema di rispondere in modo tempestivo e integrato ai bisogni sempre più complessi della comunità. Il provvedimento infatti fa parte di una strategia di innovazioni finalizzata a prevenire il disagio e le fragilità, superando la logica della pura emergenza. Con questa selezione, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, investiamo su competenze e persone, rafforzando un presidio fondamentale di prossimità e il rapporto di fiducia con i cittadini, oltre a migliorare concretamente la qualità dei servizi erogati. Una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della nostra comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Se a Taranto si invoca l'attivazione dei voli di linea, a Bari si lancia un nuovo progetto per l'aeroporto di Grottaglie. L'idea è quella di farne uno scalo cargo per l'agroalimentare. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Raffaele Piemontese, dall'assessore all'agricoltura Francesco Paolicelli e dal presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. L'investimento previsto è di poco più di 1.300.000 euro. In 3 anni la Regione vorrebbe avviare all'aeroporto Arlotta una infrastruttura logistica che punta a servire una filiera agroalimentare che vale oltre 1 miliardo di euro di export. La fase sperimentale partirà inizialmente con un collegamento settimanale tra Grottaglie e Istanbul, grazie alla partnership con Turkish Airlines Cargo, uno dei principali operatori mondiali del trasporto merci aereo. Attraverso Istanbul le imprese pugliesi potranno raggiungere oltre 320 destinazioni nel mondo, aprendo nuovi canali commerciali verso Medio Oriente, Nord Europa, Nord America, Asia, Africa e Far East.
4: Diamo una prospettiva anche per aumentare i servizi al nostro settore della ortofrutta, dell'orticoltura, insomma settori trainanti dell'attiro caseario. Pensate al freddo che va a raggiungere la nostra burrata in tutto il mondo. Attraverso questo servizio abbatteremo di molti costi, perché l'unico cargo presente in Italia è a Milano. Oggi Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe.
3: Il progetto punta a sviluppare un sistema logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, rafforzando l'intermodalità porto, aeroporto, ferrovia, rete stradale e creando una piattaforma in grado di intercettare i traffici merci provenienti dall'estremo oriente verso il nord Europa. Una infrastruttura che, almeno nelle intenzioni, potrà servire alla Puglia ma diventare anche un polo attrattivo per l'area comprendente anche Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. L'intervento nasce per rispondere alle necessità del comparto agroalimentare pugliese per ridurre i tempi e i costi logistici per le esportazioni delle produzioni fresche e altamente deperibili, che oggi spesso devono transitare attraverso aeroporti del nord Italia o dell'Europa centrale, una condizione che limita la competitività delle imprese del sud Italia.
5: In questi anni abbiamo presentato un piano industriale estremamente complesso. Oggi diamo il fischio d'inizio ad una partita molto importante per tutta l'agricoltura pugliese, ma non solo, anche perché noi abbiamo una grande esperienza che stiamo mettendo a frutto. In questi anni il fatto di aver mobilitato tantissime fusoliere per conto della Boeing ci ha fatto comprendere quanto siamo pronti a costruire il secondo polo nazionale del cargo. Quindi è un'operazione che partirà con calma, guarderà non solo al mercato della frutta, dell'ortofrutta, del pesce, ma in particolar modo anche della farmaceutica, che è un settore ad altissimo valore aggiunto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.